Easy Kabaka Brown è stato un musicista nigeriano associato alla scena high life e afro funk degli anni 70. Il brano Belema è uno dei suoi pezzi più conosciuti e ce l'ascoltiamo.

Le Ligiado Sisters è un duo formato dalle sorelle gemelle Taiko e Kein de Ligiado tra gli anni 70 e gli anni 80 in Nigeria. Sono state le voci più originali dell'afrofunk del paese. I loro testi, spesso dedicati a temi sociali come il loro brano Orere e Ligebo, denuncia la corruzione del governo di allora, il brano è del 76, e del divario tra i ricchi e i poveri nel paese e le giustizie sociali. Get out.

Michael Babatunde Olatunji, detto Baba, è stato un percussionista e musicista nigeriano noto per aver portato in Occidente la musica tradizionale del suo paese e per aver registrato, tra l'altro, il primo album di musica africana in stereofonia. Con la sua musica ha contribuito a diffondere le tradizioni ritmiche della sua gente, gli Yoruba. Ascoltiamo il suo brano Akiwowo.

Sei all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilia Musica al Mondo, puntata sulla Nigeria. E King Sani Ade è uno dei più celebri musicisti nigeriani viventi, è il principale interprete del juju, che è un genere basato su chitarre elettriche, percussioni e poliritmie yoruba. Con la sua band African Beats ha ottenuto fama internazionale fin dagli anni 80. Ascoltiamo il suo brano Motimo.

Anche il bassista, cantante e compositore nigeriano Baba Keno Okulolo è noto per la sua musica High Life Afrobeat, però anche fa musica tradizionale del suo paese. E dopo essersi trasferito negli Stati Uniti ha continuato a promuovere la musica nigeriana con il gruppo Nigerian Brothers. Ascoltiamo un suo brano assieme al gruppo Nigerian Brothers che si chiama Laba Laba.

E quindi passo all'ultimo brano, che è di Majek Vashek, che è un cantautore e chitarrista nigeriano, è stato uno dei principali interpreti del reggae africano. Il brano si chiama

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di produzione Dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa e Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto lì.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa e Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, l'IF.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: abbiamo con noi una compagna di BDS Roma, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la disponibilità. Ciao.
1: Buongiorno a voi, sono Loretta.
0: Oggi con te vorremmo parlare di un dossier da voi realizzato più recentemente, o perlomeno rilanciato più recentemente, che è quello della complicità delle banche con il genocidio in Palestina. Una campagna di BDS, la campagna Banche Complici, che parla in particolar modo di Unicredit, Intesa San Paolo e BNL, BNP Paribas.
1: Sì, prima di parlarvi di questa campagna, sempre per mentre stavamo parlando di Leonardo, molte banche, noi stiamo intervenendo su 3 banche, però sono molte le banche esposte con Leonardo, e ve ne cito varie, come che sono Intesa San Paolo, Mediolanum, Fineco, Biper, adesso ancora di più perché ha incorporato la Banca Popolare di Sondrio, che è da sempre armata, Anima.

bellico e che alimenta anche poi il sistema di trasporto e di trasbordo da paesi europei all'Italia, alcuni punti porti dell'Italia e quindi fino in Israele. Sono un punto importante. Se non ci fossero, se Israele non avesse avuto l'aiuto militare degli Stati Uniti e dell'Europa, il sostegno, non l'aiuto, il sostegno forte degli Stati Uniti d'Europa, non avrebbe potuto andare con la sua campagna contro Gaza oltre una settimana. E tutto questo materiale, questa guerra è stata fatta grazie ai soldi che circolano, alla finanza internazionale, di cui le nostre banche, anche se non sono così macroscopiche come alcune altre in Europa, a parte che Unicredit e Intesa sono abbastanza grosse, e anche Paribas, però ci sono altre banche come la Barclays in Inghilterra, nel Regno Unito, che sono ancora più grosse, e ci sono poi tutti i fondi di investimento. Quindi tutto assieme, questo sistema che è tutto collegato, va poi a portare a finanziare la guerra in generale e la guerra di genocidio in Israele. Un punto importante è questo, che forse tutti non sanno, e ci rivolgiamo a tutti i cittadini, alle cittadine, perché è dal basso che noi possiamo far salire un'opposizione reale e fruttuosa. Gli stati, come avete visto, non hanno mosso un dito, perché gli stati sono dentro fino al collo nella finanza e nei commerci e nelle produzioni con Israele e anche con gli Stati Uniti. Israele per gli stati, come diceva una palestinese, è come un nocciolo inserito nel sistema finanziario, economico e bellico occidentale. Senza Israele non sono interdipendenti, ecco perché non hanno proprio mosso un dito. Quindi dobbiamo essere noi, e noi possiamo essere uno strumento reale, perché i nostri stipendi, le nostre pensioni, chi riesce a fare dei piccoli investimenti, non è che questi soldi che noi, compresi gli stipendi e le pensioni, non è che se ne stanno lì così. Nelle banche vengono trattenuti, sono disponibili solo il 10% di quello che noi depositiamo, sia investimento sia stipendio. Il resto finisce negli investimenti altri, che poi finiscono nella grande finanza internazionale. Quindi i nostri depositi, di noi cittadini normali, sono molto molto importanti per le banche, tant'è vero che l'unico discorso che loro capiscono è quando realmente si minaccia di togliere il conto, come è successo con la Barclays nel Regno Unito. E infatti noi le due linee che stiamo seguendo in questa campagna, che sarà una campagna lunga, che è appena iniziata, che ancora non è molto diffusa, e saranno: uno, l'informazione, cioè i cittadini devono sapere molto bene quanto grandi sono le complicità di queste banche dietro un'apparente non complicità, che è anche apparentemente documentata da un sistema diciamo etico che loro rivendicano. Uno, l'informazione sulle reali responsabilità, e secondo, quanto è importante il nostro conto. Per cui la seconda cosa, noi chiediamo ai correntisti di togliere in parte le liquidità che hanno, oppure di chiudere tutto il conto e cercare di scegliere una banca meno complice.

0: anche che a Roma tiene insieme tutte queste banche di credito cooperativo. Comunque sono meno peggio di quanto non siano le altre.
1: E insomma, voi avete anche predisposto, si può andare sul sito bdsitalia.org, delle lettere per da scrivere insomma alla propria banca, se si ha il conto in una di queste, che documentano pezzo per pezzo, che sia Unicredit, che sia Intesa San Paolo, che sia l'altra, come hanno contribuito al genocidio in Palestina queste banche, parlando di finanziamento diretto a società che forniscono armi, parlando della distribuzione di titoli di Stato israeliani insieme a titoli di aziende come Leonardo e Eni, parlando di allocazione di capitali in fondi di investimento in settori che violano il diritto internazionale.
0: Sì. Noi abbiamo documentato, adesso non sto qui a ripetere quali sono quali sono una per una le aziende, le società nelle quali queste banche hanno investito in vario modo, perché possono avere prestiti oppure l'acquisto di titoli, di azioni e anche il sostegno, il supporto nelle transazioni finanziarie che fanno poi queste aziende per inviare il materiale ad Israele. Per l'Italia abbiamo soprattutto le due che sono più dove le troviamo tutte, queste tre le troviamo tutte e tre, sono Eni e sono Leonardo, come dicevamo prima, ma sono presenti e finanziano tutte le altre fabbriche di armi che abbiamo in Italia, che erano fino a un anno fa circa una sessantina quelle che fabbricavano armi per Israele, oltre che per altri, e che adesso sicuramente stanno aumentando perché nella crisi attuale la spinta è a trasformare la produzione civile in produzione bellica, e questo è quello a cui spingono l'Europa, a cui spinge il nostro governo, cioè trasformare le industrie civili in industrie belliche. E quindi queste sono tutte le banche sono coinvolte in questo, però c'è qualcosa che le può spaventare. Guardate che la Barclays, 1.500.000 correntisti hanno spostato nel giro di poco tempo il loro conto da lì, e questo ha fatto andare in crisi, perché significa un attacco diretto al loro bilancio ed è la cosa che loro importa, oltre che al danno reputazionale, perché il danno reputazionale di fronte a cittadini che non sono al corrente delle responsabilità reali che hanno queste banche è molto grosso.
1: Quindi diciamo, per semplicità, a chi ci ascolta, cosa chiede BDS in particolare rispetto al proprio conto corrente?
0: BDS chiede innanzitutto di partecipare. Allora, quando noi diciamo di scrivere quelle lettere, tra l'altro ci scusiamo perché in questo momento il sistema è un po' debole, stiamo proprio adesso cercando di lavorare per migliorarlo e per fare in modo che le lettere possano essere inviate automaticamente, altrimenti si rischia di perdere parecchie persone semplicemente per la difficoltà che c'è a mandare le lettere. In queste lettere che vengono mandate si dice, oltre a segnalare direttamente le loro responsabilità a fronte dell'enormità di quello che sta succedendo in Palestina, si dice che appunto questa cosa qua, si dice: guarda banca, che io da questo momento ritirerò i miei liquidi, e la possibilità è di togliere il soldo in parte o in toto. Noi abbiamo messo le due possibilità, cioè togliere l'intero conto oppure in parte, perché sappiamo che ci sono persone che preferiscono fare questa cosa in due tempi. E questa è la cosa importante da fare, quella di scrivere alla banca, andare alla propria agenzia, andarci direttamente, perché queste lettere, oltre che alla direzione delle tre banche principali, vengono mandate anche all'agenzia locale e poi vengono mandate a noi, così noi sappiamo chi si sta muovendo. E in questa lettera si dice proprio questo, e poi si va alla banca e lo si spiega anche direttamente, mentre quando si toglie il conto. Ancora non siamo riusciti, sappiamo che ci sono state poche per noi, perché fino adesso sappiamo di 200 lettere che sono state scritte, naturalmente ce ne vuole molte molte di più, e non sappiamo quanti sono effettivamente quelli che sono passati all'azione, però voi state passando all'azione, qualcun altro all'interno nostro sta passando all'azione, quindi qualcosa sta succedendo, e questo va fatto non solo perché queste tre grosse su cui noi ci siamo appuntati, ma anche nelle altre banche che apparentemente sono meno grosse, ma che hanno altre responsabilità, perché per esempio Mediolanum e Biper hanno proprio acquistato gli Israel Bonds, i War Bonds che Israele ha emesso nella prima settimana di guerra, che significa Biper ha preso 100 milioni e Mediolanum un po' meno, e poi la Banca Intesa 2 miliardi, quindi sono cifre enormi. I War Bonds, azioni di guerra, chiamate proprio così, comprate per rendere possibile la guerra di Israele, e con un grosso ritorno naturalmente, che è stato predisposto, cioè studiato apposta dallo Stato di Israele, un grosso ritorno per incoraggiare le banche di tutto il mondo a comprare queste cose. Quindi noi diciamo, adesso un po' di loro non hanno tolto, c'è chi per esempio Banca Biper ad un certo punto ha tolto senza dare molte spiegazioni, pressata da qualcuno, in particolare da Profundo, ha tolto questo investimento, anche l'ha tolto anche Banca Intesa, quindi vuol dire che le pressioni qualche cosa stanno facendo, e per il momento l'unico nostro mezzo di pressione è la propaganda e poi la minaccia, e poi farlo proprio di togliere il conto.
1: E così come è stato fatto anche per altri settori e continua a essere fatto per altri settori economici, perché molto spesso no, viene un po' lo sconforto, lo sentiamo tra tante persone che dicono in senso appunto non si riesce a smuovere i governi, le manifestazioni non hanno portato cambi di rotta politica, ma in fin dei conti che posso fare? Ma si vede ormai insomma da anni che il boicottaggio economico è una pratica che funziona.
0: È una pratica che ha funzionato benissimo col Sudafrica, ma c'è una differenza rispetto ad Israele, perché il Sudafrica è stato boicottato nell'acquisto, nella vendita al Sudafrica di materie prime sostanzialmente. Poi alla fine si sono mossi il colpo di grazia al Sudafrica, l'hanno dato proprio le banche, che non hanno fatto più credito al Sudafrica. La cosa diversa per Israele, perché come dicevo prima, Israele non compra o non vende materie prime. Israele ha a che fare con l'Occidente attraverso la cyber security, attraverso il materiale bellico, attraverso i chip, attraverso i sensori, attraverso una tecnologia raffinatissima che hanno soltanto loro, perché anche alcune fabbriche mondiali di delle apparecchiature molto, adesso non mi viene il nome, che sono fondamentali per l'informatica, per la cibersicurezza, per l'alta tecnologia, alcuni laboratori stanno proprio in Israele, benché le società siano statunitensi. Quindi Israele è completamente inserito, è un nucleo dentro l'Occidente, e questo rende più difficile il boicottaggio, però bisogna comunque tentare, abbiamo iniziato con i prodotti, adesso bisogna farlo sul materiale bellico e sulla

0: non ho altro da aggiungere se non di andare a leggere lì. Potete anche scrivere e trovate tutto sul sito, se, e poi abbiamo anche bisogno di attivisti, cioè di persone che lavorino con noi per portare in giro e per espandere questa campagna.
1: Grazie ancora, grazie a BDS Roma e ci risentiremo presto.
0: Grazie molte a voi, ciao.
1: Ciao.

0: arricchite tantissimo, ma comunque ha avuto anche le sue sfide, ecco, perché comunque quello con cui ci stavamo noi confrontando era un progetto, come ho già detto, gigantesco, era il progetto di il primo porto crocieristico privato d'Europa, promosso da una multinazionale come la Royal Caribbean, e era stato tra l'altro inserito tra le opere del Giubileo per accelerarne anche l'iter, nonostante già si sapeva che era impossibile, diciamo, ultimarlo entro il 2025. Tra l'altro il porto nasce accanto alla Foce del Tevere, quindi sappiamo, ecco, come quasi tutti tutte le aree dove si unisce con un fiume al mare, è un'area ambientalmente molto delicata. E inoltre il progetto non vedeva solamente l'approdo di grandi navi da crociera, ma vedeva anche centinaia di posto barca, super yacht, un mega hotel, parcheggio, un'area commerciale, una ulteriore di Capranea di 600 metri, dopo che è già stata fatta nel 2010 una diga foranea che poi ha permesso e ha causato l'insabbiamento dell'area, e oltre a un'enorme porzione di costa e di mare privatizzate. E quindi logicamente immaginiamo e siamo sicuri, ecco, anche attraverso il supporto di scienziati come Scienza Radicata, che avrebbe degli effetti pesantissimi, quale l'erosione costiera, la qualità dell'aria, il traffico, la biodiversità e comunque la fruizione pubblica del litorale. E se vogliamo parlare della sentenza, diciamo, del TAR, ecco, favorevole al nostro ricorso, lo possiamo, diciamo, riassumere in tre punti, e cioè il punto centrale è che il comune di Fiumicino e la Fiumicino Waterfront hanno cercato di far passare l'opera come un porto turistico, e quindi ripresentando un progetto che era stato scritto nel 2008 e che aveva poi effettivamente visto la sua approvazione, e quindi aveva solamente ripreso questo progetto e aveva fatto un ampliamento di progettuale scrivendo un avverbio precipuamente, e quindi gli hanno detto: guarda, non si fa così. Quindi perché il progetto prevede chiaramente un porto polifunzionale dove la componente crocieristica è estremamente significativa. Diciamo che il TAR dice che, ecco, che questa rappresentazione ha prodotto una falsa valutazione degli impatti ambientali e ha consentito di seguire una procedura che non era quella corretta. Quindi, in poche parole, non puoi chiamare porto turistico quello che è stato pensato per ospitare navi da crociera. Poi loro, durante la discussione, l'udienza per il ricorso TAR, hanno detto: ah, ma verrà solamente una nave da crociera a settimana, ma sappiamo che non è così, perché sappiamo quello che poi succede nei porti. Vediamo adesso l'uso di dual use che stanno avendo i porti, vedremo i porti il ruolo che avranno anche nel nuovo patto europeo per le migrazioni. Diciamo che sappiamo che avere un'infrastruttura gigantesca e privata sul nostro territorio potrebbe poi portare a degli usi che già sappiamo che saranno comunque criminali, ecco, e soprattutto guerrafondai in tantissime maniere. E infatti, ricollegandomi a questo, ricordiamoci pure che la Royal Caribbean è controllata dall'armatore israeliano Eyal Ofer, che rappresenta un potere sionista che sempre di più prova a entrare nei nostri territori, un modello globale di turismo estrattivo e soprattutto di privatizzazione dei territori. Quindi per noi questa lotta si intreccia anche con tutte le lotte contro il colonialismo, contro l'occupazione, il militarismo e l'accumulazione di ricchezze nelle mani di pochi. Quindi diciamo che stiamo parlando di qualcosa di molto di più di un porto a Fiumicino, nonostante per noi già questo è abbastanza per creare una lotta, ed è per questo che 13 anni fa siamo nate. E poi un altro punto che, diciamo, nella sentenza del TAR è stato espresso è quello che il comune non era un soggetto competente, poiché non si tratta di un semplice porto turistico ma di un'infrastruttura portuale con funzione crocieristica, il comune non poteva presentare lui stesso la procedura di via come soggetto proponente, e anche per questo motivo il decreto è illegittimo. Quindi sicuramente, non avendoci molta fiducia nel le istituzioni, non ci saremmo, purtroppo non avremmo sperato nulla di più dal comune di Fiumicino, che addirittura al tempo si propose come soggetto attuatore. Quindi per noi fu logicamente uno scempio, però diciamo purtroppo non ci fu tanta indignazione all'epoca. Adesso per fortuna anche il TAR ha detto che effettivamente non si poteva fare. L'ultimo punto saliente poi della sentenza del TAR è che mancava l'autorizzazione paesaggistica prevista dalla legge. Quindi il ministro della cultura all'inizio di quest'anno aveva espresso un parere favorevole con delle prescrizioni, ma aveva dichiarato di non poter rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, eppure il Ministero dell'Ambiente ha comunque approvato la via. Logicamente questa cosa non si può assolutamente fare, quindi per noi era stato logicamente un motivo di indignazione, perché dico, ma come, se c'hai 200 prescrizioni, 209 però comunque quasi 20 prescrizioni, non c'è l'autorizzazione paesaggistica, perché rilasciare un parere favorevole? Eppure sia il Ministero dell'Ambiente che della Cultura l'avevano fatto. Poi noi logicamente al tempo gioivamo di tutte quelle prescrizioni, però sapevamo che era una gioia, diciamo, molto inferiore a quella che stiamo sentendo adesso, perché adesso finalmente il TAR, quindi un organo competente, ci ha dato ragione. Non ci sentiamo comunque che appunto questo organo competente, questa sentenza assolve le istituzioni, logicamente, perché sono le stesse istituzioni che queste che oggi annullano la via, che hanno permesso che il progetto per noi in maniera assurda arrivasse fino a qui, accelerando persino i tempi, essendo messa nel decreto giubileo. Sono le stesse, poi tra l'altro mi sento di aggiungere, che reprimono ogni giorno movimenti sociali, sgombrano spazi che per noi sono spazi fratelli, ecco, e processano delle compagne anche senza nessuna ragione. Vediamo l'ultime, quelle del 16 giugno. La nostra fiducia continua a stare nella forza delle comunità organizzate, nell'autogestione, appunto nei ricorsi dal basso, nelle azioni dal basso. Proprio per questo questa sentenza ci sentiamo che è ancora più significativa, perché perfino dentro un sistema che ci ha sempre criminalizzato e che minaccia di sgomberarci ogni mese da praticamente più di 10 anni, ha dovuto rilevare che le irregolarità del progetto erano talmente evidenti che non poteva ignorarle, ecco. Quindi siamo felici soprattutto perché questa è una vittoria di tutta la comunità, che in questi anni, ecco, attraverso i presidi, la vita della spiaggia, lo studio, anche i ricorsi, non abbiamo mai smesso di difendere questo territorio, anche se, e chiudo con questa frase, per noi è importante quel territorio, è importante il bilancione, è importante difendere quel tratto di costa che sentiamo ancora libero, ma per noi è no crociere né qui né altrove. Quindi se dovessero spostare il progetto di porto crocieristico in un'altra area, noi faremmo ugualmente una feroce resistenza, ecco. E quindi chiudo così. Spero di non aver vinto un
1: titolo. No, ma anzi, ci sta. Io avrei, prima di lasciarci, però ti vorrei chiedere le puntate successive quali saranno. Io immagino peraltro che ci sarà anche un ricorso al Consiglio di Stato nei confronti di questa sentenza, o no?
0: Sì, allora diciamo che
1: la giustizia amministrativa è complicatissima, diciamo, per capire un po' quello che può succedere adesso nei prossimi mesi.
0: Sì, diciamo che come ho detto, questo si inserisce, è un progetto che si inserisce anche delle dinamiche geopolitiche, la Royal Caribbean dopo Haifa, quindi dopo i territori occupati palestinesi, dove aveva basato il suo home port, ha dovuto togliere nel 2024 per ovvie ragioni di genocidio che stavano facendo, e quindi volevano fare questo home port a Fiumicino, quindi ce la stiamo competendo praticamente con i sionisti. Quindi ci sono delle, secondo me c'è da analizzare tantissimi aspetti. Se vogliamo rimanere sul locale, sul micro, la Fiumicino Waterfront ha già annunciato, diciamo, un appello al Consiglio di Stato, però il TAR dice chiaramente che se vorranno ripresentare il progetto dovranno ricominciare seguendo la procedura corretta, non quella che è stata utilizzata fino adesso, e non ci saranno più scappatoie del grido giubileo, eccetera, eccetera. Nonostante sappiamo che loro proveranno in tutti i modi a oleare, ecco, tutti i loro meccanismi con denaro e con favori, però comunque questo significa un forte rallentamento e la necessità anche di affrontare dei nodi che fino ad oggi erano stati evitati, ecco. Anche a livello locale il sindaco di Fiumicino si è espresso, logicamente ha detto ma non è finita così, però per il comune di Fiumicino, che era appunto in uno dei tre punti cruciali della sentenza, dicendogli proprio ma come cavolo hai fatto a presentarti come ente attuatore quando questo è un porto crocieristico, commerciale, non turistico, ha preso una bella, diciamo, mazzata. Quindi diciamo che noi abbiamo festeggiato appunto questa 2-3 giorni, ma da ieri, da oggi stiamo comunque rimettendoci, riassembleandoci, comunicando di nuovo tra di noi, sia come collettivo No Porto, sia con tutta la nostra rete, proprio per non farci trovare impreparate qualsiasi cosa poi succederà. Però diciamo che c'è stato un annuncio di un appello al Consiglio di Stato, ma vedremo, ecco, vedremo anche quanto la Royal Caribbean vorrà perseguire un progetto di porto in un'area comunque che secondo me hanno intuito che non è ottimale per i loro piani, perché è un'area con un fondale bassissimo, con un alto livello di insabbiamento, avendo il Tevere che porta il 20% dei sedimenti di tutto il terreno. Quindi secondo me ci potrebbero anche essere sorprese ancora più positive a futuro, però forse sono troppo ottimista. Comunque noi, ecco, ci manterremo radicate nella realtà e proseguiremo passo passo rispetto a quello che la lotta, di cui la lotta avrà bisogno, ecco.
1: Va benissimo, allora noi compartiamo l'ottimismo, ti ringraziamo, a questo punto se non c'è altro ci aggiorniamo per le prossime iniziative e poi insomma quando arriveranno anche aggiornamenti su tutto l'iter chiaramente ce li darete, siamo sempre qui a disposizione.
0: Sì, io chiedo solamente, logicamente appello, sappiamo chi ascolta questa radio, di venire a festeggiare con noi, ma di non abbassare la guardia tutte insieme, e quindi di continuare a venire al bilancione, a vivere la spiaggia, al di là delle iniziative, ma anche durante le iniziative, per difendere, ecco, quel tratto di costa. Quindi di non abbassare la guardia noi come bilancione occupato, ma di non farlo a livello collettivo. E quindi

0: Allora, 10 e 46 minuti primi, come annunciato, siamo con Muracci Nara, che come al solito ringraziamo moltissimo e salutiamo. Ciao Muracci, sei, come stai?
1: Ciao a tutte e tutti, qua tutto va tutto bene, grazie.
0: Benissimo. Allora, si apre il vertice NATO ad Ankara, ti chiederemmo come è andato, anzitutto per quanto riguarda, come dire, il profilo dell'ordine pubblico, e poi quello che si discute, il punto sulla situazione e qual è il tuo parere su quello che uscirà o potrebbe uscire da questo vertice.
1: Ok, a questo vertice che oggi inaugura il suo primo giorno siamo arrivati con diverse ondate di operazione della polizia sotto forma inizialmente di detenzione provvisoria, con l'obiettivo di strutturare un clima tra virgolette di sicurezza soprattutto ad Ankara, nella capitale del paese, appunto dove si svolge il vertice, ma anche in altre città, una serie di organizzazioni

0: di un giornalista turco, ha detto che riconosce in Erdogan un forte leader, ha un ottimo rapporto con lui, è un suo caro amico. Erdogan ha fatto tutto quello che Trump gli ha chiesto, addirittura ad un certo punto era intenzionato a entrare nella guerra in Iran contro l'Israele e Trump gli ha chiesto di non farlo. Poi questa notizia non è stata né smentita né assecondata da Ankara, quindi abbiamo una zona grigia
1: in maniera
0: impressionante.
1: Molto
0: Sì, come se fosse una passeggiata, no? Andare a prendere un pacco di riso al supermercato, così. E poi ha detto che appunto in questa sua visita ad Ankara porterà un pacchetto di regali, di sorprese a Erdogan. Molto probabilmente, a proposito della domanda appunto del giornalista, si tratterà dei famosi F-35. Questi sono aerei militari sui quali la Turchia aveva investito tanto, però per via dell'acquisto del sistema di protezione aerea S-400 dalla Russia, e questo investimento è stato congelato, quindi la Turchia aveva speso miliardi di euro, dollari, e non aveva ancora ottenuto gli aerei. E quindi sembra che ci sarà un cambiamento anche in quest'ottica. Tutto questo arriva ovviamente poche settimane dopo l'archiviazione del processo che prevede come protagonista la banca statale turca Halk Bank, accusata qualche anno fa di evasione fiscale e riciclaggio di denaro negli Stati Uniti d'America, ed era un processo molto importante perché l'ex presidente della banca statale Halk Bank era stato anche trattenuto per un anno e mezzo in carcere negli Stati Uniti d'America e forse aveva anche cinguettato. Quindi la chiusura di questo processo era già un regalo per il regime. Poi arriva forse il regalo degli F-35, ma più che altro arriva un riconoscimento molto importante per Erdogan in un momento di grande crisi economica, crisi politica in cui si trova.
1: Senti, Murat, una cosa ti volevo chiedere prima di lasciarci. Fra le varie questioni che leggo da qualche parte gli Stati Uniti vorrebbero portare ad Ankara, c'è anche l'idea di affidare a Turchia e Italia una sorta di ruolo di protettorato, chiamiamolo così, in Libia. Sono i soliti deliri trampiani oppure c'è qualcosa di veramente effettivo dietro?
0: Senz'altro gli ultimi schiaffi che ha dato Trump a Meloni, abbiamo visto tutti che voleva partecipare alle foto eccetera, non sono delle uscite folcloristiche, probabilmente sono le conseguenze di una trattativa saltata. Trump chiede, pretende delle cose o a nome suo oppure a nome di Netanyahu in zona, e qualcuno non lo sta secondando. Molto probabilmente l'Italia appunto è in una fase di trattativa in quest'ottica per la Libia oppure per altre questioni. E il regalo che sta portando Trump ad Ankara e questo riconoscimento internazionale che sta regalando al regime turco, probabilmente tutto dovuto al fatto che da Erdogan Trump pretenderà qualcosa, gli chiederà qualche regalo, qualche riconoscimento, qualche intervento. Okay. Non so dove esattamente, ma molto probabilmente sì.
1: Va benissimo, allora, vedremo alla fine del vertice.

0: Come annunciato, siamo al telefono con Antonio Mazzeo, cui diamo il buongiorno e che come sempre ringraziamo per la sua partecipazione. Andiamo a parlare di Salento e del Mar Adriatico, che insomma ha documentato come sostanzialmente stiano per diventare il centro della sperimentazione di droni navali e sottomarini NATO.
1: Sì, buongiorno a voi. Purtroppo in piena stagione estiva, quello che conosciamo come uno dei paradisi turistici di tutto il paese, viene trasformato in vero e proprio laboratorio sperimentale di nuovi sistemi d'arma, nuove tecnologie disumanizzate, disumanizzanti. Parliamo in questo caso di droni navali sottomarini, ma anche di droni terrestri, perché è proprio è iniziata questa maxi esercitazione della NATO, dove è presente l'Italia, la Croazia, la Lettonia, la Slovenia.

0: enormi risorse finanziarie che vengono sottratte alle spese sociali e che accelerano i processi di riarmo, di militarizzazione e spingono veramente la NATO e i suoi paesi verso la guerra totale.
1: Ma che dimensioni ha questa esercitazione che si dispiega appunto nel mare pugliese?
0: Beh, è un'esercitazione che è iniziata a fine giugno e durerà sino al 10 luglio e che coinvolge circa un migliaio di militari dei paesi a cui accennavo, paesi principalmente dell'Adriatico, c'è la Slovenia, ma c'è la Lettonia, c'è anche la Croazia e gli Stati Uniti d'America, per cui sono presenti anche unità navali degli Stati Uniti d'America. Quello che è il salto di qualità è il fatto che sempre di più le forze armate e i paesi membri della NATO stiano sempre più trasformandosi in un laboratorio sperimentale di sistemi d'arma. Avevamo già denunciato quello che sta accadendo un po' a Vicenza, la città più americanizzata d'Italia, dove ci sono 10.000 tra militari e civili statunitensi attorno alle grandi basi. Beh, e queste infrastrutture che hanno un ruolo fondamentale nella proiezione avanzata delle forze armate statunitensi nello scacchiere africano e nello scacchiere dell'Est Europa sono diventati un vero e proprio laboratorio. A Vicenza si sperimentano droni, si sperimentano nuove tecnologie di guerra automatizzata. Pertanto queste forze armate che si privatizzano, che consentono alle grandi aziende di utilizzare gli apparati che dovrebbero servire, tra virgolette, alla difesa dei paesi, che invece si trasformano in vere e proprie piattaforme di ricerca, di sperimentazione e ovviamente di promozione in campo economico e nei mercati internazionali dei sistemi d'arma. Ecco, c'è un'accelerazione, io penso che sia l'esercitazione in Puglia, ma anche il vertice NATO, stiano veramente mostrando la trasformazione di un'alleanza che era un'alleanza di proiezione avanzata della guerra, capace di intervenire in tutti gli scenari di guerra, di promuovere la guerra ovunque, ma che diventa anche contemporaneamente il laboratorio e un mercato, una kermesse in cui si accelera la guerra, si accelerano gli affari delle imprese private, si accelera la militarizzazione, ma anche, attenzione, la privatizzazione del sistema difesa e del sistema sicurezza a livello mondiale.
1: Sì, questa enorme esercitazione appunto in una regione a vocazione turistica come la Puglia durante l'estate, con quale consapevolezza, con quale comunicazione per la popolazione civile?
0: No, nessuna comunicazione, cioè noi l'abbiamo scoperto da un comunicato della NATO, si sono guardati bene a formalizzare, anche perché attenzione, in questo momento cercare di convincere l'opinione pubblica che queste esercitazioni abbiano un senso se non quello di promuovere la guerra e promuovere affari sarebbe veramente complicato, per cui si sceglie sempre il basso profilo. Poi ovviamente nel momento in cui è diventata pubblica e ha veramente scosso soprattutto l'opinione pubblica del Salento, il ministro della difesa italiano ha tentato di metterci una pezza, lo stesso ministro Crosetto ha raggiunto la città di Lecce, il poligono militare di Torre Veneri, cercando di presentare come una grande occasione di sviluppo anche tecnologico. Attenzione, perché questo modello che mette insieme il complesso militare industriale, le forze armate nazionali, NATO ed extranato, già in Italia sta portando a processi che noi definiamo veramente di israelizzazione del comparto militare industriale, perché questi processi vedono di fatto le forze armate, strutture militari, alcune basi che vengono messe a totale disposizione del capitale industriale, dei grandi gruppi economici finanziari, delle grandi aziende del comparto bellico per sperimentare e promuovere sistemi di morte. Succede in Puglia, sempre nella provincia di Lecce, con la base di Galatina, che è diventata la scuola di formazione dei piloti, dove l'aeronautica mette a disposizione le proprie strutture e Leonardo promuove i propri mezzi di guerra a paesi che non sono paesi membri della NATO. A Galatina si esercita l'Arabia Saudita, il Qatar, gli Emirati Arabi, Singapore. Lo stesso succede in Sardegna con la base di Decimo Manno e purtroppo accadrà presto anche in Sicilia con la base di Trapani Birgi, che diventerà la prima scuola di formazione dei piloti dei paesi che hanno comprato o intendono comprare i cacciabombardieri F-35, in cui di fatto una struttura, una base militare nazionale e NATO viene messa a disposizione della grande azienda mondiale Lockheed Martin e Leonardo, che fa il proprio rappresentante in Italia, per promuovere i cacciabombardieri F-35, in cui purtroppo la popolazione di Gaza in Palestina, ma in Libano, in Siria e in Iran conoscono perfettamente le capacità di morte e di distruzione.
1: Sì, leggevamo poc'anzi, insomma, dalla stampa di oggi, che è molto centrata ovviamente sul vertice in Turchia, da una parte dell'allargamento della vendita degli F-35, in cui vuole rientrare anche la Turchia e sembra che ci rientrerà, e dall'altra dei sempre maggiori proventi di Leonardo, ormai dodicesima produttrice al mondo di armi.
0: Sì, e se mi consenti vorrei aggiungere anche il ruolo di Fincantieri, un'azienda che abbiamo conosciuto, un'azienda anche questa come Leonardo a capitale pubblico, che abbiamo conosciuto nella produzione di navi per il trasporto di merci e passeggeri, che sempre più si sta militarizzando. Ieri è stata l'azienda più premiata in borsa perché ha fatto 4 acquisizioni in campo europeo di aziende che promuovono la ricerca di tecnologie militari in campo subacqueo, particolarmente nel sistema dei droni. Ecco, questo lo dico perché c'è un'ulteriore spinta verso la militarizzazione anche della produzione di alcune aziende guida del nostro paese, aziende che tra l'altro poi scelgono anche di delocalizzare le loro produzioni, trasferendo interi comparti di produzione di sistemi d'arma in paesi europei, in Estremo Oriente, direttamente negli Stati Uniti d'America. Ecco, c'è un processo reale e credo che il vertice NATO, l'esercitazione, la trasformazione di molti apparati militari in i propri laboratori sperimentali di nuove tecnologie, io penso che sia veramente la prova evidente di questa spinta alla guerra, di spinta alla militarizzazione dell'economia e purtroppo anche di privatizzazione di settori che storicamente erano settori a controllo pubblico, a controllo politico, e che invece oggi vengono demandati, come la difesa, la sicurezza e la politica estera internazionale, direttamente al complesso militare industriale.
1: Sì, con appunto una comunicazione da parte del ministro della difesa Crosetto, che sembra insomma surreale. Crosetto continua a dire attenzione, perché la nostra difesa, non abbiamo una difesa sufficiente sostanzialmente, continua giustificare la spesa in armamenti, ma è anche evidente che è un ministro, come dire, particolarmente attento a che gli interessi dei costruttori di armi siano ben garantiti.
0: Sì, e purtroppo direi che è anche trasversale. Quando parlavo poco fa di questa privatizzazione, attenzione, Crosetto sappiamo, conosciamo la sua storia, sappiamo quanto fosse legato direttamente al comparto unitario industriale, ma noi stiamo assistendo a politiche di porte girevoli, in cui capi di Stato Maggiore della Marina Militare, a 4 mesi dal loro pensionamento, entrano ai vertici di industrie, penso Orizzonti dei Sistemi Navali, che è una joint venture tra Leonardo e Fincantieri, per la progettazione e pianificazione di navi da guerra e sottomarini da guerra. Ma voglio anche ricordare quello che accade in Italia. L'Italia sta promuovendo in ambito anche NATO la ricerca di tecnologie di guerra per il settore underwater, il settore sottomarino, particolarmente nella città di La Spezia, con un polo che è un polo della Marina, ma che è diventato una fondazione privata proprio per assorbire il capitale privato, assorbire le grandi aziende private come Fincantieri in testa e

0: alla 7, in cui c'è stato un faccia a faccia tra il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ma l'ex ministro della difesa nel governo, ultimo governo Conte e Draghi, del Partito Democratico, in cui era lui ad attaccare il governo sulle difficoltà a mettere le risorse necessarie e fondamentali per accrescere le potenzialità di difesa, ossia di guerra, del nostro paese. Ecco, questo lo dico perché, attenzione, purtroppo, ma del resto lo stiamo vedendo in campo europeo, al di là delle coloriture dei governi ai vertici dei paesi europei, quando c'è da andare poi in Commissione europea o andare alla NATO per promuovere nuovi programmi di riarmo, l'unanimismo direi è una delle caratteristiche. Il programma Rearm Europe, da 800 miliardi in 4 anni, varato dalla Commissione europea, è stato votato a stramaggioranza del Parlamento europeo, con voti del centrodestra e voti del centrosinistra. Ecco, questo lo dico perché purtroppo la spinta alla guerra, la spinta ai processi di riarmo e militarizzazione in questo momento è trasversale, e proprio per questo richiede una mobilitazione dal basso da parte dei settori sociali, che non possono pagare come stanno pagando in termini di tagli alle spese sociali, di inflazione e di impossibilità di avere accesso ormai ai beni di consumo primari, e che rischiano di fatto di essere coinvolti direttamente da questa guerra mondiale.
1: Sì, la situazione è veramente molto preoccupante, ovviamente poi questo tu l'hai detto insomma più volte, ma con la conseguenza di tagli ormai definitivi direi allo Stato sociale in tutte le sue forme in Italia, ma non soltanto in Italia, insomma è un problema almeno continentale.
0: Assolutamente.
1: E noi ti ringraziamo come sempre per i tuoi approfondimenti e la tua puntualità, e quindi grazie e a risentirci presto.
0: Buon lavoro a voi, grazie.
1: Ciao.

0: Lione. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie mille a voi per l'invito.
0: E diciamo che abbiamo così organizzato questa corrispondenza per parlare dei funerali dell'Ayatollah in Iran, ma la corrispondenza capita in una mattina in cui c'è di nuovo un po' uno spostamento del panorama, perché come abbiamo cercato di dar conto durante la rassegna stampa, questa notte ci sono stati degli attacchi delle forze degli Stati Uniti a alcuni siti iraniani, perlomeno così abbiamo letto, e poi una risposta militare dell'Iran. Vogliamo partire da questo?
1: Sì, certo, quello che

0: questa comunità che fa parte dell'Islam. Tuttavia, diciamo, anche politicamente lo Stato iraniano ha ogni incentivo anche di capitalizzare su questo aspetto. Dunque è interessante notare che già all'inizio di quando era stato, diciamo, delineato un po' il programma dei funerali, fra le tappe che erano state programmate risultano anche due tappe che sono situate in Iraq, quindi tra le tappe dove appunto passerà il feretro e dove ci sarà questa processione ci sono anche le città di Najaf e Karbala, che sono due città che si trovano ovviamente sono città sacre per lo sciismo, se vogliamo utilizzare il termine sacro in questo contesto, sono città molto importanti storicamente, e quindi questa proiezione anche di un potere religioso ma anche politico, di una leva che l'Iran ha e che ha sempre in particolare negli ultimi decenni utilizzato, diventa anche particolarmente visibile, perché mostra questa capacità di andare anche al di fuori dei confini ufficiali dello Stato iraniano, di mantenere quindi questo tipo di contatto e di potere, se di potere si vuole parlare, anche quando si tratta di ambiti, ecco, religiosi. Dunque sì, includiamo anche questo. Poi ci sono tappe che erano state programmate all'interno dell'Iran, ovviamente partendo da Teheran e poi Qom, per poi arrivare infine a Mashhad, dove poi ci sarà la sepoltura.
1: Scusa, se posso interromperti un attimo, tornando sulla questione del fatto che questi funerali arrivano in due città anche dell'Iraq, leggevo insomma in un'analisi di Ugo Tramballi dell'ISPI come questo insomma sarebbe l'affermazione di quello che l'Iran ha sempre chiamato la difesa avanzata. E cioè appunto il portare le guerre fuori dai confini iraniani, e non so se questa lettura ce la puoi confermare.
0: Sì, ecco, io personalmente come analista vedo molto più spesso l'intenzione dello Stato iraniano, in particolare della Repubblica Islamica, di mantenere un approccio molto spesso anche piuttosto razionale, quindi di vedere i propri obiettivi politici e vedere eventualmente come questi possono essere anche raggiunti tramite alleanze storiche, tramite vicinanze anche religiose. Quindi è più, ecco, la strategia semmai che guida, e poi utilizza come giustificazione questo tipo di unione che il contrario. Quindi non necessariamente siamo sciiti, dunque siamo uniti, quanto il fatto che c'è anche un motivo politico per portare avanti questo tipo di alleanze, e quindi sono, come dire, tra virgolette razionali in questo senso. E sì, l'Iran ha sempre utilizzato negli ultimi anni, in particolare la Repubblica Islamica ha utilizzato molto la sua nozione di difesa avanzata, proprio perché aveva senso, secondo la lettura in particolare di Khomeini e di chi lo circondava, di appunto avere delle alleanze che tenessero il più possibile gli attacchi al di fuori dei confini iraniani, quindi eventualmente di resistere al di fuori di quello che è il territorio iraniano per non portare la guerra nel territorio iraniano, quindi di creare questa rete che avesse questo obiettivo. Tuttavia quello che molto spesso a mio avviso passa in secondo piano è considerare queste reti puramente come proxies, perché sicuramente sono supportate dall'Iran, se vogliamo parlare di Hezbollah in Libano o delle milizie sciite in o filo-iraniane ancora meglio in Iraq o in altre aree, vogliamo parlare di Yemen e quant'altro. Sicuramente sì, c'è la connessione con l'Iran, questo è fuori dubbio, e sono supportate, armate e quant'altro dall'Iran, ma c'è anche una storia locale. Non vengono dalla luna, non sono comparse all'improvviso, ci sono delle questioni locali che sono irrisolte, quindi c'è una questione locale che è irrisolta, ci sono problematiche locali delle comunità locali in questione, e a quel punto l'alleanza inizia ad avere un senso anche per quelle comunità locali. È difficile che l'Iran riesca a comandare le menti, no? Tra

0: sono umanitario, ma va sempre compreso anche che quando ci sono delle problematiche come quello che c'è stato nel Libano, nella parte sud del Libano, con la comunità sciita e quant'altro, quelle dinamiche, Sabra e Shatila, e quel tipo di storia diventa un terreno fertile poi per un alleato esterno che cerca di capitalizzare e quindi anche di sfruttare una questione irrisolta in un luogo più distante, pur di mantenere per i propri interessi un potenziale conflitto distante dal proprio territorio.
1: Certo. Senti, tornando al funerale, stavi appunto raccontando come si è dispiegato in questi giorni le varie città che ha attraversato. Abbiamo visto folle oceaniche a Teheran, messaggi anche in inglese desiderio di vendetta nei confronti degli Stati Uniti in particolare. Come lo dobbiamo leggere questo enorme corteo?
0: Beh, è un corteo che è stato davvero molto importante e una partecipazione che possiamo osservare tutti quanti che è enorme, questo è certo. Va compreso ovviamente che l'Iran è un paese di 90 milioni di abitanti, quindi per quanto cortei possano essere ampi, questo sia per i cortei che stiamo vedendo ora, sia per altre proteste che sono avvenute, va sempre compreso e messo in relazione con tutta la popolazione. Io, molti analisti che seguo io, questo lo affermano sempre, cioè che non è che, per esempio, qualche anno fa, quando ci sono state delle proteste in Iran, anche da Donna Vita Libertà, o anche le proteste recenti che ci sono state poi, diciamo, confluite nel massacro, quello di gennaio del 2026, bisogna prendere ovviamente quel tipo di proteste e tutto quanto come un problema reale, un malessere reale che c'è una parte consistente della popolazione, ma anche metterlo in relazione al fatto che c'è una parte della popolazione iraniana e per quanto non sia la maggioranza, che sostiene il sistema attuale. Molti lo stimano circa attorno al 20%, la maggior parte delle stime portano appunto tra un 15 e il 25, quindi circa un 20% della popolazione che è allineata e crede nel sistema della Repubblica Islamica. Ora, questo non significa che tutti quelli che sono in quelle piazze supportano questo sistema, non significa che tutti quelli che sono in quelle piazze oggi ai funerali condividano le stesse idee. C'è chi può essersi avvicinato perché ha sentito il proprio paese sotto minaccia, c'è chi invece vuole vendetta, ci saranno magari persone più intransigenti, ci saranno delle persone più moderate che magari lo fanno più da iraniani che si sentono attaccati in maniera ingiustificata e quant'altro, ma va sempre preso appunto come va sempre messo in relazione alla statistica, quindi con un paese di 90 milioni di abitanti con opinioni molto divergenti tra di loro. Addirittura, ecco, giusto per rendere l'idea di quanto le opinioni siano divergenti, nella stessa Repubblica Islamica in questo momento stanno diventando, nelle ultime settimane sono diventate piuttosto evidenti anche le divergenze tra la stessa leadership della Repubblica, quindi le varie correnti tra i pragmatici che tendono a essere più favorevoli a scendere a compromessi con gli Stati Uniti, alla diplomazia, e invece altre correnti che sono più intransigenti e meno favorevoli a scendere a compromessi, semmai sostengono che bisogna mantenere una linea dura perché in questo momento non ci sono sufficienti incentivi per scendere a compromessi, gli Stati Uniti non hanno alcuna intenzione di fermarsi, che non bisognerebbe fidarsi, ecco. Quindi ci sono divergenze anche all'interno dello stesso sistema, per quanto questa leadership all'interno del sistema non sia opposta al sistema stesso, non sia opposta alla Repubblica Islamica, ma anche all'interno di quel sistema ci sono delle divergenze. Se poi consideriamo tutta quella parte della popolazione che invece si oppone interamente alla Repubblica Islamica come sistema politico, e questo può essere variato anche negli ultimi mesi, può essere che un paio d'anni fa volessero appunto opporsi a un sistema di questo tipo e magari adesso con guerre e una situazione molto più incerta non lo vogliano più, oppure altri che sono addirittura favorevoli

0: ad avere una un ulteriori attacchi statunitensi pur di avere un regime change. Ci sono tantissime opinioni divergenti e queste chiaramente emergono. È chiaro che dal tipo di piazza che noi vediamo il campione rappresentativo che otterremo è diverso. Quello che sappiamo è che un 20% della popolazione sicuramente è a supporto, per ideologia o per convenienza, perché c'è anche questo aspetto, del sistema vigente, e questo molte volte è stato sottovalutato, e poi ciclicamente a sorpresa ci meravigliamo quando vediamo che effettivamente ci sono c'è una folla enorme a supporto che supporta il sistema e che vede nell'uccisione di Ali Khamenei come un martirio, qualcuno che si è sacrificato per il bene del paese, qualcuno che è rimasto a condurre il paese nei momenti più critici e che ha accettato il sacrificio addirittura anche di alcuni membri della sua famiglia. Quindi di vedere in questo qualcosa anche che risuona molto nello sciismo per certi aspetti, e di vedere appunto il suo come un sacrificio, come un martirio vero e proprio. E questo a mio avviso è stato, che uno creda o meno nello, indipendentemente dal credo, è stato un errore strategico da parte degli Stati Uniti, perché effettivamente Khamenei era comunque molto criticato da una larga fetta del paese, anche persone che magari non erano particolarmente contrarie alla Repubblica Islamica. Tuttavia, ecco, in questo modo è stato reso un martire, e questo è stato un errore di calcolo, perché ha rafforzato alcuni aspetti della Repubblica Islamica, soprattutto anche la retorica della resistenza. Un aspetto che emergerà successivamente e che l'Iran negli ultimi anni era già su questa via, ma le ultime due guerre che ci sono state, quella dei 12 giorni l'anno scorso e quella recente iniziata il 28 febbraio del 2026, hanno accelerato un processo che in Iran stava già avvenendo comunque, sia nella popolazione sia nella, quello da molto tempo, sia nella leadership, ossia quel processo dove ci si allontanava sempre di più da un paese e da un sistema, meglio, fondato sui principi rivoluzionari della Repubblica Islamica, quindi con la matrice più teocratica che la caratterizzava, verso un sistema molto più securitario, molto più nazionalista. E questo è un processo che è stato accelerato e che vediamo emergere molto di più adesso, proprio perché con l'eliminazione in particolare di alcune figure nell'IRGC e dei Pasdaran e quant'altro, la seconda generazione che sta emergendo, quindi più giovani che stanno emergendo, hanno un'idea molto diversa di nazionalismo e di Iran rispetto alla generazione precedente. Sono più distanti da quell'interpretazione più religiosa e molto più vicini a quella più militarista, più securitaria, più nazionalista. Ecco, quindi la domanda sarà sempre meno quanto sei islamico per essere allineato agli ideali dei valori della Repubblica Islamica, ma sarà più quanto sei iraniano e sei patriottico nel difendere il tuo paese. Quindi questo è un processo che probabilmente avverrà. Non è una valutazione di qualitativa, nel senso non sto dicendo moralmente quale sia meglio, è semplicemente un'osservazione fattuale, ecco.
1: E quindi quanto più sei iraniano, inteso anche inteso come proprio persiano, cioè nel senso è anche rispetto alla composizione etnica molto sfaccettata dell'Iran che si chiede questa adesione al regime?
0: Questa è una domanda molto importante, ecco, perché c'è sempre molta confusione attorno a questo tema. Allora, quando si parla, la lingua per esempio che parliamo noi in Iran, la lingua ufficiale, ecco, è il persiano. Poi ci sono moltissime altre lingue nel paese che vengono parlate dalle diverse comunità, il curdo, c'è l'azero, ci sono tantissime altre lingue che vengono parlate in Iran, ma la lingua ufficiale appunto è il persiano. Tuttavia il termine iraniano è molto importante. Io so che molti iraniani all'estero si presentano come persiani, Tuttavia starei molto attenta su questo, perché iraniano è il termine che definisce la tua cittadinanza, indipendentemente dalla comunità di cui fai parte. Tu sei iraniano come cittadino. L'aspetto etnico è indifferente. Tu sei un iraniano se sei un cittadino curdo iraniano, se sei un cittadino diciamo della minoranza più turca iraniana, se sei un cittadino arabo iraniano. Nella parte del sud abbiamo una minoranza che parla arabo, quindi è una minoranza araba iraniana, e questo è molto importante da mantenere, perché in un paese come l'Iran, che è un paese comunque molto diversificato, è importante che ci sia questa attenzione, ecco. Molto spesso si utilizza persiano e iraniano in modo interscambiabile quando non lo è, perché tecnicamente, se vogliamo essere precisi, un cittadino iraniano arabo, che è iraniano quanto lo sono io, nessuna differenza, però magari di una minoranza araba, farebbe fatica a vedere persiano come la stessa cosa, ecco, di iraniano. È un po' esclusivo quell'altro termine, quindi io sono sempre molto attenta. Quando si parla di iraniano, quindi, da parte di Stato, è quanto sei iraniano non etnicamente, anche se talvolta alcuni discorsi, diciamo, più alcune frange dell'opposizione che da parte dello Stato, ma anche nello Stato, possono andare in quella direzione in maniera indiretta, quindi più di un nazionalismo etnico latente che può emergere, ma è più una questione di sei iraniano come cittadino iraniano, quindi quanto sei patriottico nel difendere il tuo paese, quindi è più quell'aspetto, sei iraniano abbastanza da difendere, e questo vale per minoranze religiose, minoranze etniche, linguistiche e quant'altro, e quindi no, non è tanto una questione etnica in questo momento, anche se poi certe questioni possono sempre emergere, ma quello che intendevo io era proprio il passaggio da non vedere più lo Stato come, perché un tempo, ecco, all'inizio della rivoluzione si misurava quanto sei islamico, quanto uno spazio è stato islamizzato, quanto gli spazi pubblici sono stati islamizzati per rispettare quei canoni che poi nessuno aveva delineato in maniera precisa, perché è un po' difficile trovare nel Corano, per esempio, come si debba islamizzare un autobus, o comunque in un testo sacro non ci sono indicazioni di questo tipo. Dunque, anche all'inizio il sistema della Repubblica Islamica neonata doveva capire che cosa intendeva dire islamizzare gli spazi pubblici, ecco, per fare un esempio, no? E non lo sapevano, quindi molto spesso si trattava anche di persone che lavoravano nel settore pubblico dei trasporti, di piscine, di parchi e quant'altro, che si ritrovavano a dire: ma che cosa vuol dire operativamente, praticamente, in termini di policy e politiche pubbliche, islamizzare questo spazio? Non era chiaro a nessuno. Questo c'è un libro molto interessante di Nazanin Shohrotmi su questo, che suggerisco sempre, si chiama Women in Place, per chi volesse leggerlo, ma appunto è perché parla appunto della divisione di genere sotto questo aspetto di islamizzare gli spazi pubblici, però appunto che cosa voleva dire essere islamico, e c'era sempre questa tendenza nei primi anni di vedere quanto ti adegui ai valori rivoluzionari della Repubblica Islamica, no? Alla resistenza, a quello che essere un rivoluzionario richiedeva da te, ecco. E oggi invece è a meno quell'aspetto religioso quanto sei disposto a difendere il tuo paese, quindi un aspetto più patriottico, e questo cambiamento stava già avvenendo, ma due guerre non fanno altro che accelerarlo, anche perché era molto più presente nella seconda generazione, la generazione più giovane, ecco, dell'IRGC, quella meno diciamo attorno alla guerra Iran-Iraq, e quella più formata attorno alle varie guerre civili che ci sono state, in cui magari hanno anche partecipato, in particolare in Siria, ma non solo. E quindi questo aspetto in loro era già piuttosto marcato, e chiaramente con ufficiali che vengono assassinati, e mano a mano l'emergere di questa nuova generazione da una parte e dall'altra, un processo che comunque stava avvenendo nel paese, è probabile che si vada sempre di più verso uno Stato che è meno formalmente, magari formalmente, ecco, rimane sempre il discorso più religioso, teocratico, eccetera, ma praticamente è un paese sempre più guidato da sempre più incentrato su una logica securitaria e militarista piuttosto che su quella più, ecco, religiosa dell'inizio, ecco, della Repubblica Islamica. Questo sta diventando sempre più esplicito, e questo potrebbe anche tradursi in un'altra lettura della vita ordinaria. Questa è una cosa che molto interessa quando ecco, si parla di Iran. Alle nostre latitudini in Europa interessa sempre. Questo potrebbe anche potenzialmente tradursi in un alleggerimento di alcuni aspetti magari che riguardano la socialità e la vita ordinaria di molti iraniani, magari, ecco, sempre più aperture magari non del tutto formalizzate su come vestirsi, su alcune regole, su molte restrizioni che ci sono state, quindi un rilassamento su quel fronte. Ma questo non si deve non va letto, ecco, a mio avviso, in una visione dell'Iran come uno stato meno autoritario, ma come un tipo di autoritarismo che cambia, ecco.
1: Sì, è chiaro. Senti, ti faccio un'ultima domanda. Si è parlato abbastanza, insomma, sui giornali delle presenze e delle assenze durante i funerali di Ali Khamenei. Molto si è parlato dell'assenza del figlio che gli è succeduto. Non so se anche su questo ci vuoi dire qualcosa.
0: Sì, certo. L'assenza di Mojtaba Khamenei è sicuramente qualcosa che riflette uno dei punti deboli, no, adesso della Repubblica Islamica, sia internamente sia esternamente, perché la giustificazione che è stata data erano motivi di sicurezza, proprio perché si temono altri assassini mirati. E questo chiaramente ha un peso, anche perché non solo sulla popolazione che si aspetta a un certo punto di saperne di più, ecco, di avere qualche informazione in più sulla situazione di Mojtaba, su come sta, su molti altri aspetti di cui ormai si parla moltissimo, ci sono infinite teorie e quant'altro, ma anche a livello politico, cioè quindi nella stessa leadership iraniana. A un certo punto la domanda, in questa fase in particolare dove ci sono delle tensioni tra le varie fazioni, la domanda anche diventa: ma c'è questa leadership ombra e per quanto tempo sarà ombra, per quanto tempo sarà in questa fase quasi latente di gestione del potere, questo in che modo si rifletterà sulle nuove dinamiche che ci saranno poi tra istituzioni più civili, altre più religiose, altre, ecco, meno formalizzate, ma che gestiscono una importante quota di potere in Iran. Quindi, soprattutto a livello economico. Quindi la domanda diventa: per quanto tempo questa situazione, che sembra un po' un interregno, continuerà a proseguire, e che cosa significa per i nuovi riequilibri che ci saranno dal punto di vista politico e istituzionale? E questo ha chiaramente un peso anche nei vari dibattiti politici che ci sono adesso in Iran, e sicuramente mostra anche un timore da parte della Repubblica Islamica nel ricevere un ulteriore attacco, e quindi mostra una permeabilità, no, ancora ad assassini mirati. C'è anche da dire che nell'organizzare funerali così ampi e così capillari, così estesi, l'Iran sta cercando anche di, tra virgolette, rispondere a questi dubbi e a questi, questi sospetti che l'Iran, che il paese abbia una leadership che sta crollando, che a mio avviso appunto è un'analisi molto approssimativa, perché sta reggendo il sistema. Perché? Perché organizzare un funerale di questo tipo, così lungo e così esteso, non solo nel proprio territorio ma anche al di fuori, e con pellegrini che arrivano e con aeroporti che devono, c'è città che devono, hanno giornate di chiusura, qualcosa di questo tipo, in un periodo complesso dove il paese è ancora sotto attacco fondamentalmente, significa mostrare anche capacità di mantenere il controllo capillare del territorio. Quindi è anche una dimostrazione del fatto che l'Iran, l'attuale sistema politico non solo non è crollato, ma riesce a organizzare eventi di questo tipo. E questo è una chiara dimostrazione politica e amministrativa, se la vogliamo mettere, da parte dell'Iran, che non è assolutamente passata inosservata, ecco, perché con tutti i ragionamenti che ci sono stati, con tutte le speculazioni su il sistema che crolla, quando crolla, non crolla, dimostrare che hai la capacità di gestire folle di questo tipo, di distribuire pane, di organizzare qualcosa di questa portata, di avere a quanto pare migliaia di giornalisti stranieri accreditati e quant'altro, se non erro avevo letto proprio migliaia, non mi ricordo la cifra precisa, però insomma centinaia di giornalisti stranieri accreditati significa mostrare controllo. E questo è uno dei messaggi che chiaramente la leadership iraniana ha voluto trasmettere, al di là delle difficoltà, delle divisioni interne. Su questo il messaggio è stato piuttosto chiaro.
1: Sì, di controllo del territorio sia all'interno che dall'esterno, insomma, sia rispetto a un momento che è sostanzialmente di guerra, che all'interno, insomma, rispetto a proteste o a qualunque cosa potesse succedere. Migliaia di giornalisti da tutto il mondo, e anche c'è

0: io rappresento questo paese, quando questo viene messo in discussione, avere la possibilità di sfruttare occasioni come quella che abbiamo visto dei funerali eccetera per reinstaurare questa legittimità sul piano internazionale è molto importante, e mette poi ancora di più in difficoltà gli Stati Uniti quando questa, diciamo, quando questa, questo aspetto viene delegittimato, ecco. Questo appunto è uno degli aspetti importanti che sono emersi in questi funerali.
1: Noi di queste tue riflessioni ti ringraziamo molto, non so se ci vuoi ancora suggerire qualcosa che a noi non è venuto in mente, altrimenti appunto ti ringraziamo.
0: No, anzi vi ringrazio moltissimo per il tempo che avete dedicato alla questione e anche per avermi contattata, grazie mille.
1: Grazie ancora e a presto, ciao.
0: A presto, grazie.

concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto lì e...

0: La serata si svolgerà in questa maniera: ci sarà un set acustico dove nel corso del quale si esibiranno Claudio Maffei, Sandro Chessa e Stefano Pavan. Poi ci sarà il momento di una rappresentazione teatrale, Qui c'era la mia casa, i bambini di Gaza raccontano, a cura del collettivo Teatro Macchia Rossa, e infine ci sarà il concerto degli Indago, che è un gruppo storico e riconosciuto della world music italiana, che è nato nel 92, diciamo, dal Banco del Mutuo Soccorso. Tutto il ricavato della serata sarà destinato all'ospedale Alauda di Gaza, quindi questo poi è l'obiettivo, insomma, di solidarietà che ci poniamo nel corso di questa iniziativa. Chiaramente questo concerto, questa iniziativa cade in un momento in cui la Palestina non si trova più alla ribalta mediatica internazionale, sulle prime pagine dei giornali, ma come dicevi anche tu prima, il genocidio continua, no? Continua a Gaza, dove i morti hanno superato le 73.000 persone uccise dall'esercito sionista dal 7 ottobre del 2023 ad oggi. Israele controlla tuttora il 60-70% della striscia. Peraltro è uscito proprio in questi giorni un rapporto dell'ONU che testimonia come dal giorno della cosiddetta tregua, quindi dal 10 ottobre del 2025 ad oggi, le forze armate sioniste abbiano ucciso deliberatamente almeno 260 bambini. Deliberatamente vuol dire con colpi diretti, con un solo colpo alla testa o al torace, insomma, per proprio a testimoniare qual è l'intento genocidario che lo Stato sionista porta avanti in forme diverse dalla sua nascita fino ad oggi. E del resto l'azione genocida di Israele non si limita alla sola Gaza, ma si esplica anche nel resto della Palestina occupata, perché la Knesset, quindi il Parlamento sionista, ha approvato la pena di morte su base etnica. C'è un grande impulso alla proliferazione delle colonie. Dal 2023 ad oggi sono almeno 180 i nuovi insediamenti coloniali che sono nati, e poi sono in corso anche alcune manovre che preludono a un'annessione anche formale della Cisgiordania. Già è così di fatto, però il fatto che ci sia questo censimento dei terreni nell'area C della Cisgiordania, quindi che tende a definire come proprietà statale israeliana i terreni su cui vivono e lavorano i palestinesi, chiaramente è un passo in questo senso. E del resto sappiamo che l'azione israeliana, ma anche dell'imperialismo statunitense, non si limita neppure alla sola Palestina, perché c'è il caso del Libano, quindi l'invasione israeliana che ha fatto almeno 4.000 morti. L'ultimo passaggio di questa storia è l'accordo quadro del 26 giugno scorso, che firmato a Washington dallo Stato sionista, dagli Stati Uniti e dal governo libanese, che di fatto è un accordo farsa che subordina il ritiro israeliano dal sud del Libano al disarmo di Hezbollah e della resistenza libanese, quindi subordina il ritiro di Israele di fatto alla resa del Libano. Tant'è vero che Israele mantiene tuttora l'occupazione militare in una parte significativa del Libano meridionale.
1: E del resto continua anche a bombardare nel Libano.
0: E continua a bombardare quotidianamente. Poi c'è il caso della Siria: dal dicembre del 2024, quindi dalla caduta di Assad a oggi, Israele ha approfittato della situazione per oltrepassare le alture del Golan e ha ampliato l'occupazione militare, che è giunta a non molti chilometri da Damasco. E tutti abbiamo sotto gli occhi poi quello che è successo nella guerra di aggressione israelo-statunitense contro l'Iran, quindi migliaia di morti, la strage di Minab, dove i bombardamenti statunitensi in quel caso hanno colpito una scuola e hanno ucciso almeno 168 bambini e bambini, bombardamento dei siti artistici, culturali, religiosi, di infrastrutture energetiche, logistiche, di impianti di desalinizzazione dell'acqua, insomma hanno bombardato anche le infrastrutture vitali di quel paese, ed è una guerra che va avanti ancora oggi, poi nonostante i cessati il fuoco più o meno veri che vengono annunciati, perché proprio oggi gli Stati Uniti sono tornati a colpire anche in quel paese. Chiaramente poi tutto questo avviene in un quadro ancora più ampio, che è quello della guerra imperialista che gli Stati Uniti conducono in varie aree del mondo contro quelle potenze più o meno emergenti che mettono in discussione il loro primato economico e finanziario, no? Quindi, come possiamo vedere in Ucraina, in Venezuela, Cuba, con l'includimento del blocco economico verso quel paese. Quindi la Palestina si inserisce in un contesto molto più grande, e che appunto è grave non solo nell'Asia occidentale ma anche in altre aree del mondo, e che soprattutto, e questo che è la cosa che teniamo sempre a ribadire come Castelli Romani per la Palestina, non è soltanto un qualcosa che rappresenta un problema umanitario che quindi ci può indignare ma che non ci riguarda in prima persona, perché invece lo scontro tra il colonialismo sionista e la lotta di liberazione palestinese rappresenta una gigantesca contraddizione politica che arriva fino a noi, sia perché lo Stato sionista è il frutto avvelenato delle politiche coloniali dei paesi occidentali in quell'area del mondo, sia perché Israele è oggi l'avamposto dell'imperialismo in Asia occidentale, ma c'è anche una responsabilità diretta dell'Italia, perché la collaborazione italiana con lo Stato sionista avviene davvero a 360 gradi, no? Da un punto di vista politico, ma anche da un punto di vista strutturale, economico, perché le aziende a partecipazione statale italiana, come l'ENI, come la SNAM, come la Leonardo, sono direttamente integrate nel sistema di approvvigionamento energetico e militare dello Stato sionista. La Leonardo in particolare è talmente inserita nell'industria bellica israeliana da aver aperto un proprio stabilimento direttamente sul suolo della Palestina occupata, direttamente all'interno dei confini di Israele. E proprio su questo ambito qui è uscito recentemente un interessante e importante dossier Made in Italy per l'industria del genocidio, a cura dei giovani palestinesi d'Italia, che abbiamo presentato anche ai Castelli qualche settimana fa, che documenta come dal 7 ottobre del 2023 ad oggi siano partite dall'Italia, destinate ad Israele, almeno 416 spedizioni di materiale militare, vuol dire armi, componenti avioniche, sistemi di guerra elettronica, quindi che testimonia l'evidente partecipazione italiana al genocidio e al colonialismo di insediamento israeliano. Tra l'altro, di queste 416 spedizioni, 150 sono ad opera direttamente della Leonardo e almeno una ad opera del 17° stormo incursori dell'aeronautica militare, quindi una partecipazione diretta anche da parte delle forze speciali dell'aeronautica. Del resto sappiamo che l'Italia è il terzo paese al mondo per quanto riguarda le forniture di armi a Israele, e quindi insomma è una complicità davvero pesante, che poi si esplica anche a livello direttamente militare, perché la missione militare europea Aspides, a cui l'Italia partecipa, si trova anche adesso nel Mar Rosso per garantire il rifornimento commerciale di cui beneficia anche Israele, sia dal punto di vista militare che energetico. E poi c'è anche l'aspetto della repressione interna, quindi i processi a carattere prettamente politico a cui sono sottoposti tanti palestinesi, tanti arabi che si trovano in Italia, che si trovano nelle carceri italiane, per arrivare poi al DDL 1004 per il contrasto dell'antisemitismo, quindi che sotto questo nome in realtà nasconde il tentativo di criminalizzare l'antisionismo in Italia, perché equipara di fatto, recependo la definizione di antisemitismo data dall'International Holocaust Remembrance Alliance, cioè questa organizzazione internazionale filosionista che definisce l'antisemitismo anche come qualsiasi critica al diritto di Israele di esistere come Stato o anche alla politica israeliana in quanto tale, di fatto parifica l'antisionismo con l'antisemitismo. E quindi è evidente che questo disegno di legge, che è già passato al Senato, si trova attualmente in discussione presso le commissioni della Camera, mira a criminalizzare l'antisionismo e a delegittimare il movimento di solidarietà con la Palestina. Tra l'altro, questo disegno di legge se la prende in particolar modo con l'ambito delle scuole e delle università, proprio con l'intenzione di andare a colpire quella che è stata anche la mobilitazione degli studenti in solidarietà con la Palestina, quindi per esempio imponendo dei corsi obbligatori ai quali sia gli studenti che i docenti dovranno partecipare proprio sui temi dell'antisemitismo, va declinati in questo modo qui. E proprio nell'ambito della scuola è il caso degli ultimi mesi delle varie circolari Valditara che sono state emanate dal Ministero dell'Istruzione italiano e che negano la possibilità di organizzare dibattiti all'interno delle scuole su temi di attualità qualora non ci sia anche un contraddittorio. Si parla di temi di attualità
1: della Palestina.
0: Sì, si parla di temi di attualità, ma in realtà si parla della Palestina, è riferito in modo particolare a Gaza e alla Palestina, ed è appunto una circolare totalmente, anzi più di una circolare, completamente indebite, e che sono state imposte però a colpi di provvedimenti disciplinari nei confronti dei docenti che non si sono attenuti a queste indicazioni. Quindi anche l'iniziativa di sabato 11 luglio, che è appunto di carattere in primo luogo di solidarietà, però per quanto ci riguarda dovrebbe contribuire al radicamento anche su un territorio non centrale come quello dei Castelli Romani del movimento di solidarietà con la Palestina, per cercare di costruire un movimento davvero forte e che sappia imporre la cessazione di ogni collaborazione italiana con il genocidio e con lo Stato sionista.
1: Infatti proprio in merito a questo volevo chiedere se ad esempio ci sono state delle prese di posizioni da parte di alcuni comuni dei Castelli Romani, oppure qui a Roma hanno provato con una delibera popolare, no? Che ancora non è stata portata in discussione in Campidoglio, neanche programmata, però il tentativo almeno di poter avere delle dichiarazioni, no, che si impegnano a rescindere, come è avvenuto per altri comuni, per altre regioni, qualsiasi rapporto anche di origine commerciale negoziati, altre cose con lo Stato di Israele. Ai Castelli campagne di questo genere sono in atto, ci sono? Oppure
0: no, campagne di questo genere non sono in atto e non mi sembra che nessun comune si sia mosso in questo senso, però se allarghiamo il discorso, diciamo che la mobilitazione italiana in solidarietà con la Palestina comunque ha reso più difficile il giustificare pubblicamente le complicità con il genocidio e con lo Stato sionista, e per esempio anche il governo Meloni ha dovuto sospendere il rinnovo automatico del trattato d'intesa italiano con Israele del 2005, è la prima volta che succede, e per esempio anche l'ENI ha dovuto rinunciare in parte alle concessioni che aveva ottenuto dopo il 7 ottobre del 2023 proprio per fare delle esplorazioni per quanto riguarda i giacimenti di gas offshore nelle acque antistanti le coste di Gaza, e chiaramente a questa decisione ha contribuito anche il fatto che è qualcosa di sempre meno giustificabile agli occhi dell'opinione pubblica. Quindi sono cose limitate che però testimoniano come poi, facendo pressione, portando avanti la mobilitazione, si può riuscire a incidere anche su questo piano. Per quanto riguarda i Castelli, appunto, stiamo cercando di portare avanti questo discorso, e proprio recentemente, come dicevo prima, abbiamo presentato ad Albano sia il dossier dei giovani palestinesi, sia l'opuscolo invece a cura del coordinamento di Roma Antisionismo non è antisemitismo, che invece è dedicato proprio al disegno di legge 1004, che poi è presentato dal leghista Romeo, però è quello poi in cui sono confluiti tutti i vari disegni di legge che parlavano dell'introduzione nella legislazione italiana di questa definizione di antisemitismo, proprio per cercare di portare anche all'attenzione popolare i tanti fili che legano il nostro paese, che legano l'Italia, la politica italiana, l'economia italiana, a quello che sta avvenendo in Palestina.
1: Bene, con te poi sicuramente continueremo a parlare di questa iniziativa, perché abbiamo pensato di fare anche alcuni approfondimenti, almeno con alcune voci dei gruppi o delle persone, degli artisti che parteciperanno. Per concludere volevamo ricordare l'appuntamento, e poi se vuoi un commento, un invito a chi ascolta questa radio.
0: Allora, l'iniziativa ci sarà sabato 11 luglio presso il centro sociale Po a Marino in via Capodacqua 2, inizierà alle 19, sarà una serata di musica e di teatro, perché ci sarà appunto, come già detto, questo set acustico dove si esibiranno Claudio Maffei, Stefano Pavan e Sandro Chessa, ci sarà una rappresentazione teatrale a cura del collettivo Teatro Macchia Rossa, e poi si esibiranno l'Indago, quindi questo nome della world music italiana. Invitiamo tutte e tutti a partecipare, per manifestare e per rafforzare la nostra solidarietà nei confronti della Palestina.
1: Bene, io ti ringrazio, e adesso, proprio perché hai parlato dell'Indaco, faremo ascoltare un brevissimo intervento della cantante, credo, dell'Indaco. Va bene? Grazie.
0: Va bene, ciao. Grazie.
1: Un attimo che vi faccio ascoltare questo intervento registrato.
2: Ciao, sono Ilaria Caruso, cantante dell'Indaco. Per noi è importante, anzi direi necessario, partecipare e poter dare il nostro piccolo contributo ad iniziative come quelle organizzate dal Centro Sociale IPO. Di fronte al calo di attenzione ad una situazione che non viene più percepita come urgenza, è ancora, direi, più necessario attivarsi. Stiamo assistendo da quasi 3 anni a quello che, per chi ancora non riesce a chiamarlo genocidio, è sicuramente un chiaro disegno di supremazia e dominio di Israele. È la evidente volontà di annichilire un popolo e il suo legame con la propria terra. E questo attraverso una violenza che definire estrema non è abbastanza, una costante privazione dei diritti, a partire da quelli essenziali come il diritto al cibo e all'acqua. È di qualche giorno fa un rapporto dell'ONU sui bambini di Gaza e Cisgiordania, e questo rapporto dimostra il carattere intenzionale di molte uccisioni. Prendere di mira i bambini significa attaccare la capacità di un popolo di esistere e determinare il proprio futuro. Oltre ai morti ci sono i sopravvissuti, che hanno subito traumi continui con conseguenze fisiche e psicologiche che li accompagneranno per tutta la vita. E di fronte a questo continuiamo a subire il vergognoso silenzio e la complicità del nostro e degli altri governi. Perciò noi semplici cittadini, che ancora conserviamo un senso di umanità e giustizia, dobbiamo sfruttare ogni occasione possibile per continuare a parlare del popolo palestinese

0: Bene, come dicevamo, per approfondire ancora di più, insomma, questa serata al Centro Sociale di Marino, sabato 11 luglio, benvenuto, bentornato, anzi, sulle frequenze di Onda Rossa. Siamo con un compagno del collettivo Teatro Macchia Rossa. Anche voi parteciperete a questa iniziativa con uno spettacolo teatrale. E da dove nasce questo spettacolo e come lo state preparando?
1: Sì, intanto buonasera, buonasera a tutte e a tutte. Sì, stiamo lavorando su un testo tratto da un libro, perché ci ha colpito molto, parla di bambini, dal titolo Qui c'era la nostra casa. I bambini di Gaza raccontano. Sono praticamente 12 storie, diciamo vincitrici di un concorso letterario che è stato fatto a Gaza per raccontare, appunto, attraverso la voce, gli occhi e il cuore dei bambini, la loro tragedia continua. È un libro, diciamo, che, come sappiamo, è tutto da definire, nel senso che poi non sappiamo se questi bambini ancora vivono o no, perché purtroppo l'occupazione continua a fare vittime e a creare non pochi danni e problemi alla popolazione, dove i bambini sono i più colpiti. E noi del collettivo, questa storia diciamo dei bambini che vivono questa crudeltà giorno per giorno, ma crudeltà di tutti i tipi, partendo proprio dalle case distrutte, gli affetti smembrati, diciamo, proprio senso vero del termine, al fatto che non hanno più una scuola e l'acqua, cioè non hanno più niente. Questi bambini sono costretti giorno per giorno a vivere una vita veramente crudele, con degli spostamenti inenarrabili, perché poi vengono spostati da una parte all'altra come se niente fosse, perdendo continuamente la loro identità, la loro storia e i loro affetti.
0: Volevamo raccontare. Dico, e spesso anche la vita, perché proprio tanti di loro sono stati uccisi anche negli ultimi giorni durante gli spostamenti, mentre tentavano di raggiungere magari quei luoghi dove ancora le tende, dove si può fare scuola o si può incontrare altri, appunto, bambini, o semplicemente alla ricerca di cibo.
1: Sì, guarda, questi racconti sono brevi, ma sono veramente, come dire, ti danno l'esatta dimensione della tragedia umana che stanno vivendo. Che ne so, posso citare i due amici che corrono felici, no? In un ritaglio tra un bombardamento e l'altro, perché poi esiste questo, sono felici con i loro aquiloni quando una bomba li colpisce tutti e due, uno perde le gambe, l'altro è ferito gravemente, però nella loro tragedia ci raccontano la loro speranza. Il meno grave dei due feriti dice all'altro: vabbè, non ci importa niente, dai, tanto abbiamo le braccia e con le braccia faremo volare i nostri aquiloni. Cioè, questo è, diciamo, è, come dirti, la semplicità ma la drammaticità delle cose. I bambini sono molto semplici, sono molto diretti nel dire, nel raccontare, però hanno quel carico di umanità che veramente distrugge il cuore. Non abbiamo voluto cercare storie, quelle proprio orrende, quelle brutte, perché poi alla fine non serviva a niente. Con la semplicità di questi racconti invece esce fuori tutto quello che è il dramma di questa guerra e il dramma che questi bambini stanno vivendo.
0: Sì, soprattutto ci dà il senso, no? Che significa

0: da dove nasce, non è la prima volta che parliamo di voi, ma magari insomma, per ricordarlo a chi magari si è messo ora in ascolto della radio.
1: Sì, il collettivo nasce 10 anni fa, anzi questo è l'undicesimo anno, e diciamo nasce per esigenza, passiamo il termine, di vecchie glorie, se poi scherzo, nel senso che siamo tutti compagni un po' stagionati e volevamo raccontare le nostre storie degli anni 70. Le storie che ci hanno visto protagonisti in quegli anni, però era un po' per gioco, un po' per divertimento, un po' per insomma fare qualcosa di più insomma del fare politica. E invece poi andando avanti la situazione ci ha coinvolto, ci ha preso la mano e abbiamo cominciato a raccontare le storie sulla resistenza. Ci siamo nella prima parte della nostra vita ci siamo soffermati sui partigiani, soprattutto sui partigiani di Bandiera Rossa, che insomma Bandiera Rossa a Roma è stata la più grande formazione al di fuori del PC, la formazione, passatemi il termine, extraparlamentare, rivoluzionaria, no? Che non ha avuto il giusto riconoscimento. Poi da quelli siamo passati ad altre storie legate sempre alla resistenza, e in questo ultimo anno, dal novembre del 2025, insieme a una mostra, una bellissima mostra che abbiamo fatto con l'Archivio dei Movimenti Roma, che sta a Torpignattara, abbiamo portato avanti la storia di Piero Bruno, che cade proprio nel cinquantenario dal suo assassinio da parte delle forze dell'ordine. Una storia molto importante, una storia che insomma aveva per noi, ha un significato per tutti quanti, molto appunto importante, perché racconta la storia di un ragazzo di 17 anni assassinato dalle forze dell'ordine in maniera brutale, che non stava facendo chissà che, insomma. Ecco, e da lì in uno di questi spettacoli abbiamo incontrato un compagno, Piero, che voi conoscete, e ci ha detto insomma di fare una nostra presenza, se potevamo fare una nostra presenza all'interno di questo spettacolo di Marino, questo centro sociale di Marino. Sicuramente per noi è stata una bella botta, nel senso raccontare i bambini, raccontare Gaza, raccontare il dramma del popolo palestinese ci ha preso subito, e da lì abbiamo cominciato a lavorare. Perciò ecco, ci saremo in scena il sabato 11 raccontando "Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano".
0: E noi proprio su questo ti ringraziamo e ti saluto, e facciamo ascoltare un piccolo audio di uno dei piccoli racconti, dei brevi racconti di cui tu ci stavi parlando. Ciao.
1: Va bene, grazie. E ciao, grazie a tutti e a tutti. Ciao, ciao.
2: Quando è iniziata questa guerra ho avuto molta paura. Era la prima volta che vedevo delle persone martirizzate. Ho visto due uomini, due donne e un bambino. I loro corpi, i loro volti, le bocche, gli occhi erano davvero spaventosi. Quando i soldati ci hanno chiesto di evacuare la zona, ho avuto paura e ho pianto. Ma mia madre mi ha detto: "Siamo coraggiosi e non dobbiamo avere paura". Allora mi sono detta: "Devo comportarmi come lei e smettere di piangere". Quando sono salita in macchina ero molto triste, perché stavo lasciando casa mia. Lì dentro c'erano i miei giocattoli, i miei vestiti più belli. Abbiamo lasciato la zona e abbiamo iniziato a camminare insieme ad altra gente. Eravamo molto stanchi, spaventati, assetati e affamati, finché non abbiamo raggiunto Nosarat. Il rumore dei droni era fortissimo e abbiamo sentito il fragore di forti bombardamenti. Non era come ci avevano detto. Quel posto non era sicuro.

sicuro. Ho iniziato a pregare Dio che la guerra finisse, ma è durato troppo a lungo. Mi sono ammalata e non potevo mangiare quel cibo perché non era buono e mi faceva male allo stomaco. Mi manca il cibo delizioso di mia madre. Odio i cibi scatola.

0: insomma adesso sta avendo forse un minimo, no? Sta bucando un po' anche di spessore, non dico mediatico, però anche su alcuni giornali più insomma, di stampo nazionale sta uscendo la campagna per chiedere la liberazione appunto del dottor Hussam Abu Safia e anche degli altri prigionieri politici palestinesi.
1: Certo.
0: E in questi giorni insomma ci saranno un paio di iniziative. A te la parola per raccontarcele, vedo che sono parecchie le strutture che aderiscono a questa rete, però insomma se ci racconti.
1: Sì, ti ringrazio intanto dell'invito, perché è importante proprio in questo momento è davvero importante la partecipazione. Quindi non pensare che questa cosa la possono e la stanno facendo gli altri, ma semmai partecipare di persona, perché c'è bisogno davvero di partecipazione, come dicevano anche tantissime volte in passato. Però adesso è davvero importante, perché il pediatra di Gaza che è stato arrestato nel 2024, quindi si trova nelle carceri israeliane, ma è stato arrestato perché salvava i bambini. Infatti le accuse non sono, diciamo, chiare, però lui in carcere adesso sta morendo, e in questi ultimi giorni l'avvocato è andato pochissimi giorni fa a trovarlo e l'ha trovato in condizioni disastrose, cioè ha detto che non riusciva a respirare, comunque i segni delle torture, della fame e dei maltrattamenti che forse non possiamo neanche immaginare erano davvero tanto evidenti, e lui non è riuscito neanche a parlare. Quindi anche il figlio ha iniziato a chiedere aiuto e a fare dei proclami, dei video di urgenza, ovviamente, perché lo stanno uccidendo. E lo stesso Safia ha detto che la prossima volta forse non mi vedrai più. Quindi abbiamo noi Libere Cittadine per la Palestina, siamo sempre in presidio a Montecitorio, ma siamo anche unite alle reti di Roma e alle reti di tutta Italia, e non solo, perché appunto sappiamo l'importanza di fare rete. E hanno chiesto sanitari per Gaza domani un appuntamento importante davanti all'ordine dei medici di Roma e della provincia. Ci sarà questo presidio dalle 11 alle 13 e faranno parte altre associazioni come Digiuno per Gaza, le Libere Cittadine, ma anche Assopace Palestina, Sanitari per Gaza e il Comitato per la Liberazione di Marwan Barghouti. La stessa cosa per un altro appuntamento proprio davanti a Montecitorio venerdì dalle 17.30 alle 19.30 da Capranica, poi si aspetta l'ok per essere tra virgolette spostati, però è proprio così, a Montecitorio. E quindi è importante esserci, chi può domani mattina, se no venerdì, insomma ci sono due occasioni davvero, davvero

0: e che la rincorsa di chi acquista più armi in questo momento e chi vende meglio il proprio armamentario di guerra, di morte. Ecco.
1: Sì, ma anche in questo incontro ad Ankara comunque si è parlato di questo, anche la Meloni sempre sulle sue posizioni, ovviamente è allucinante, no? Che nel 2026 ci sia ancora gente che segue questo pensiero che noi ovviamente rifiutiamo, però c'è anche dietro un movimento, bisogna dirlo, perché c'è bisogno comunque di persone che si uniscano alle varie iniziative, però ci sono le iniziative, perché tutte le reti, anche abbiamo questa fortuna, diciamo, di vivere a Roma, dove veramente non mancano, ecco, quindi iniziative da iniziative a livello politico ma anche culturale, per parlare di Palestina, e serve soprattutto un'informazione, perché la popolazione è un po' come spaccata in due, cioè chi forse anche in tre o in quattro, perché c'è chi sa come noi, perché magari segue la causa palestinese da tanti anni, chi la sta conoscendo adesso perché è talmente evidente, che però non sa, no, fino in fondo le ragioni, e anche le ragioni di chi si muove per la Palestina, e quindi ci sono anche tantissime critiche. Quindi bisognerebbe fare proprio anche un'informazione partendo dall'ABC, no, della causa palestinese, per aiutare a chi non sa invece di capire ed unirsi, perché questo è qualcosa che appartiene a tutti, cioè non soltanto ai palestinesi, ecco.
0: Vabbè, diciamo che questa radio, insomma, cerca di fare quello che tu stai dicendo, ma infatti in merito a questo ti chiedo qualcosa in più, perché mi stavi dicendo, cioè è vero che a volte l'informazione ci sfugge o ci dimentichiamo di restituire dopo l'iniziativa, le mobilitazioni, come sono andate, e mi stavi proprio raccontando che anche lunedì c'è stata un'iniziativa qui a Roma al Campidoglio, no? Che dopo il concerto di Piovani comunque avete esposto uno striscione, ecco.
1: Sì,
0: se ci dici
1: abbiamo deciso
0: anche su questo.
1: Sì, perché abbiamo deciso, allora insomma siamo davvero disperate, però rimaniamo sempre sul pezzo, dico, prendiamo esempio anche dai palestinesi che hanno grandissimo coraggio, sono fantastici, eccetera, però in questa disperazione bisogna sempre concentrarsi e cercare di fare il nostro del meglio, ecco. E ci è sembrato che l'occasione del concerto al Campidoglio, diretto dall'orchestra diretta da Nicola Piovani, ha suonato le musiche di Ennio Morricone, è ovviamente è stato un momento che ha attratto, dove c'erano politici ma anche tantissima, c'era anche la società, insomma, civile, e quindi abbiamo pensato di fare uno striscione gigante, di scrivere Salvatelo, e abbiamo visto un attimo, quindi con attenzione siamo entrate, abbiamo fatto molto le vaghe, però poi alla fine abbiamo aspettato la fine del concerto e la fine anche del bis, proprio per non intaccare la musica è, diciamo, qualcosa che era dedicata ai cittadini, ai romani, eccetera, e quindi rispetto, no? per rispettare l'evento, ma soprattutto per non essere poi criticate di aver fatto qualcosa di sbagliato, perché bisogna fare molta attenzione. E quindi alla fine abbiamo urlato con questi striscioni, con la foto di Abu Safia, e ci hanno sentito. Qualcuno ci ha urlato contro dicendo che non dovevamo rovinare il concerto, ma non era vero, perché non l'abbiamo rovinato, però ecco, sono state più le persone che invece si sono avvicinate, hanno voluto sapere chi era Abu Safia, e perché, cioè, sapevano della situazione palestinese, ma non sapevano nello specifico cosa stava succedendo appunto al pediatra e chi fosse. Quindi è stato anche un momento per poter
0: divulgare,
1: parlare,
0: informazioni,
1: sì, anche con tanti ragazzi giovanissimi,
0: No, infatti probabilmente sono ottime occasioni, no, per poter avvicinare le persone, raccontare, dare un volto, un nome alle tante e tanti palestinesi incarcerati. Devo dire, purtroppo sì, non soltanto in Israele, ma anche nelle carceri italiane. E insomma, mi sembra molto importante questa presenza, insomma, anche fisica, territoriale, diciamo, nel... Bene, non so se vuoi aggiungere altro, se insomma...
1: Guarda, io, ecco, io faccio nuovamente l'invito a partecipare, semmai abbiamo un profilo Instagram proprio per rendere partecipi le persone che sono a Roma e che vogliono appunto venire ai presidi, per esempio davanti a Montecitorio, possa seguire Libere Cittadine per la Palestina, c'è cioè il nostro nome, il profilo Instagram, e lì ovviamente mettiamo sempre le locandine, e le locandine anche condivise con le altre associazioni. Quindi anche per domani, dalle 11 alle 13 davanti all'Ordine dei Medici a Via De Rossi, e venerdì a Montecitorio dalle 17.30 a Capranica, e poi ci spostiamo a Montecitorio fino alle 19.30, però rimettiamo sempre appunto i volantini, ci possono seguire e aiutarci, insomma, ecco.
0: Beh, se diciamo come avete fatto queste volte, mandate anche un'email a questa radio vi inserirà anche nel proprio spazio comunicazione e vi darà, cioè magari sarà un'altra opportunità per chi non ha Instagram o altri social di poter seguire,
1: infatti,
0: e partecipare anche alle vostre iniziative.
1: Sì, molto volentieri, io ti ringrazio tantissimo, ringrazio tutti gli ascoltatori e la radio.
0: Sì, mi senti? Non ti sentivo più?
1: Sì, adesso sì, adesso sì.
0: Bene, grazie a te, anzi, per la tua disponibilità. E allora l'importante, come dicevi poco fa, è partecipare, non solo condividere immagini sui social, e quindi l'invito è a scendere ancora una volta nelle piazze, a riempirle, a presidiarle anche durante questi giorni di calura, però non dimenticare, insomma, che qualcuno non solo si trova sotto il caldo, ma si trova appunto senza acqua, senza viveri, senza ospedali e senza possibilità di ripararsi dalle bombe che continuano a cadere, siano nella striscia di Gaza oppure per quello che sta succedendo in Cisgiordania con i continui sfollamenti, oppure nel sud del Libano o in altre aree appunto dell'Asia.

0: 87.9, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, buongiorno a chiunque privato o privata della propria libertà e buongiorno anche all'altra voce, vediamo se ti apro il microfono giusto.
1: Buongiorno, è giusto?
0: Mi sembra di sì, mi sembra quello giusto, sì.
1: E quindi 8.00, madonna, inizia la rassegna stampa di oggi, giovedì 9 luglio, giusto? Sì. Sì. E vogliamo ricordare i nostri contatti, sempre che io ce l'ho alle spalle, quindi lo dici.
0: 0649 1750 è il numero al quale potete chiamarci, la mail è ondarossa@ondarossa.info, con la quale comunicate con la redazione della radio.

una telefonata, ma secondo me gli appuntamenti insomma, di oggi, del fine settimana, si concludono qui. Intanto vi ricordo che a seguire, dopo la rassegna stampa, ci sarà lo spazio dei redazionali di questa mattinata. Andremo insomma un po' a raccontare del Ponte Radio di venerdì. Andremo a chiedere appunto a Radio Stacchio di cosa si parlerà. Andremo a parlare dell'iniziativa sulla autodifesa abitativa organizzata da Renoiz. E se ben ricordo, continueremo con un altro spazio di ricordo di Anubi, il compagno che ci ha lasciato pochi giorni fa. Direi che possiamo mandare un po' di musica e la sigla della rassegna stampa, e poi torniamo in voce.

0: 8:07, torniamo in voce per dare altri due appuntamenti. Uno di questa mattina, si tratta di uno sfratto e di un picchetto che c'è questa mattina in zona Garbatella, lo sfratto di una signora che tra l'altro è centenaria. E ora vi dico dov'è via Picchetto questa mattina alle 8 in via Badoero tra il 51 e il 61, che è in zona Garbatella. E poi c'è un appuntamento per questo pomeriggio alle 20:30, un incontro pubblico a Piramide alle ore 20:30, e a partire appunto dalla situazione degli ex mercati generali. Durante la mattinata vi daremo altre info anche sul picchetto, se ci arrivano altre info vi continueremo a tenere aggiornate. E allora io andrei con la sigla e così poi cominciamo la rassegna stampa.
1: Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
2: Il sito

0: innamorerò e sarò nostalgico dei baci che non t'ho mai dato. Un giorno ho detto la famiglia me la sceglierò e la polizia mi imbocca pure se non c'ha il mandato.
1: E allora torniamo in voce quando sono le 8:12. Iniziamo con la lettura delle prime pagine di oggi. Io inizierei dalla prima pagina del Manifesto, che apre, come tutti i quotidiani, io direi, con un bilancio del vertice NATO che si è tenuto

Ieri vari contenuti proposti dal Corriere nelle pagine interne, innanzitutto l'apertura di Trump sull'Ucraina, Trump sì a Zelensky sui Patriot, NATO unita attorno all'Ucraina, il presidente statunitense apre alle licenze per produrre i missili e loda il leader di Kiev. Merz, è finita l'era dello scrocco, tra virgolette. Vengono ricostruiti anche gli alti e bassi, così definiti, delle relazioni bilaterali tra Stati Uniti e Ucraina nella seconda presidenza Trump. E viene scomodato Charles Kupkan, associate professor alla Georgetown University di Washington, viene intervistato appunto da Giuseppe Sarcina a pagina 2. Gli europei si abituino a questa altalena, Rutte si è mostrato abile e definisce importanti il ruolo che sta giocando Merz in questo contesto. E poi c'è sempre Giuseppe Sarcina, firma un articolo a pagina 3 che racconta del discorso di Trump, dove appunto Trump ha puntato il dito contro alcuni paesi dell'alleanza atlantica per il mancato sostegno alla guerra contro l'Iran. In primis bersaglio degli attacchi è stata la Spagna di Pedro Sanchez e poi anche l'Italia per non aver dato supporto all'aggressione iraniana, l'aggressione all'Iran. La lista degli alleati cattivi e la tensione al massimo, poi l'autocelebrazione, ora tutti mi amano. De Donald, dopo le critiche, parla di riunificazione straordinaria, questo appunto a pagina 3. Del Corriere. E poi ci sono le reazioni di Giorgia Meloni nella conferenza stampa a seguito del vertice. Meloni su Donald: non mi pento, difesa, rispetteremo gli impegni. La Premier e il bilancio del vertice: investimenti nel settore militare, ma in modo sostenibile. E di questo appunto parla Marco Galluzzo a pagina 4 del Corriere della Sera. Dice Giorgia Meloni che l'unica bussola è l'interesse nazionale, lo è sempre stato, non mi pento di nulla, di quanto fatto, non cambio strategia, l'investimento politico l'ho fatto per convinzione sull'unità dell'Occidente, non è strategia arrivata con Trump, ma che ho con tutti i miei interlocutori. Con Trump ci sono affinità, dall'immigrazione alla cultura woke. Le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea. E poi sui dossier affrontati durante il vertice NATO: vogliamo rispettare gli impegni sulle spese per la difesa, lo stiamo facendo e lo faremo, ma in modo sostenibile, stabilendo noi i tempi, i modi e le priorità. Meloni aggiunge che questi investimenti debbono rimanere in Italia, nelle nostre fabbriche, nella nostra ricerca, nei nostri territori. Quindi più sicurezza, ma anche più lavoro qualificato, più ricerca e non assegni all'estero. La NATO resta unita e determinata a rafforzarsi, un'alleanza consapevole delle sfide che ha di fronte. L'Italia condivide questi obiettivi, ha portato al vertice un'idea molto concreta di sicurezza, cioè una sicurezza che non riguarda solo gli equilibri geopolitici, ma che tocca la vita quotidiana dei cittadini. Sull'Iran dice sempre Meloni: sull'utilizzo delle nostre basi la nostra linea è chiara e la manteniamo, e ha fatto un appello alla ripresa dei negoziati, ammettendo: non mi pare che finora l'opzione militare abbia portato dei risultati così concreti. E altro sul vertice NATO: c'è il caso di firmato da Francesco Battistini, ovvero l'ira di Bibi Netanyahu contro gli Stati Uniti per gli F-35 ad Erdogan, dicendo il suo regime ospita Hamas. Queste le accuse di Israele all'ambasciatore di Washington. E poi ha detto appunto Netanyahu: Erdogan è uno che ospita Hamas, invoca la distruzione di Israele e la conquista di Gerusalemme, un regime così non deve ricevere aerei. E poi c'è stata anche la premier danese, pronti a difendere ogni pollice di territorio, così mette Frederiksen. Groenlandia, la trincea della premier danese, Frederiksen alla Casa Bianca: non siamo in vendita. Questo il cuore, diciamo, del discorso della premier danese ieri al vertice

L'opzione militare non è stato un grande successo, se ne parla a pagina 6, l'intesa sul cessate il fuoco è finita, questo è un virgolettato di Donald Trump, nuovi raid americani contro l'Iran, secondo giorno di bombardamenti, Trump ha detto siete feccia, Araghchi, volgarità, risponderemo con i fatti, ovviamente Araghchi, ministro degli esteri, forse no. Iraniano? Vabbè. E poi c'è un'intervista di Greta Privitera a Danny Citrinovitz, membro dell'Atlantic Council e ricercatore senior presso l'Istituto per gli Studi sulla Sicurezza Nazionale di Tel Aviv. Il regime si sente forte e non cambierà idea a causa dei nuovi attacchi. Il nodo è Hormuz, non lo molleranno. Nel frattempo, al di là di questo, a pagina 6, il Corriere ci informa in un mini trafiletto, questo è quanto hanno deciso di dedicare a questa vicenda, che l'IDF, quindi l'esercito israeliano, ha ucciso 9 persone nella striscia di Gaza, tra cui 2 bambini di 6 e 10 anni. Un attacco vicino a una scuola a Gaza City ha causato una vittima e 12 feriti. Un altro ha colpito una tenda per sfollati a Mawasi, uccidendo 4 persone. E l'esercito israeliano ha confermato di aver colpito militanti, come sempre direi, a Gaza City, dichiarando di non essere a conoscenza di vittime civili. Torniamo sulla prima pagina del Corriere, a corredo appunto di questo vertice in Turchia ci sono 2 articoli di fondo, di segno direi abbastanza opposto. Uno è di Walter Veltroni, l'attacco all'Europa, che definisce gravissimo diciamo gli attacchi sferrati dal presidente statunitense Trump non solo alla premier Giorgia Meloni ma più in generale all'Europa, e quindi invita l'Europa sostanzialmente a serrare i ranghi e a procedere, accelerare anzi sul processo di integrazione anche della difesa comune di fronte appunto all'abbandono da parte della amministrazione Trump di quei valori che hanno sempre contrassegnato gli Stati Uniti e per estensione l'Occidente, anche di fronte al disimpegno statunitense dall'Alleanza Atlantica. Disegno opposto direi l'altro articolo di fondo, che è di Federico Rampini, oltre le parole di Trump, i fatti, in cui ci invita ad andare oltre le butade e le sparate del presidente statunitense per andare a guardare i fatti dell'amministrazione statunitense e delle azioni di Trump anche a seguito del vertice di Ankara, ovvero una clamorosa rivincita dell'Ucraina, dice Rampini, sulle spese militari, il riequilibrio degli oneri per la difesa dell'Europa. E infine sull'Iran e il fatto che il regime iraniano si è ingannato da solo, autocelebrando la propria vittoria, e l'eccesso di trionfalismo lo ha indotto all'imprudenza. E quindi diciamo tutto sommato, nonostante i toni a volte un po' troppo accesi, alla fine, secondo Rampini, Trump sta portando a casa i risultati sperati. Che altro c'è sulla prima pagina del Corriere? Direi le altre notizie di oggi. In primis la vittoria del premio Strega, lo vince Michele Mari con i convitati di pietra, vince l'80ª edizione del premio Strega al netto delle polemiche che c'erano state per le sue esternazioni su Michela Murgia, rilevate da Teresa Ciabatti e denunciate pubblicamente durante uno spostamento in pulmino dei candidati dello Strega verso Bari a un evento pubblico. Mari vince lo Strega delle polemiche sul caso Murgia, di questo parla Natalia Di Stefano a pagina 36, al secondo posto Matteo Nucci con Platone, quindi direi che devo dire io questa notizia non me l'aspettavo, nel senso mi aspettavo che non l'avrebbero fatto fuori dalla sestina, ma non l'avrebbero fatto vincere, secondo me. E diciamo, durante la cerimonia di premiazione nella inedita sede del Campidoglio di ieri c'è stato anche l'omaggio commosso di Teresa Ciabatti a Michela Murgia, quindi se la sono giocata un po' così. Hanno fatto vincere Mari e hanno lasciato spazio a un ricordo a Michela Murgia, e così direi un colpo al cerchio e una alla botte. Poi c'è la vicenda dell'attentato a Ranucci, i PM vogliono riascoltare Ranucci sull'attentato, la banda, quindi gli esecutori materiali, hanno detto di non essere a conoscenza del fatto che fosse lui l'obiettivo di questo attentato. Se ne parla alle pagine 10 e 11, la Vitola, ovvero Walter La Vitola, che è stato

0: individuato dai PM come al momento come il mandante di questo attentato. La Vitola e l'accusa del sopralluogo, andava a trovare il mio amico, la difesa davanti ai PM nessun giallo, la procura vuole riascoltare il conduttore di report. E su questo c'è anche un colloquio, direi, non so, con Paolo Corsini, dal 2023 alla guida della direzione approfondimenti della RAI. Ranucci chiarisca, vera o farlocca, la bomba era per lui. La reazione, caso inquietante, per ora è parte lesa. E vengono ricostruite anche le cene di Ranucci insieme alla Vitola, il giornalista e le cene insieme, cercava una casa al mare, avrebbe detto, non sento Walter, da quando lo hanno perquisito ho deciso di non chiamarlo per rispetto di chi sta indagando e del resto non mi ha chiamato nemmeno lui. E detto, diciamo, questo, in queste due pagine 10-11 dedicate all'affare Ranucci, ci informa il Corriere anche che in commissione di vigilanza RAI c'è ancora lo stallo dopo le dimissioni in blocco delle opposizioni seguite dalle dimissioni del centrodestra, e i vannacciani ne approfittano per chiedere spazio. Come preannunciato ieri, le opposizioni hanno lasciato cadere il termine entro cui presentare i nomi dei componenti della prossima commissione, stabilito da i presidenti della Camera e del Senato. La Russa, appunto presidente del Senato, ha ribadito che la soluzione va trovata tra i partiti, servono 27 voti in commissione per la ratifica del presidente della RAI, in base all'attuale composizione delle Camere la maggioranza ne conterebbe 25. Le opposizioni temono che conquistando due commissari potrebbe far ripartire la vigilanza nominando anche i vertici RAI. L'allarme viene anche dal fatto che ieri il centrodestra ha fatto il punto sulla riforma RAI per farla ripartire, ma chi possono essere i due commissari? Gli occhi sono puntati sul membro di Azione, che potrebbe essere allettato dal mollare l'opposizione in cambio della presidenza della vigilanza RAI. Il voto mancante dovrebbe venire dal misto, dove però sono entrati in forze gli 8 di Futuro Nazionale. Siamo la componente più numerosa perché ci viene negata una rappresentanza, quindi i vannacciani potrebbero fare questo salto lungo e arrivare direttamente in commissione di vigilanza RAI. Questo è. Infine, l'ultima notizia che riprendo dalla prima pagina del Corriere, che direi merita di essere nominata, ovvero l'affare invece Mario Adinolfi ai domiciliari, da ieri con l'accusa di truffa ed evasione fiscale per un danno di 5 milioni di euro. Il GIP ha confermato appunto da Adinolfi una truffa da 5 milioni e ha confermato appunto l'arresto ai domiciliari sostanzialmente di Adinolfi. Se ne parla alle pagine 10 e 11, truffa milionaria, Adinolfi arrestato, soldi dal sistema delle scommesse, l'ex parlamentare giornalista ai domiciliari avrebbe raggirato decine di persone dei suoi gruppi chiusi promettendo maxi rendimenti. Il GIP è socialmente pericoloso, direi che possiamo essere d'accordo, ma non da un punto di vista giudiziario, ma proprio diciamo è socialmente nocivo, direi. Viene riportata appunto la sua ultima comparsata pubblica dopo l'Isola dei Famosi nel 2005, l'imbocco diciamo alla partenza del Pride di Roma di giugno con la bandiera di Israele, appunto giusto in tempo per farsi cacciare e poi piangersi addosso. Roberto Gressi firma il ritratto di Adinolfi da deputato dell'Ulivo, omofobo e pokerista, con simpatie trampiane. Le mille vite di Mario, divorziato, ha creato il Family Day quando prese 0 voti. Vengono ricostruite un po' le vicende. Ma prima di lasciarti la parola per un'altra prima pagina, segnalo che a pagina 19, non so perché, accanto al faccione di Adinolfi viene riportata la notizia che il tribunale di Latina ha condannato a 16 anni il datore di lavoro che abbandonò l'operaio con il braccio amputato. Si parla appunto di Satnam Singh, 31 anni, che venne lasciato appunto da bracciante, venne lasciato dal suo datore di lavoro Antonello Lovato vicino diciamo in un campo con un braccio amputato, lasciato in una cassetta della frutta, e morì poco dopo. È stato condannato appunto in primo grado a 16 anni. Detto questo ti lascerei la parola.
1: Sì, di questo non si parla nella prima pagina della Stampa di questa mattina, che invece dedica la sua fotonotizia a Lino Banfi.
0: Non vedevi l'ora di dirla questa cosa?
1: Cioè, comunque dedica tutta la fotonotizia centrale nella pancia di questa prima pagina a Lino Banfi, titolata "Io da ragazzetto a nonno". E poi è commentato.
0: Non c'è scritto ragazzetto. C'è scritto ragazzetto. Ah, ok. Non c'è scritto ragazzetto.
1: Scusa.
0: Non vuoi fare l'accento barese?
1: Scusa.
0: Non ce la faccio. Non te la sento, giusto. No. Io lo rispetto.
1: Quindi lo traduco in romano: "Io da ragazzetto a nonno". E poi dopo è un'occasione per riflettere sulla comicità vecchia e nuova, questi 90 anni di Lino Banfi. E chiaramente, insomma, si apre poi il titolo principale dedicato a Trump che bombarda Hormuz. Non replicherei quanto già hai detto, piuttosto possiamo andare a leggere, secondo me, il commento di Ettore Segui, che fa un po' un punto sull'aspetto principale di quanto accaduto ad Ankara. Trump è arrivato ad Ankara come un moderno Giove Pluvio, distribuendo saette contro alleati e partner, ha attaccato Spagna, Groenlandia e NATO, accusando gli europei di averlo lasciato solo contro l'Iran. In questo clima Giorgia Meloni, come altri leader europei, ha scelto la prudenza, giocare in difesa, troncare e sopire e limitare i danni, restando in trincea. E salto un pezzettino. Le polemiche di Trump hanno oscurato la vera notizia. Ad Ankara nasce la NATO 3.0, dopo quella del contenimento sovietico e quella dell'egemonia USA del dopoguerra fredda, ha inizio una NATO post-americana. E si parla appunto di quella che viene definita come NATO 3.0 a pagina 27. Più Europa, più Europa più tecnologica, più industriale, con un orizzonte che va dal Baltico a Hormuz. Gli USA restano il garante strategico, ma la difesa convenzionale diventa sempre più una responsabilità europea. Le altre novità sono altrettanto significative. Primo, la Russia diventa una minaccia strutturale e permanente, il riarmo occidentale non risponde più all'emergenza ucraina, prepara una competizione strategica destinata a durare a lungo. Secondo, l'industria della difesa entra nel cuore della deterrenza, i 139 miliardi di nuovi investimenti e i 50 miliardi di nuovi programmi certificano che la guerra non dipenderà più solo dagli eserciti, ma anche dalla capacità di produrre droni, missili, satelliti, software e munizioni. Terzo, l'Ucraina entra nell'ecosistema strategico occidentale. La dichiarazione di Ankara dice che in sostanza l'Ucraina non è più soltanto il fronte orientale dell'Occidente, ma sta diventando la sua accademia militare. La licenza concessa da Trump per produrre i Patriot conferma il salto di qualità. Zelensky non chiede più assistenza, ma integrazione industriale. E poi c'è il quarto punto: Hormuz entra nell'agenda strategica della NATO. Inserire Iran e libertà di navigazione nelle dichiarazioni equivale a riconoscere che sicurezza, energia e rotte commerciali sono ormai inseparabili. Dal Baltico al Golfo Persico emerge una nuova geografia della deterrenza. Quinto, la riaffermazione dell'articolo 5 è soprattutto un messaggio politico. Oggi il problema è la prevedibilità americana. La deterrenza vive della certezza che gli USA interverranno a difesa degli alleati. Quando la certezza diventa dubbio, viene fiaccata l'intera alleanza. È il grande paradosso di Trump: rafforza e indebolisce la NATO nello stesso momento. La rafforza perché costringe l'Europa a spendere, produrre e coordinarsi di più; la indebolisce perché erode il suo capitale più prezioso, la fiducia della garanzia americana. La spiegazione si riassume in due parole: saturazione strategica. Gli USA non riescono più a sostenere simultaneamente crisi in Europa, Medio Oriente e Indo-Pacifico. Il passaggio dal burden sharing al burden shifting. Washington non chiede più di condividere il peso della sicurezza europea, ne trasferisce progressivamente la responsabilità agli europei. Ankara certifica la fine della NATO che abbiamo conosciuto per 70 anni. L'Europa entra nell'era della post protezione americana. La domanda non è più se diventerà una potenza strategica, ma se riuscirà a diventarlo prima che la Russia metta alla prova il nuovo equilibrio europeo. Quindi il vero tema diventa quello della competizione industriale all'interno della NATO. Il riarmo europeo significherà infatti anche la scelta tra competizione o collaborazione tra industrie nazionali. Si spiegano così anche le cautele di Meloni: sostenere una difesa europea più forte senza trasformarla in un vantaggio competitivo per pochi paesi. Per questo la Presidente del Consiglio pianta un paletto autarchico, sì agli investimenti NATO, ma le risorse e i profitti devono restare in Italia. È questa, molto più del 5% del PIL, la sfida politica del vertice. Questo era un po' il punto che si fa sulla stampa, che faceva sulla stampa Ettore Segui dell'incontro ad Ankara. Tornando alla prima pagina, qualcosa che non abbiamo trovato fino ad ora, se non sbaglio, è l'inchiesta di Roma, cioè e le spie di Putin puntavano ai segreti di Leonardo. Se ne parla a pagina 6 e 7, una notizia di cui si è cominciato a parlare ieri. I piani di Leonardo e della NATO, così le spie al servizio di Mosca tradivano lo Stato italiano. Per il GIP gli ex 007 arrestati hanno passato alla Russia documenti riservatissimi. Uno degli indagati intercettato: due punti, in 12 anni vi ho dato migliaia di informazioni. Piani di riarmo italiani, europei e NATO, la posizione di fabbriche di droni, sistemi d'arma missilistici, prospettive di sviluppo delle forze armate, aiuti all'Ucraina, rifornimenti di missili a lungo raggio. E ancora report del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle procedure che le aziende italiane devono seguire per trattare informazioni coperte da segreto di Stato nell'ambito di gare o commesse pubbliche. Database dell'AISE, particolari di una missione militare in Bulgaria, informazioni top secret che qui insomma riporta i nomi: Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale, ex carabinieri a lungo nell'intelligence, insieme ad altri quattro militari avrebbero venduto a Mosca, mettendo in tra virgolette pericolo la sicurezza della Repubblica. È il quadro che emerge dalle carte dell'inchiesta della Procura di Roma, diretta da Francesco Lovoi, che ha portato all'arresto dei due 007 in pensione. Figura centrale il colonnello Mikhail Astakov, agente del GRU, servizio di intelligence militare delle forze armate russe. Lavora all'ambasciata a Roma, gode dell'immunità diplomatica, secondo le accuse compra informazioni da inviare a Mosca. E poi proseguo, però appunto più o meno mi sembra che viene così riportato il quadro dell'inchiesta che è stata fatta. Che cos'altro dire? Di ciò si parla a pagina 6 e 7 della stampa. Il tutto è accompagnato da un dossier anche di Francesco Grignetti: agenti infedeli e dossier in vendita, ma nei servizi gli anticorpi ci sono. È un virgolettato. A pagina 7, attenzione alta sulla guerra ibrida, il sostegno all'Ucraina non si discute. Dice così il presidente del COPASIR: apparati di sicurezza, magistratura e forze di polizia sono reattivi. È un'intervista che fa Francesca Schianchi a Lorenzo Guerini, presidente del COPASIR. Tornando in prima pagina della stampa, ci sono altre tre notizie di cui non abbiamo trovato, se non sbaglio, nell'altra prima pagina letta. Una: anziani, non serve potenziare le RSA, ma va sostenuta l'assistenza anche a casa. Se ne parla a pagina 12 e 13. In questi giorni, rispondendo a un'inchiesta della stampa sul fronte politico, è emersa la necessità di un aumento della spesa per le RSA. È l'ennesima prova che non riusciamo a liberarci da una trappola fondamentale istituzionale ed esistenziale. Continuiamo a non voler costruire il sistema di cui i nostri padri e le nostre madri avranno inevitabilmente bisogno. E se ne parla appunto a pagina 12 e 13. Poi un'altra. Poi si parla del campo largo. Un po', se non mi sbaglio, lo avevi accennato. Ieri c'è stato appunto questo primo incontro, questo primo debutto a Napoli fra contestazioni e mi sa anche che c'era, qua si parla anche della polizia che si metteva di mezzo, piazza semivuota e contestazioni, flop, campo largo. Comincia come era difficile immaginare la manifestazione unitaria a Napoli dei leader del campo largo, Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, piazza semivuota e poliziotti schierati davanti al palco in tenuta antisommossa, caschi, scudi e manganelli, un gruppo formato da una cinquantina di disoccupati, noto qui a Napoli per blitz di questo tipo, urla un po' di tutto e lamentano la sospensione dei finanziamenti per il loro percorso di formazione, ce l'hanno con il ministro, con la regione, con il comune, con tutti. Prosegue a pagina 15. In realtà, se non mi sbaglio, la rivendicazione che portavano le persone in piazza era abbastanza chiara, era sul salario minimo che era stato fatto a Napoli e che in realtà poi non era stato rispettato, e quindi riportavano anche delle buste paga che dimostravano come questo salario minimo promosso appunto dai partiti del campo largo a livello locale in realtà poi non veniva rispettato e c'erano appunto queste buste paga inferiori al salario minimo che era stato posto a 9 euro l'ora. E se ne parla pagina 15 appunto, partenza falsa a sinistra, flop in piazza a Napoli e poi addirittura su questa contestazione sono arrivate anche le parole di solidarietà da parte di Meloni, difendiamo per tutti la libertà di manifestare. Insomma, ritorna un tema ritorna appunto un tema tipo che è quello della contestazione che appunto che viene passata come censura e tutto ciò che ci ruota attorno. Infine, torno alla prima pagina e poi ti rilascio la parola per un'altra per un altro quotidiano. Si parla di intelligenza artificiale, AI, la grande sete. Aruba compra le centrali all'ANSO. Se ne parla a pagina 19. La grande sede dell'AI, Big Digitali comprano le centrali idroelettriche, Aruba rileva 3 impianti nel torinese per alimentare i data center, ma in tutta Italia è caccia all'energia per sviluppare gli algoritmi. Insomma, riguardo appunto alla necessità dell'intelligenza artificiale, sempre più di energia idroelettrica, è un tema appunto che ritorna in questo caso in Italia e va bene, io su questo mi fermerei a pagina subito prima pagina 19 a pagina 18 si parla del fentanyl, del furto e dei misteri, la pista delle dosi vendute dagli ambulatori clandestini, ma mi fermerei e lascerei la parola a te che ci leggi.
0: Ci leggo il manifesto. Leggo il manifesto, diciamo che più o meno le notizie sono le stesse, chiaramente. Anche sulla prima pagina del manifesto il titolo di apertura è Sturm und Trump, che a me è piaciuto molto, prima lo commentavamo, però ecco così, riaccende la guerra all'Iran e le speranze israeliane di finire il lavoro, vede Zelensky ma pensa a Putin, usa parole dolci per la Cina e sferza gli alleati europei come debitori insolventi, un tempestoso Trump chiude il vertice NATO di Ankara. E c'è anche in taglio alto appunto sopra la fotonotizia, Ucraina, la ricetta di Mikhail

0: moderna. Elezioni non ce n'è neanche l'ombra, siamo ancora in guerra, quando sarà finita ne riparleremo. Questi sono sostanzialmente, questa è la sintesi del punto di vista di Mikhailo Podolyak, l'eterno consigliere del presidente ucraino Zelensky, al suo posto dal 2020 e sopravvivendo a ogni rimpasto e a ogni scandalo. Di questo appunto si parla a pagina 6 del manifesto. Al vertice di Ankara invece il manifesto dedica le pagine dalla 2 alla 5 con un articolo di commento di Alberto Negri, che fa un po' il punto sui non tanto sul vertice, sull'esternazione di Trump, ma sul cambiamento del ruolo della NATO. Dice Alberto Negri: molti commentatori si soffermano sui numeri dell'aumento delle spese militari, sul fatto da dimostrare che ci saranno più spese per le armi europee. In realtà, come avvertiva un anno fa il Financial Times, Trump vuole forzare l'Europa a rifare il suo modello economico e sociale, imponendo, in funzione di un devastante riarmo, tagli di bilancio al sistema continentale di welfare, e i soldi vanno a lui. 300 miliardi di dollari di commesse belliche europee negli Stati Uniti nei prossimi anni e 200.000 nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti. Così ha detto Rutte, il nostro gatto silvestro che si arrampica sugli specchi, in un'intervista recente al quotidiano economico britannico. Gli Stati Uniti perdono i mondiali di calcio, perdono forse con l'Iran a Hormuz, ma non con noi. Questo un po' è il punto, secondo Alberto Negri, dell'obiettivo poi finale di tutte queste manovre, di tutte queste esternazioni altalenanti. Sempre sul vertice di Ankara mi interessava andare a segnalare un articolo a pagina 5 del manifesto di Murat Çınar, che abbiamo ascoltato anche dai microfoni di questa radio, ovvero sul clima politico interno alla Turchia nei giorni del vertice NATO. Sappiamo appunto che sono state vietate tutte le manifestazioni ad Ankara nei due giorni del vertice, e che il vertice stesso è stato preceduto da un'ondata un'ondata massiccia di arresti di oppositori politici e di membri dell'opposizione. Ne parla appunto il manifesto a pagina 5. Città blindate, 548 arresti, Erdogan celebra la sua vittoria. I media di governo plaudono alla nuova fase con gli Stati Uniti e spengono le loro critiche a Israele. Il vertice dei leader della NATO, dice, si è concluso con la promozione del governo turco, che ha presentato l'appuntamento come una conferma del peso strategico acquisito da Ankara all'interno dell'Alleanza Atlantica. Fuori dai palazzi del potere però il summit ha lasciato soprattutto l'immagine di una capitale blindata, centinaia di fermi e una crescente repressione delle manifestazioni di protesta. La capitale è stata trasformata per giorni in una zona d'accesso controllato, parchi, strade e aree pubbliche sono stati chiusi o sottoposti a rigide restrizioni. Il caso più discusso è stato quello del Segmenler Parchi, chiuso per consentire la corsa mattutina del presidente francese Macron. Per giorni le autorità avevano smentito le polemiche, ma la presenza del presidente francese nel parco sgomberato ha confermato le denunce dei comitati cittadini. Nei giorni scorsi i residenti del quartiere avevano protestato contro la chiusura degli spazi pubblici per il leader NATO, rivendicando che i parchi della città appartengono agli abitanti e non all'Alleanza Atlantica. Durante i giorni del vertice sul ponte Aliz di Istanbul, un gruppo sconosciuto ha appeso uno striscione con la scritta: nascondete i vostri bambini, sta arrivando Trump, un riferimento polemico al caso Epstein e alla presenza del presidente statunitense. Le contestazioni più significative si sono registrate nelle grandi città. A Izmir o Smirne, la piattaforma NATO Yair no alla NATO ha manifestato denunciando l'alleanza come uno strumento al servizio degli interessi imperiali e contro lavoratori e popoli. Nella capitale la polizia ha impedito il presidio convocato al parco di Kurtulus dalla stessa piattaforma. Tra le persone circondate e trattenute dietro i cordoni di sicurezza figuravano anche esponenti dell'opposizione parlamentare. A Istanbul la polizia è intervenuta contro un presidio promosso dal sindacato Umut Sen e dai comitati della gioventù in viale Istiklal. 12 persone sono state fermate e gli organizzatori hanno denunciato maltrattamenti durante gli arresti. Secondo gli avvocati che seguono i fermati, nelle sole proteste di Ankara, decine di persone sono state arrestate e trattenute per ore sotto il sole nei mezzi della polizia. E sul vertice si concentrano anche le attenzioni del movimento curdo. In un'intervista all'agenzia Firat News, Mustafa Karasu, membro del consiglio esecutivo dell'Unione delle Comunità del Kurdistan, ha sostenuto che Ankara potrebbe utilizzare il summit per rafforzare il sostegno internazionale alle proprie politiche nei confronti della questione curda. Una lettura condivisa anche dall'analista Fuat Ali Riza, secondo cui il governo Erdogan punta a ottenere dagli alleati NATO maggiore sostegno alle proprie strategie regionali e alle politiche securitarie rivolte contro il movimento curdo. In questa prospettiva, il rallentamento delle iniziative politiche annunciate negli ultimi mesi e il rinvio di una possibile legge quadro dopo il vertice sarebbero legati all'esito dei colloqui con gli alleati atlantici. Intanto i media vicini al governo celebrano il summit come una vittoria diplomatica di Erdogan. Quotidiani e televisioni filogovernative parlano di una nuova fase nelle relazioni tra Ankara e Washington dopo gli elogi rivolti da Donald Trump al presidente turco e le possibili aperture sul dossier. F-35. Colpisce però il cambio di tono. Per quasi 3 anni gli stessi media hanno denunciato il genocidio a Gaza e il sostegno statunitense a Israele. Oggi quei temi sembrano scomparire dal racconto mediatico. Questo un po' l'altra faccia sostanzialmente del vertice NATO. E a pagina 5 c'è anche un altro trafiletto con una notizia che in realtà ho intercettato anche sul Corriere, ovvero che Lorenzo Salgado Araujo, 55 anni, un operaio messicano, era in macchina nel suo quartiere di Houston alla ricerca di lavoratori a giornata quando un agente dell'ICE lo ha fermato e pochi minuti dopo era morto. Il DHS sostiene che abbia speronato un veicolo dell'ICE e cercato di investire un agente. I testimoni raccontano altro e le loro foto contraddicono la ricostruzione dell'ICE. La League of United Latin American Citizens ha chiesto un'indagine indipendente. Che altro troviamo sulla prima pagina del manifesto? Allora, alcune notizie già ce le abbiamo, quindi l'impatto che il vertice NATO ha avuto sulle borse, il petrolio schizza e crescono i prezzi, è la tassa del tycoon, ci sono i nuovi attacchi statunitensi sull'Iran e Hormuz che torna off limits. In taglio basso abbiamo appunto il tema che tanto ti appassiona, di cui hai parlato prima, quindi comizio a Napoli, partenza in salita per il campo largo, se ne parla a pagina 8 del manifesto. E c'è anche appunto la condanna invece a 16 anni al datore di lavoro Antonello Lovato per la morte di Satnam Singh, condanna a 16 anni per il datore di lavoro abbandonato davanti la porta di casa, il braccio amputato dal macchinario avvolgi plastica gettato in una cassetta di frutta, così è morto il bracciante 31enne Satman Singh. Ieri il suo datore di lavoro è stato condannato a 16 anni in primo grado dal tribunale di Latina. Ma c'è anche un'altra notizia sulla prima del Corriere, in realtà la ritroviamo anche a pagina 7 del Domani, e riguarda una proposta di legge sul tema della cittadinanza. Effetto Vannacci titola il manifesto, che poi ne parla più ampiamente a pagina 7. Rincorsa a destra sui migranti, Salvini stringe sulla cittadinanza. I deputati ne parla Michele Gambirasi, i deputati di Futuro Nazionale già gongolano e lo chiamano effetto Vannacci. Ieri mattina l'aula della Camera ha approvato la procedura d'urgenza per un disegno di legge della Lega per restringere i criteri di accesso alla cittadinanza italiana, un testo presentato a ottobre 2024, depositato in commissioni e di cui mai più si era parlato. Ora all'improvviso è diventato urgente, significa che saranno dimezzati i tempi. Il disegno di legge è stato incardinato già ieri in Commissione Affari Costituzionali, che ora avrà 30 giorni di tempo per riferire in aula, dunque entro l'8 agosto, quando la chiusura estiva del Parlamento è programmata per la settimana successiva. L'urgenza non serve specificarla, l'hanno dettato i sondaggi. Il carroccio è sull'orlo del precipizio, mentre la formazione di Vannacci in continua ascesa, drenando consensi proprio sul cattivismo sfrenato contro i migranti. Così subito dopo il voto gli esponenti della Lega sono partiti in batteria ad esultare. Ma cosa prevede questo testo? Ora, al di là delle esternazioni leghiste, forse ci interessa di più più. Il testo leghista prevede una stretta per i giovani nati in Italia da genitori stranieri e che a 18 anni chiedono di ottenere la cittadinanza. Diventerebbero motivo di esclusione tutte le condanne per i reati contro la persona e il patrimonio. Uno spettro che va dall'omicidio alla diffamazione e alla frode informatica. Mentre la revoca, ora contemplata solo nel caso di terrorismo o eversione, ricordiamo grazie alla modifica intervenuta durante il governo giallo, il primo governo Conte, il governo giallo-verde, verrebbe ampliata anche alle condanne per omicidio, mutilazione dei genitali femminili, tratta e violenza sessuale. Un approccio educativo, lo ha definito il capogruppo leghista Riccardo Molinari, per far capire alle immancabili baby gang che se sbagli sei fuori. Il diavolo, come al solito, sta nei dettagli. Dei 15 firmatari originari del disegno di legge, 5 oggi siedono nei banchi di Futuro Nazionale, e così vannacciani hanno da subito rincarato la dose. E va bene, questo ci interessa meno. E va bene, quindi questa era una notizia assolutamente da attenzionare, il percorso che farà questo disegno di legge. Sempre a pagina 7 Leonora Martini ci racconta delle carceri. Carceri depositata la legge di Fratelli d'Italia, rimpatrio per gli stranieri condannati. E a Sollicciano la procura acquisisce 446 reclami di detenuti, molti ammessi dalla Corte Europea dei Diritti Umani. E quindi in piena sfida a destra in fatto di remigrazione, Fratelli d'Italia rilancia con una proposta di legge presentata ieri alla Camera che prevede il rimpatrio forzato degli immigrati extra UE e con condanne definitive superiori a un anno, al fine di far scontare la pena nel paese di origine. Un provvedimento che, come ha spiegato il capogruppo dei deputati meloniani Bignami, e alleggerirebbe anche il sovraffollamento carcerario, perché si potrebbe applicare alla platea dei circa 16.000 detenuti di origine straniera, ossia il 29,8% dei 49.000 condannati in via definitiva che al 30 aprile 2026 risultavano detenuti nelle carceri italiane. Direi che questa era la prima pagina del manifesto. Tu hai qualcos'altro?
1: Io avrei la prima pagina del Fatto Quotidiano, che è anche la prima pagina del Fatto Quotidiano, fa il gioco di parole a te tanto caro, Sturm und Truppen. Meloni schiera il carro modello Sturm und Truppen, appunto asse Roma-Berlino, la premier armi fatte qui in Italia, ma i patti NATO dicono USA, e il Panther di Leonardo senza fondi è già in ritardo, appunto. Vabbè, secondo me quanto più o meno dicevamo prima, abbiamo detto prima anche dalla stampa. E di nuovo, che cosa vi posso leggere di nuovo dalla prima pagina del Fatto Quotidiano? Si parla della flottiglia, c'è un articolo a pagina 6 di Mantovani che parla di una riorganizzazione, di un inizio, di un abbozzo di riorganizzazione della flottiglia. La flottiglia recupera le barche pronte per nuove missioni. Se ne parla appunto a pagina 6 del fatto che siano state recuperate circa 9 barche. Intanto caccia alle imbarcazioni lasciate alla deriva dagli israeliani, il malese Siva, due punti, ne ho prese 9, una senza equipaggio da Creta a Cipro. E poi all'interno di quest'articolo appunto si parla di questa possibile nuova, insomma, flottiglia a partire forse da ottobre, comunque ci sono tanti se, ma e forse. E sempre a pagina 6 nella parte bassa si parla ancora di, diciamo, si entra più all'interno della Palestina, e si parla che Israele lascia in cella il primario Abu Safiya, il medico di Gaza detenuto con altri 13 senza accuse formali non sarà rilasciato. È arrivato ieri il no dello Stato israeliano alla petizione del 4 luglio presa in carico dall'Alta Corte di Giustizia, che chiedeva il rilascio di 14 medici di Gaza detenuti senza accuse formalizzate. Il dottor Roussam Abu Safiya, primario e direttore dell'ospedale Kamal Adawan di Gaza, è uno di loro ed è in carcere dal dicembre del 2024. La petizione aveva lanciato l'allarme su un grave peggioramento della sua condizione di salute, documentato dal suo legale. durante il loro ultimo incontro lo scorso 2 luglio, che lo mettevano in pericolo di vita. Le lesioni che aveva sul viso erano così estese che l'avvocato ha detto di non averlo riconosciuto subito. Questa è l'ultima volta che mi vedrete, è un virgolettato, mi hanno portato qui per uccidermi, non credo che sopravviverò, aveva detto a Hodeh.

0: che aveva chiesto una seconda visita, richiesta anche ancora in sospeso e priva di riscontro. Ma le violenze contro il medico non sono un caso isolato, si è raggiunto un nuovo e allarmante picco di violenze e violazioni subite da parte dei detenuti per lo più palestinesi, lo documenta lo stesso Ministero della Giustizia che svolge le indagini sugli agenti di polizia che nel 2025 hanno ricevuto 297 denunce di violenza da parte della polizia. Registrate all'interno del rapporto annuale pubblico dell'ufficio del difensore civico israeliano. Se ne parla appunto qui a pagina 6. Poi, sempre partendo dalla prima pagina, si parla appunto di questa inchiesta di Roma su queste spie russe all'interno dei, cioè fondamentalmente appunto dei carabinieri che hanno, pare abbiano venduto delle informazioni alla Russia. E qui l'aneddoto che emerge è che fondamentalmente tutto ciò è emerso perché si lamentavano della paga, cioè che erano pagati poco. I russi pagano poco, mi tocca pure anticipare. La vita costa cara e i russi pagano poco. Poi c'è un virgolettato: in 12 anni migliaia di informazioni non mi avanzano nemmeno i soldi per un caffè. A volte prima mi portavate a pranzo, mi sono stufato, poi vengo pure arrestato. Ma che cazzo, siete dei poveracci? È l'11 ottobre 2025 quando Gavino Raul Piras si lascia andare a questo soliloquio mentre è solo in casa. Ma l'ex agente segreto italiano reclutato dal Cremlino se ne lamenta anche con il suo contatto, l'ufficiale Mikhail Astakov, da lui è ribattezzato Michè. Dovete dirglielo su questa storia dei soldi. Io sai quante volte ho anticipato di tasca mia? Questa poca disponibilità, secondo Piras, ex uomo dell'AISI, che per i PM era al soldo dei servizi russi, sarebbe l'ostacolo principale al reperimento di nuovi, tra virgolette, uomini potenzialmente reclutabili. Un mercato che per il resto sembrerebbe floridissimo e pieno di persone disposte a vendere il poco o tanto che sanno al migliore offerente, come un altro degli indagati, Giuseppe Tempesta, che, sempre secondo Piras, deluso dai compensi dei russi, limitati a 1000 euro, sarebbe diventato informatore di un addetto militare di un paese arabo. È questo lo spaccato che emerge dall'inchiesta della Procura di Roma, che 2 giorni fa ha portato all'arresto di 2 ex agenti segreti e a indagare altre 5 persone accusate a vario titolo di spionaggio, accesso abusivo a sistemi informatico, rivelazioni di segreti di Stato e di notizie riservate. Vabbè, e poi prosegue. Anche qui direi che emerge il tema della precarietà, evidentemente su tutti i fronti, che cosa non si fa per arrotondare, no? Poi, tornando in prima pagina, si parla del debutto unitario del Movimento 5 Stelle, del PD e di AVS tra le urla di potere al popolo. Se ne parla a pagina 7, si parla dell'attentato a Ranucci e la Vitola non c'entro, moventi ignoti. Insomma, il fatto che abbia negato e abbia rifiutato evidentemente le accuse, la Vitola. Ancora in prima pagina di importante, c'è in realtà quanto dicevamo in apertura, cioè del picchetto che c'è questa mattina a Garbatella. Se ne parla anche, a partire da qui in prima pagina del Fatto Quotidiano: Pina e gli altri che Caltagirone vuole cacciare. Più che in un pezzo di croccante alle mandorle offerto, la dolcezza sta nelle mani di Giovanna, che afferrano ma non stringono, avvolgono con la delicatezza propria dei 91 anni. Non ci resta che l'umanità, sussurra questa donna che dallo scorso anno, dopo un enfisema e una caduta in casa, non cammina. È il figlio Roberto a occuparsene, la sposta dal letto alla sedia, a rotelle o alla poltrona della cucina. E È minuta Giovanna il corpo stanco di chi non vorrebbe più combattere e invece rischia alla fine del 2027 di ritrovarsi per strada. Dal 1 dicembre 1966 abita in un appartamento di via Bodaero a Roma nella Garbatella, diventa meta degli appetiti speculativi dei fondi immobiliari. La casa è di proprietà della cassa forense, così come le altre 169 di questi due palazzi. Non se ne occupano gli avvocati, però l'immenso patrimonio immobiliare di cassa forense, in totale di patrimonio mobiliare e immobiliare netto supera i 20,8 miliardi di euro, è stato affidato al fondo Cicerone, a sua volta gestito da Fabbrica Immobiliare SGR, uno dei principali player nel servizio real estate, il cui azionista di riferimento è il gruppo Caltagirone. Da qualche anno alla scadenza i contratti non vengono rinnovati e non ne vengono stipulati di nuovi. Le famiglie se ne devono andare o rimangono per un po' pagando un'indennità di occupazione. Alla Garbatella sono rimasti abitati solo 58 appartamenti. Poi c'è un virgolettato: nella mia colonna siamo in due, ci racconta un inquilino. Qualche tempo fa pioveva in bagno, ho aspettato un mese e mezzo perché venissero a sistemare. Anche la manutenzione non è immediata, sui soffitti dei corridoi d'ingresso sono state posizionate delle reti per i calcinacci, e dire che i prezzi non sono popolari, qui gli affitti sono di 1200 euro per 80 metri quadri. Il problema non è solo di chi ha uno stipendio, visto che in zona è impossibile trovare soluzioni simili. E poi prosegue, appunto, comunque questa mattina c'era il picchetto a partire dalle 8. E a questo proposito, lo avevamo detto in apertura e a questo punto ve lo posso dire con maggiore precisione, quest'oggi alle ore 20:30 Le Mani sulla Città, presidio memoriale della Resistenza, piramide, ore 20, dibattito pubblico con i comitati in lotta contro la speculazione e la trasformazione della città, ricordando alla giunta Gualtieri che siamo qui vigili e non arretreremo di un metro. Qui simbolicamente a Porta San Paolo, definita dall'amministrazione la solenne porta di accesso turistico all'area archeologica di Roma, ma per noi cittadine e cittadini la porta è memoriale per ben altri motivi. Qui è dove migliaia di semplici cittadini, partigiani e soldati badogliani si sacrificarono nella difesa della città dell'invasore nazista. Noi oggi onoriamo quel ricordo e lo rinnoviamo. Difenderemo la città da fondi della grande finanza speculativa mondiale che sta operando un nuovo sacco di Roma. Fermatevi, noi non ci fermeremo. Quindi, appunto, giovedì 9 luglio dalle ore 20, presidio sotto la piramide a Piazzale Ostiense, dibattito pubblico con i comitati. Io su questo mi fermerei, non so se tu vuoi leggere qualcos'altro.
1: Forse possiamo fare una pausa musicale, che dici un attimo?
0: Una pausa musicale, allora vediamo se ce mi l'hai? Ricordo come si mette la musica.
1: Se non ce l'hai, intanto ce l'hai.
0: Ce l'ho.
1: Ok. Vale.

0: 7 luglio, quindi 2 giorni fa, dalla Camera del Parlamento irlandese. Per la sua entrata in vigore manca solo la discussione in Senato, ma l'obiettivo del governo è completare il percorso legislativo prima della pausa estiva dei lavori parlamentari. Detto questo, passerei a un articolo che troviamo a pagina 10 del manifesto, che riguarda la riforma dell'università. Ne parla Roberto Ciccarelli. Un'altra controriforma affossa all'università. Precari, ultimo schiaffo. Arriva la legge Bernini dopo 7 mesi. La controriforma Bernini dei concorsi universitari è diventata legge. La Camera l'ha approvata con 122 sì, 7 no e 3 astenuti. Il testo ricalca quello licenziato dal Senato il 9 dicembre scorso ed è stato accompagnato da dure polemiche contro il rafforzamento della cooptazione personale e locale e il sistema pubblica o muori, Publish or Perish, che contraddistingue la ricerca scientifica sin dal 2010, quando fu imposta la riforma Gelmini, mentre le piazze insorgevano e le università erano percorse da un imponente movimento di opposizione. Rispetto a 16 anni fa, l'intervento targato Bernini fa marcia indietro sull'abilitazione scientifica nazionale. Allora fu presentata come il sistema che avrebbe proiettato l'università italiana verso il futuro. Oggi è stata abolita perché ha prodotto oltre 2500 ricorsi tra TAR e Consiglio di Stato dal 2013 al 2024 contro appena 45 per le chiamate dei professori e 179 per i ricercatori. Volevano fare come in Francia e in Germania, dove l'abilitazione all'insegnamento ha ancora qualche ragione per essere considerata una cosa seria. In Italia è diventata la testimonianza dell'impossibilità di accedere al lavoro della ricerca con un ragionevole sentimento di giustizia. Dal 2012 si sono abilitati 71.000 aspiranti professori, ma meno di 40.000 hanno ottenuto una cattedra, escludendo il 41,3% degli idonei. Questo disastro sarà ora sostituito da un'autocertificazione online. I candidati diranno di essere produttivi a seconda dei criteri stabiliti dal proprio gruppo disciplinare. È stato previsto un regime transitorio che esonera chi è già abilitato e resta nella remota attesa di essere pagato decentemente per fare il mestiere che ha svolto. Ci saranno 9 commissioni con 5 membri, 4 esterni estratti da liste ministeriali di 40 nomi con curricula online e un quinto interno individuato dall'Ateneo tra docenti all'estero con posizione equipollente. Scenderanno a 3 membri per i gruppi disciplinari minori. I requisiti minimi saranno aggiornati dopo 2 anni e ogni 5. Sarà triennale la valutazione ANVUR dei docenti per i fondi premiali agli Atenei. La nuova legge sul reclutamento aumenterà inoltre dal 20 al 25% la quota dei professori per esterni, riduce dal 33 al 25 le risorse per contratti da ricercatore e introduce il trasferimento a senso unico dopo 5 anni se l'Ateneo rispetta la sostenibilità economica. Il nuovo sistema non risolve alcun problema e aggrava quelli esistenti, per di più in presenza del taglio di 1,2 miliardi nell'ultimo triennio e dei 16 miliardi persi dal 2008. Senza contare la precarizzazione strutturale, la deriva neoliberale e corporativa in cui soffoca da anni l'università italiana. Per i dottorandi dell'ADI, l'autocertificazione erediterà la stessa logica produttivistica che la riforma Bernini dice di voler chiudere. Gianna Fracassi, segretaria della CGL, della FLC-CGL, ha parlato di riforma regressiva che si adatta all'università sottofinanziata, lasciando spazio ai modelli degli Atenei telematici e profit, che condensa gli elementi peggiori dell'Accademia, localizza la selezione e aumenta la discrezionalità delle prove orali per espellere i precari. E vabbè, poi qui vengono riportate altre esternazioni, però un po' la notizia era questa. Ti passerei la parola.
1: Alle 9:24 andiamo a vedere la cronaca di Roma. Sarei alla cronaca di Roma del Corriere della Sera, che apre con la rivoluzione capitale ora a 332 quartieri. Dopo 50 anni ridisegnata la mappa della città, servirà a riorganizzare servizi, trasporti, sanità e scuola. E andiamo subito a vedere, se ne parla a pagina 2 e 3 della cronaca di Roma del Corriere. La capitale ridisegnata, i quartieri raddoppiano, ora servizi più mirati. Da 155 si passa a 332, l'ultima riforma era stata quella del 1970.

0: 77. Ottima annata 77, no? Ottima annata. E, qua ci danno intanto un po' di numeri, la popolazione totale della città è di 2.803.000 abitanti, di cui donne sono 1.470, uomini 1.333. Il quartiere più popoloso è Centocelle, con 50.000 abitanti, e a seguire c'è Ostia Ponente con 40.000, poi ancora Ostia Levante con 37.000 e Talenti con 33.000. Si parla poi anche di densità abitativa, che invece vede in testa il quartiere di Furio Camilla, di Furio Camillo, con 45.000 abitanti per chilometro quadrato, a seguire Don Bosco 37.600, di Don Bosco, oltre al fatto di essere il quartiere più densamente popolato, possiamo ricordare che si trova anche il comando interforze militare, che comunque non è indifferente in uno dei quartieri più densamente popolato. Collatino, non che insomma va bene, non quartiere meno densamente popolato, però comunque è rilevante. Poi c'è il Collatino con 33.300, con gli Albani e via dicendo. Allora, di questo poi c'è un primo articolo che disegna una panoramica generale di come è nata questa rivoluzione capitale, come viene definita dal Corriere della Sera. Addio alle vecchie zone urbanistiche. Dopo quasi mezzo secolo, Roma ridisegna i propri confini per rispondere alle mutate esigenze dei suoi cittadini. È stata presentata ieri in Campidoglio la delibera di giunta sulla nuova mappa della città, che nelle prossime settimane passerà all'esame e al voto definitivo dell'Assemblea Capitolina. Il rinnovato assetto, che mira a calibrare i servizi di prossimità sulla base di dati demografici aggiornati, aumenterà il numero dei quartieri romani di oltre il doppio, da 155 a 332, lascerà invariati i 22 rioni esistenti e individuerà 100 zone funzionali. Con questa deliberazione compiamo un passo importante per conoscere meglio Roma e governare il futuro, afferma il sindaco Gualtieri. Questo censimento non è un vezzo, potremmo finalmente intervenire in modo accurato basandoci sui dati reali e non sulle medie, dagli asili nido ai trasporti pubblici e ciclabili, passando per le ASL, i centri anziani e le oasi climatiche. L'auspicio del Campidoglio è quello di ottimizzare l'azione amministrativa rispetto alle peculiarità dei singoli territori e alle concrete necessità di coloro che li abitano. Poi prosegue, ma mi sposterei piuttosto a leggere l'intervista che viene fatta al coordinatore di questo piano. Negli ultimi 50 anni la popolazione di Roma è rimasta sempre la stessa, circa 2.800.000 residenti. Quello che è cambiato è il luogo dove hanno scelto di vivere. Oggi infatti si sono spostati fuori dal Gra, nelle periferie, nei 120 comuni metropolitani. Forse non è stata proprio una scelta del tutto arbitraria, in aree che sono nate, cioè in maniera spontanea. A leggere la nuova mappa dei quartieri di Roma, un rapporto realizzato dalle tre università pubbliche della città, dall'Istat e dagli uffici di Roma Capitale, è il coordinatore scientifico del gruppo di lavoro, professore ordinario di politica economica all'Università di Roma III, Salvatore Monni. Virgolettato, il lavoro è durato 4 anni, prosegue, si tratta della prima mappa partecipata, essendoci basati sì sui documenti ma anche sulle percezioni dei cittadini e delle comunità. La giornalista fa una domanda: perché è importante che sia stata anche che ci sia stata anche la partecipazione dei residenti? Perché i confini delle zone urbane non coincidevano con la percezione che ne avevano i cittadini, con cui abbiamo fatto diversi incontri. Avete avuto modo di comprendere cos'è che definisce un quartiere? Non è stato facile, un insieme di cose, la storia, i suburbi e la percezione appunto che se ne ha. Qual è lo scopo di questa mappa? Programmare i servizi, che si tratti di potenziare la mobilità, creare presidi sanitari, scuole, luoghi e palestre in cui praticare attività sportive, oppure centri culturali, teatri e cinema. Per spiegare meglio nel dettaglio, Certamente, se nelle zone esterne al grande raccordo anulare ora vivono soprattutto giovani coppie con bambini perché le case costano meno, perché ci sono più aree verdi, è naturale che si dovranno realizzare asili nido, mentre in zone centrali come il primo e il secondo municipio, dove invece ci sono più persone in là con gli anni, magari si penserà a realizzare un centro anziani o aree in cui combattere le ondate di calore, perché fare il contrario avrebbe poco senso. Sembra proprio che i flussi economici e i fondi finanziari effettivamente ragionano con questa logica. Per la mobilità è importantissimo anche per concentrare gli sforzi di bus e metro, per esempio la linea C della metropolitana in questo senso va benissimo perché copre i quartieri che registrano una maggiore densità abitativa. Ma allora com'è possibile che una simile mappatura non sia stata fatta per 49 anni in cui peraltro Roma ha cambiato totalmente fisionomia? E conclude così dicendo: non saprei, certo è incredibile che manchi da così tanti anni, per esempio poteva essere fatto in occasione del nuovo piano regolatore del 2008, quello che so è che esiste in tutte le grandi città europee e nel mondo, rispetto alle quali Roma vanta il primato per insediamento abusivo, ora sta nella politica trasformare la mappa della città. E si conclude così, insomma, questa nuova mappa della città. Io su questo mi fermerei, non so se tu ci vuoi aggiungere qualcosa alle 9:31. Non ci vuoi aggiungere niente, ci sono notizie dell'ultima ora? Vediamo se ci sono notizie dell'ultima ora. No, non sembrano effettivamente. La borsa di Milano apre in rialzo allo più 0,68%.
1: Ci sono i treni in tilt in Calabria per sabotaggi.
0: È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria, è il dato che emerge dai primi accertamenti. Sarebbe quindi un atto volontario e doloso che ha bloccato da questa mattina la circolazione dei treni da Battipaglia a Paola, Cosenza, portando alla sospensione del traffico ferroviario in tutta la regione, con ripercussioni come possibili ritardi e cancellazione e eliminazione della percorrenza.
1: Voilà.
0: Va bene, io allora vi lascerei con un po' di musica. Vi ricordo che comunque questa mattina dalle ore 10 verrà fatto un nuovo spazio di ricordo di Anubi, che è venuto a mancare giusto venerdì scorso, e intanto vi lascio a un po' di musica.

87.9 10.00. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, buongiorno a chiunque ci ascolta privato o privata della propria libertà. Noi stiamo per entrare in voce per appunto un secondo spazio in ricordo del compagno Anubi che è venuto a mancare venerdì scorso. Questo giusto appunto per annunciarvi che stiamo per entrare in voce. Vi lascio allora ancora con una canzone e torniamo subito in voce.

0: mare di una vitalità tellurica che ribolliva sotto la superficie. Lo si vedeva nello sguardo, perennemente concentrato su qualcosa, così concentrato che tutto il resto spariva, al punto da farlo apparire spesso piuttosto distratto. Anubi viaggiava alla velocità della luce, poi tornava indietro per aspettare gli ultimi. Era un fiume in piena, strabordante di pensieri, parole e complessità. Facevo sinceramente fatica a stargli dietro. Persona incredibile, Anubi, a partire dal nome. Impossibile da raccontare. Non se ne può fare un ritratto dai contorni definiti, ma in ogni voce ascoltata e in ogni riga letta in questi giorni c'era il frammento del suo mosaico. Anubi è stato un lampo rivoluzionario che ha attraversato mezzo secolo di lotte, nel tempo e nello spazio, facendo sempre ridicoli limiti e confini. Vita, amore, rivoluzione. Grazie Anubi, mancherai tanto. E questo appunto è un ricordo che ci è arrivato in mail. Diciamo che io aprirei un po' così, che in queste, insomma, in questi giorni, da quando si è saputa la notizia, sono state moltissime le cose che sono state scritte, da Facebook a appunto articoli di giornale, che un po', insomma, hanno provato a comporre quel mosaico che era Anubi nella sua complessità, nella sua vita appunto effettivamente irrequieta, nella continua ricerca di qualcosa. E proprio anche questo è stato uno degli elementi che è tornato, insomma, io la percezione che ho avuto sia conoscendolo ma anche poi nella lettura di tutti questi contributi è proprio un riconoscere un evidentemente un'umanità, anche un impegno genuino nelle lotte, in tutto quello che faceva, e poi anche questa appunto continua ricerca irrequieta nel non fermarsi mai poi a un sia un percorso politico, a un'identità, evidentemente non gli bastava. E penso anche che per chi non l'ha conosciuto, per chi non l'abbia conosciuto, un po' lo penso un po' anche dai messaggi che mi sono arrivati di persone che effettivamente non lo conoscevano, comunque sta arrivando, è arrivata insomma tutta questa complessità e potenza che era effettivamente la vitalità di Anubi. Io forse partirei proprio da qui, nel senso dall'ultima parte, sia appunto della sua militanza politica che anche dell'appuntamento che era stato fatto l'altra volta in radio, e quindi ti chiederei se ti va di raccontarci un po' che cosa è stata questa esperienza di Vitalist International. E poi c'avevo anche una curiosità che mi era venuta proprio adesso, che io effettivamente non so, noi ci conosciamo tanti anni, però come vi siete conosciuti voi due?
1: Allora, ci siamo conosciuti a Largo Spartaco. Per chi conosce il Quadraro, è un punto veramente nevralgico del quartiere, perché è una piazza dove, grazie al comitato del centro sociale Spartaco, è stata diciamo liberata dal parcheggio che era prima una piazza storica. Cioè, sono girati vari film, pure un film con Alberto Sordi, un borghese piccolo piccolo se non sbaglio, è girato lì, e niente, è stata fatta diventare un'isola pedonale, cioè una piazza pedonale che soprattutto in quegli anni, e stiamo parlando più o meno del tipo 2015-2016, era veramente il ritrovo di un sacco di gioventù del Quadraro e delle borgate più fuori, e per tutta una serie di locali commerciali, poi Spartaco vicino, il parco degli acquedotti e così, e era veramente pieno di gente la sera. Antonio se lo ricorda, magari è più piccolo, ma stavo lì con i compagni di Spartaco e con Morris Gola, il nostro caro amico compagno rapper, e a un certo punto, come dicevamo al funerale un po' prima, cioè Anubi non è che, cioè, compare di lato e incomincia e si intromette intromette in senso buono ovviamente nella conversazione, e comunque erano anni concitati, cioè il 2015-2016 c'era stato veramente da poco tempo, a parte, cioè, c'erano tante cose che succedevano, ma c'era stato da poco il 2010-2011, quella serie di anni che hanno visto il 14 dicembre, il 3 luglio, il 15 ottobre, e comunque grandi numeri in piazza e lotte forti che si sentivano. Non ricordo di cosa stavamo parlando, però sicuramente con Anubi è diventato subito un susseguirsi di cose, e poi insomma c'eravamo non neanche ci eravamo presentati là per là, però poi tramite altri compagni comunque ci siamo trovati bene e abbiamo continuato a sentirci. Sapevo un po' della sua storia, ma vagamente, perché comunque è un animale mitologico del movimento, cioè crescendo a Roma insomma negli anni 2000 il suo nome era già conosciuto. Capirai, quando ero piccolo pensavo fosse un compagno egiziano, perché cioè nel senso veramente e poi lì da quello poi è diventata sempre una roba più più intima, diciamo, perché comunque cioè sì, era un compagno che sapevo che veniva da un'area politica diversa dalla mia in quanto anarchico, così, però in realtà cioè sapeva tutto dei testi nuovi che uscivano in ambiente libertario, aveva letto i testi, non so, del Comitato Invisibile, dell'Undi Matan, così, tutti, e conosceva il pensiero comunque anarchico benissimo e sapeva navigare in quel mondo. Diceva, ma allora c'è qualcosa di particolare, e in effetti cioè si può dire che nell'ultima parte della sua vita comunque ha abbracciato queste idee. E infatti, non lo so,
0: esatto, possiamo partire da qui, da Vitalist International.
1: No, è pazzesco vedere in questi giorni pure un articolo sul Manifesto che in un passaggio dice da com'è la questione, un attimo che lo vado a riprendere, insomma da fautore del potere costituente a, com'era, scusate che lo riprendo, sostenitore della forza costituente e poi assertore del vitalismo destituente delle lotte. Ora, il nostro sito che abbiamo fatto nel 2020 non era mai arrivato all'onore delle cronache, insomma, così, però in qualche modo c'è, cioè, una formula, per quanto non per forza esatta al 100%, cioè comunque che restituisce quella roba là, no? Cioè la volontà destituente e il vitalismo, che non c'entra niente col vitalismo di Annunzio e con chissà quale slancio vitale fino a se stesso estetico, ma era un discorso che nasce da un comunicato di una serie di compagni nella lotta contro la North Dakota Pipeline del 2018 negli Stati Uniti, in cui il slogan era Be Water, essere acqua, che insomma che ci parla della fluidità delle lotte, dell'essere multiforme di fronte alla repressione del nemico. E sì, insomma, durante questa lotta contro il North Dakota Pipeline, ovvero un oleodotto nel North Dakota, e in una fase concitata della lotta ci fu una carica di bufali contro la polizia, perché insomma agitati da dei giovani indigeni, cioè nativi, a cavallo, una mandria di bufali caricò la polizia. Questo successe, e ispirati da questo momento, perché poi c'era una profezia dei Dakota Lakota, della tribù della Dakota Lakota, che era traducibile con la gioventù sconfiggerà il serpente nero, questa era la profezia. E quindi diciamo i compagni, molti compagni nativi avevano visto in questa cosa qua, cioè il fatto di questi due giovani che poi sono stati arrestati ovviamente, e il serpente nero era ovviamente l'oleodotto del... Da lì è nato il primo comunicato dell'Internazionale Vitalista, un progetto appunto sperimentale fatto da compagni d'oltreoceano, ma anche europei, anche di altrove, Brasile, Messico, Stati Uniti, Francia, così. E niente, noi abbiamo colto la palla al balzo qualche anno dopo, affascinati da questa nuova terminologia, che però nasconde la stessa passione rivoluzionaria, che comunque non vuole essere settaria, cioè non vuole essere una nuova cosa, che abbiamo fatto questo sito, che all'inizio era un blog raffazzonato su Tumblr, e poi è diventato un sito ancora più raffazzonato perché non eravamo capaci, insomma. Però insomma il primo post vedo qua è del marzo del 2020, era una roba sulla pandemia. Abbiamo tradotto vari interventi era soprattutto un blog, un sito di traduzione, cioè di un progetto editoriale anche di produzione, ma soprattutto di traduzione. Un compagno durante i funerali ha parlato del compito del traduttore di Benjamin come metafora della di questa interconnessione tra le lotte. Lui lo faceva molto molto bene, nonostante l'inglese lo sapeva molto molto male e ne soffriva di questa cosa, però sapeva molto bene il francese e insomma ne sapeva di tutto e riusciva comunque a dare un contributo fondamentale per le traduzioni. Abbiamo tradotto anche un sacco di roba dal francese, Van Eyghem, e abbiamo intrattenuto un rapporto di amicizia, di scambio di studio intellettuale anche con Giorgio Agamben, anche in momenti abbastanza diciamo critici o comunque che venivano criticati. Anubi ha scritto un articolo che sta sul sito, che si chiama Note a margine dello scandalo Agamben, che è molto complesso, però apre molte cose di dibattito. E insomma il lavoro di traduzione è stato accompagnato, ora cerco di farla in breve, però da dei rapporti veri, vivi con i compagni d'oltreoceano, soprattutto americani, cioè statunitensi, e, che venivano qua spesso. Alcuni di noi sono andati là, Anubi no, però c'era stato negli anni 90, anzi scusate, negli anni 2000 a sentire Fidel Castro all'ONU, quindi insomma già stato negli Stati Uniti, sì, e, a fare quando lavorava con Liberazione ovviamente. Però ecco, per dire che comunque c'è questo rapporto e molti compagni americani venivano qui durante le iniziative e abbiamo diciamo stretto i rapporti, soprattutto nel momento della George Floyd Rebellion, di cui abbiamo fatto varie presentazioni in giro per l'Italia, parlando del punto, sostanziando questo ponte qui. E quindi la notizia della sua dipartita è giunta adesso ai compagni americani e si sta diffondendo. Ogni tanto mi arrivano ancora messaggi di gente che sinceramente non mi ricordavo. Due compagni dall'Arizona, due compagni dalla Georgia e così, che comunque sì, noi siamo stati qua, Anubi ci ha fatto fare il giro di Roma, ci ha portato a vedere Trastevere, quello e quell'altro, cioè tanta roba, cioè comunque

0: Io non so se volete aggiungere qualcosa, se no mi prenderei una pausa.
1: No, se facciamo una pausa musicale, esatto. suggerirei una canzone. E allora c'è questa canzone che si chiama Un chicco di caffè, sì, di Bianca da Ponte, che è una musicista amica di Anubi, che purtroppo anche lei è scomparsa prematuramente a 22 anni nel 2003. E si volevano molto bene, questa canzone l'ha scritta pensando a lui e si chiama Un chicco di caffè e magari la vogliamo ricordare qui.
2: A pensarci bene, comunque, questo non è un disco, è un insieme di pensieri, un insieme di semi tracciati in un tempo indefinito nello spazio, lasciati non per caso forse, ma lasciati per far riflettere persone di buona volontà che in qualche modo raccolgono i pensieri degli altri e ne fanno una filosofia. È un'opera importante perché è un'opera d'affetto, l'affetto di tante persone che si sono strette intorno ad un progetto che non ha la finalità del puro commercio, ma ha la finalità della trasmissione, la possibilità di poter continuare un discorso che purtroppo è stato spezzato dal tempo. A me piace chiamarlo l'opera bianca. I colori spettano a voi, quelli che desiderate.

0: I need the receipts. I need the feeling like the Lord left the room. 87.9, 10:29. E allora, questi appunto sono gli Spillage Village. Se ci vuoi raccontare qualcosa a riguardo, che non è stata una canzone casuale.
1: No, non è stata una canzone casuale, perché era il pieno della nostra produzione vitalista rispetto alle rivolte della George Floyd Rebellion. E usciva questa canzone e Anubi stava in fissa con questo pezzo e diceva: no, guarda, senti sto passaggio qua degli Spillage Village, dice my mama Bertha, vabbè, dice la N-word, with the spirit of the dragon. E lui diceva: no, questo è chiaramente un riferimento a Maroon Shoaz e a The Leviathan and His Story, il Leviatano e la sua storia. Quindi il dragone, mia mamma mi ha fatto nascere con lo spirito del drago, e questo è un chiaro riferimento a questo testo dell'Idra. Fatto, ma no, non credo proprio, cioè, mo ti pare che sì, no, no, perché guarda che nella comunità nera questa roba è sentita, è così. Vabbè, comunque, vero o non vero, dovremmo chiedere ai Spillage Village. Comunque è questo tipo di collegamenti mentali e questo tipo di cose sono preziosi, perché effettivamente, cioè, pure che non è così, lo è, cioè lo diventa, insomma, in qualche modo, subliminalmente. E sì, tanta roba. Prima, venendo in macchina con Anto, parlavamo di un'iniziativa al campetto occupato di Teramo, ti ricordi?
2: Sì, come no.
1: E ci eri venuto pure te, eri un po' più giovane. E
2: piccolo.
1: Eh sì, che ricordi c'hai di quella? Ti ricordi c'era Silvia Baraldini?
2: Sì. Beh, cioè io stavo alle medie, credo fosse l'estate tra la terza media e il mio primo liceo, e mi ricordo che ero proprio entusiasta di fare questo viaggio con voi, perché insomma poi appunto papà mi ha sempre parlato, incuriosito e fatto appassionare anche al suo mondo e a quello di cui si interessava lui, e poi è diventato anche in qualche modo il mio mondo e quello di cui mi interesso anch'io. E insomma, già là al tempo tempo di pandemia, con la ribellione per George Floyd, mi ricordo mi faceva vedere in continuazione video, foto, leggere articoli, e mi parlava insomma molto spesso anche del vostro progetto. E quindi quando mi propose di venire in macchina con voi, per me era fighissimo. Poi figura di te, un rapper pure. Insomma, per me eri un gran figo pure al tempo.
3: Che iniziativa era?
2: E appunto,
1: allora, eccola qua.
2: Silvia Baraldini che...
1: Sì, Black Lives Matter, martedì 11 agosto del... Aspetta che vediamo un po', 2020?
2: 20?
1: Cioè, era stata... Cioè, l'abbiamo postato su Vitalist il 31 luglio 2020, quindi sì, 11 sì. agosto 2020.
2: Sì, sì.
1: Quindi parliamo di 6 anni fa. E presentazione dell'internazionale vitalista, incontro con Silvia Baraldini. Quindi c'è, cioè, comunque immaginate Silvia Baraldini accanto a Anubi, che si conoscevano perché tra l'altro Anubi è stato attivo in prima linea per la liberazione di Silvia. E insomma, poi, cioè, insomma, Silvia ti parla della Student for Democratic Society, perché comunque in quegli anni stava a Berkeley, e poi delle Black Panther, delle Black Liberation Army in cui ha militato, cioè comunque tanta roba. E effettivamente c'hai questo incontro con compagni più grandi, c'hai un, diciamo, un filo intergenerazionale che porta avanti quella che Benjamin chiamava la tradizione degli oppressi. Cioè, se non c'è questo legame, se questo legame viene reciso con la forza dallo Stato, cioè poi più problematico. I compagni americani, ne parlavamo spesso pure con Ubi di sta roba, sono stati invece, questo legame da loro è stato reciso, cioè adesso stanno cominciando a uscire dal carcere qualche compagno delle Black Panther e così. Ma fondamentalmente tutti i vecchi loro, la maggior parte insomma, sono morti o sono in carcere, e cioè morti, uccisi dall'FBI o in carcere. Quindi effettivamente sta roba c'era. E che ne so, allora hanno conosciuto, e è morto poco tempo fa di vecchiaia, Ben Morea dei Up Against the Wall Motherfuckers, e comunque è un altro grande vecchio della tradizione. Però, cioè, insomma, per noi compagni qua è scontato conoscere un compagno che ha fatto la Pantera, o che ha fatto il 77, o che ha fatto addirittura il 68, come penso, non so, Lello, e così. E Quindi ecco, mo, senza sviolinamenti troppi, però insomma è importante pure ascoltare i vecchi.
2: Sì, poi ricordo che per me fu un incontro di una potenza enorme, perché vabbè, poi chiaramente già prima di arrivare a Teramo dell'evento mi aveva fatto una testa tanta papà su Silvia e su tutta la sua storia, e insomma, per me era tutto molto, molto assurdo e appunto molto potente. E in particolare, poi appunto ero piccolo, non ricordo benissimo tutto l'evento, tutta la presentazione e le parole che usò, però mi ricordo che ci fu proprio un momento in cui disse una roba sull'importanza appunto, no, come dicevi te, delle connessioni anche intergenerazionali e dell'importanza delle lotte che vengono prima di quelle che ci sono mo, no? E del fatto che anche, e parlava anche un po' della frustrazione, di come, no, magari può sembrare mentre stai vivendo una cosa, una ribellione, una rivolta, un movimento che poi si spegne o viene represso, e appunto magari lì per lì, no, contingentemente può sembrare un po' inutile o fine a se stesso.
1: È finita.
2: Sì. E invece lei mi pare usò una metafora di questo muro di mattoni che appunto si costruiva sulle fondamenta, quindi mattone dopo mattone, e poi si consolidavano insieme, si univano e si influenzavano assieme questi mattoni, e appunto al tempo fece questo parallelismo tra la sua lotta e la sua storia e quella che si stava svolgendo in quel momento appunto per George Floyd e tutto il movimento che c'era. E a me mi colpì tantissimo, e penso sia proprio, anzi, cioè, infatti ne ho sparato spesso anche con altri compagni, altri amici, perché per me fu proprio quasi, penso sia proprio un momento di realizzazione importante per me e di comprensione importante di tante cose, ed è un ricordo che mi porto dietro con tanto, tanto affetto, sì.
1: Beh sì, anche perché poi appunto queste figure mitologiche, diciamo, del movimento poi potrebbero facilmente, diciamo, chiudersi in una sorta di erudizione di ai tempi miei, tu devi sapere che... cioè, e quindi, cioè, succede poi pure per insomma quello, poi il dato anche umano, no, delle, cioè in alcuni casi succede, cioè, e comunque c'hai, allora a quel punto diventi una cariatide, come diceva lui spesso di se stesso con la sua autoironia, cioè diventi veramente una cariatide, quello che regge il tempio con le spalle. Però visto che noi non ci interessa quel tipo di sacralità, in realtà volevo sottolineare il fatto che lui invece era molto molto attento a quello che succedeva non solo nella scena rap, ma anche ovviamente nel movimento e nelle nuove forze delle nuove generazioni che animavano la città. Ovviamente per un dato personale era pure super entusiasta appunto i collettivi dove facevano politica i figli, e quindi le situazioni. Però cioè, comunque secondo me fare uno shout out per la situazione dell'Alberone e dell'Alberone, perché effettivamente c'è una roba potente. Lui me ne parlava spesso, l'ho detto qua da questi microfoni, l'ho detto al funerale, però magari adesso se vuoi dire due cose pure tu, perché sicuramente è quello che avrebbe voluto, cioè parlare di cose propositive e della situazione attuale.
0: Beh sì, su questo ti lascio subito la parola. Comunque mi veniva in mente un po' questa figura, cioè che comunque appunto c'è stato, evidentemente siamo partiti da Teramo, dal campetto occupato, appunto lui che ti portava evidentemente in giro per delle iniziative, poi a un certo punto questa cosa è un po' cambiata di passo.
2: Sì, sì, effettivamente pure negli ultimi tempi ogni tanto appunto, come diceva prima Nicola, compariva anche nei momenti organizzati da noi. Io sto appunto, come dicevi pure all'inizio, nel collettivo, nel laboratorio politico Alberone e nel collettivo studentesco Settimo Movimento, e lui, beh, cioè, partendo dal fatto che poi ovviamente per me lui è sempre stato una figura, cioè per quanto riguarda i discorsi politici e le idee, insomma il confronto di idee, è sempre stata una figura per me importantissima e proprio di riferimento, nel senso che poi ogni mio, cioè forse ogni no, tutti no, però sicuramente spesso i dubbi, le perplessità o le frustrazioni, le delusioni che magari c'avevo cioè le ho sempre confrontate con lui, e quindi anche e soprattutto politicamente con questo collettivo e con quello che cerchiamo di fare. Lui, cioè, mi ci confrontavo spesso, e appunto a lui penso gli piaceva molto quello che stavamo a fare, e si entusiasmava tanto e mi aiutava anche tanto sicuramente poi nel parlare, nel confrontarci su vari temi. E appunto lui ogni tanto ultimamente compariva magari alle nostre iniziative o ai cortei in cui partecipavamo, sì. Per esempio, sì, cioè il 4 ottobre al corteo per la Palestina nazionale qua a Roma, a un certo punto compare a sorpresa un po' nello spezzone dove stavo anch'io, che c'avevamo noi. E non lo so, tra l'altro pensavo questi giorni proprio a questa cosa, il fatto che poi, nel senso, per me poi ovviamente è anche un discorso più personale, no? E a me in qualche modo forse, cioè lì per lì mi imbarazzava pure in qualche modo, no? Perché comunque sto con i miei compagni, con i miei amici, siamo tutti fischelli e bam, a un certo punto compare questo cinquantenne con la kefia.
1: Posso dire una brevissima cosa sulla kefia? E insomma ci siamo ritrovati sì all'ultima manifestazione, che lui si correva per cercare a tuo fratello davanti, e io non ero venuto col passeggino, ma insomma stavo pure con il ragazzino e però c'aveva la kefia e io cioè, gli stavo dietro perché lui correva veramente per cercarvi, e ho fatto sta kefia qua che c'ho io, l'ho presa da questi compagni palestinesi, e quella lui mi guarda, fa: questa kefia l'ho presa nella seconda intifada, me l'hanno data dal fronte giù in Palestina, che te vabbè, ma vaffanculo, cioè.
2: Sì, era fierissimo.
1: Sì, era stato pure in Palestina ovviamente
2: nella seconda intifada, sì, era fierissimo, insomma, raccontava spesso e me la faceva vedere spesso questa kefia. In realtà appunto, a parte l'imbarazzo poi velocissimo e veramente del momento, perché poi sono successe tante cose, è stata una giornata intensa, e in realtà penso che sia bellissimo, cioè proprio l'immagine di lui davanti in prima fila dietro lo striscione,
1: sì, tanta roba.
2: Accanto, sì,
0: non ricordo pure io quell'immagine,
1: sì, che l'ha parlato pure il compagno al funerale, no, ha fatto il discorso. Ora un'altra cosa, insomma, giusto che accendiamo un attimo, cioè ne parlavamo prima. E oltre al lascito appunto di kefie storiche e così, ci sarà sicuramente un sacco di materiale di archivio suo, che però, cioè, mi sento di dire che è pure comunque di tutto il movimento, e quindi toccherà a noi fare a noi e ai compagni che verranno, cioè fare un lavoro filologico e d'archivio per preservare questo materiale e comunque metterlo a disposizione, anzi, cioè nell'ondata emotiva della tristezza e della malinconia, avevo pure pensato, si era pure pensato con altri compagni, di proporre qualcosa di propositivo e di far sì che queste lacrime non so, innaffino un nuovo germoglio, un qualcosa di nuovo, che sicuramente sarebbe piaciuto come cosa. E non lo so, cioè sta girando un po' una proposta rispetto a un qualcosa legato all'approfondimento storico, alla storia. Cioè Anunbi era tante cose, ma era anche uno storico, anche uno studente di storia, ecco, forse questa è la definizione più adatta. E quindi non storia come erudizione, come trincerarsi dietro il nozionismo, storicismo, erudizione fino a se stessa, ma corpo vivo nelle lotte. Quindi non so se già l'avevo detta sta roba l'altra volta, però cioè, scoppia la guerra in Ucraina e cioè, dobbiamo capire un attimo che cazzo vuol dire tutta sta roba intorno al turbine geopolitico di imperialismi, antiimperialismi presunti, eccetera eccetera. E Anubi, aiutaci un attimo e organizziamo a Ned in 448, lui ti fa una storia dell'Ucraina partendo dalle invasioni dei popoli slavi nel bacino del Volga, e cioè nel senso quel tipo di roba non è solo erudizione fino a se stessa, eppure cerchiamo di capire che vuol dire a quelle latitudini l'identità culturale, il nazionalismo, il, cioè, e non è mai la risposta più semplice, la risposta più che ti sembra più ovvia, no? Quindi quel tipo di spirito che vorrei continuare a far vivere.
0: Beh, comunque prima hai detto pure appunto uno studente di storia, a me invece mi è capitato quasi di assistere a delle lezioni di storia, ma in questo per dire che secondo me è una roba che mi restituisce, una roba interessante, è comunque questo rapporto comunque fra appunto l'aspetto più della tua figura più appunto quasi mastodontico, cioè nel senso anche la kefia portata dal appunto direttamente dalla seconda intifada, e poi lo stare all'interno dello spezzone dell'alberone del 4 ottobre, e appunto viene spesso appunto ricordata comunque pure in questi giorni negli articoli un po' la grandezza culturale, intellettuale, lo spessore intellettuale eccetera, e dall'altro lato appunto a me è una roba che fa emergere invece sono anche alcune piccole cose, e l'altra volta appunto ricordiamo che ne so anche nella capacità del valorizzare delle scritte sui muri, del non tirarsi indietro anche di fronte a queste piccole cose, una cosa invece che non era emersa, e a proposito anche del coltivare i percorsi nuovi in città, era come comunque Anubi si era avvicinato nel 2021 alla lotta agli sfratti che stava nascendo, che poi fu appunto assemblea di autodifesa dagli sfratti, poi è diventata assemblea abitativa, poi oggi sono fuori al picchetto a Garbatella, e appunto cioè nel senso per me ricordarmi, cioè anche lì vedere, io sono una cosa che generalmente apprezzo comunque, vedere dei compagni che hanno un certo comunque una certa esperienza, un certo spessore, che potrebbero stare senz'altro da un'altra parte, comodi da un'altra parte, vedere che si svegliano alle 5 e mezza di mattina come me e stare fuori a un picchetto di una persona, cioè un picchetto poi minuto, cioè era un'assemblea appena nata, non era appunto il grande movimento di lotta per la casa, in un momento in cui quella roba magari era anche residuale nelle lotte della città in quel momento, per me insomma è veramente un aspetto che io apprezzo molto, che reputo insomma molto nobile e importante.
1: Sì, tanta roba, esattamente.
3: Sì. Sicuramente non è mai stato per la comodità, in un certo senso. Si è sempre continuato a mettere in gioco, e questo è un bel insegnamento, sicuramente.
0: Vogliamo mandare una canzone? Mi dite quale di quelle che ho aperto qui, e magari non so se avete anche qualcosa da introdurre.
1: Hai qualcosa in particolare?
3: Quella di Saif, magari, non lo so.
1: Allora, sì.
0: Ok, ce l'ho. Mio fratello
1: sì. Di Saif.
3: Magari, fatto conoscere sì, però. Due parole al volo. Perché poi appunto non è. Lui. Sì, cioè, mi ha sempre fatto ascoltare. Appunto, ricordo anche a questo cambio di passo di cui parlavi da un certo punto. Che ovviamente a me mi ha cresciuto anche a suon di canzoni e di film. Insomma, questi riferimenti culturali. E insomma, poi alcuni mi piacevano, alcuni mi annoiavano, altri mi stancavano. E a un certo punto invece effettivamente ho cominciato a far riconoscere un po' di musica anch'io, e appunto prima parlavamo, no, di questo interesse sempre vivo per ciò che facevano le nuove generazioni, per ciò che c'è di nuovo sia politicamente ma anche culturalmente, e appunto mo sta spaccando Saif, e io gli avevo fatto ascoltare quando cominciavano a uscire le prime canzoni. E a lui gli piaceva un botto, anche se poi all'inizio magari mi criticava alcune cose, diceva alcune cose non gli piacevano, poi sentivo che se lo ascoltava in terrazza o nell'altra stanza, sì. E nei giorni dopo mi veniva. Tipo il giorno dopo poi si era ascoltato tutta la sua discografia e mi era venuto.

0: Modello, modello, modello, modello bello.
1: 10:51, buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici, a chi si fosse collegato o collegata da poco. Appunto, siamo all'interno di uno spazio che sta andando anche verso la conclusione di ricordo del compagno Nubi, che è venuto a mancare circa una settimana fa. E appunto stavamo un po' cercando di ripercorrere alcune delle, insomma, cose che ci venivano in mente, perché poi appunto abbiamo visto come la sua esperienza di lotta come compagno è molto vasta. E io mi ricollegherei a questo punto, se siete d'accordo, un po' all'ultima parte, che è un po' quella sulla quale più ci siamo focalizzati oggi. Abbiamo parlato un po' del sito di Vitalist International, di questo lavoro di traduzione e comunque di connessione con gli altri mondi, le altre parti del mondo. E l'ultima parte, insomma, il suo ultimo impegno politico era un po' a Napoli, quindi partiamo da...
2: Sì, lui aveva vinto un concorso e lavorava al Museo Reale di Napoli, di Palazzo Reale di Napoli, e ovviamente faceva questo lavoro con tanta passione e insomma era bravissimo a farlo. E niente, anche lì si spendeva nelle lotte sindacali, e grazie a lui sono riusciti anche a, non la dico così banalmente, non so proprio i dettagli, però cioè a farsi dare una parte degli stipendi arretrati che non venivano dati, insomma a correggere delle ingiustizie che venivano fatte sul mondo del lavoro. E questo è molto importante, perché poi cioè ti fa vedere come insomma stava in prima linea anche su questo. Quindi lo voglio ricordare così. So pure che insomma i suoi colleghi lavoratori hanno fatto una raccolta fondi finanziata, cioè insomma proposta da loro, e questo è, cioè abbiamo sentito pure al funerale l'intervento di un suo collega molto, molto accorato, e cioè è forte come roba. Vuol dire che veramente ovunque andava, cioè, si spendeva e faceva cose, non so come dire.
3: Poi, cioè, se posso dire una cosa, appunto a proposito della sua, no, vitalità di cui si è parlato tanto, sicuramente a lui dispiaceva stare in qualche modo lontano da noi, fare su e giù da un'altra città era complicato e molto stancante. E inoltre, insomma, lui lavorava anche molto e appunto si impegnava tanto su tanti fronti anche là a Napoli. Però quando lo andavamo a trovare io e mio fratello appunto lì a Napoli, una cosa che ho sempre notato è quanto, appunto, quanta passione e quanto amore riuscisse a mettere poi, no, in ogni cosa e in ogni dove, ovunque si trovasse. Quindi anche nonostante tutta la situazione, che sicuramente era complicata per lui difficile e stancante, quando andavamo a Napoli ci metteva, no, lo stesso amore e lo stesso affetto, lo stesso interesse che ci metteva quando per esempio da piccolo camminavamo per il centro e mi parlava di ogni muro romano, di ogni pietra romana vicino alla quale passavamo. Lo stesso a Napoli, ci ha fatto fare mille giri, ci ha fatto vedere mille cose, oltre ovviamente a infinite visite nel museo dove lavorava, su cui ovviamente sapeva dire ogni cosa di qualsiasi stanza. E insomma, vedevo anche quando andavamo a trovare al lavoro come il rapporto che c'era con i suoi colleghi e con la gente che aveva conosciuto lì a Napoli, e insomma era tangibile, visibile l'affetto che c'era anche in quei rapporti e appunto tutto il trasporto che ci ha sempre messo e l'impegno che ci ha sempre messo.
2: Sì, pare che abbia fatto una visita guidata a Carlo Ginzburg e che Carlo Ginzburg gli abbia fatto i complimenti e poi si sia presentato col cognome
4: senza che lo sapesse, quindi,
2: senza, no? Che lo sapesse, senza che Nubi lo sapesse, e poi fa: ah, ecco chi era. E ovviamente poi si sono scambiati addirittura il numero, chissà che roba. E sì, tanta roba, sì. Insomma, ti poteva spiegare a Napoli come ti poteva spiegare il centro di Roma, come probabilmente se lo catapultavi a Samarcanda ti spiegava tutti ogni lapislazzoli di Samarcanda.
3: Sì, ma anche ogni vacanza, ogni ogni volta che andavamo in un posto nuovo, i giorni prima c'era sempre una preparazione enorme, lo vedevi che si metteva a scrollare pagine infinite, articoli infiniti, a leggere un sacco di cose che poi, no, che poi appunto non erano mai fini a se stessi o solo per lui e per il suo interesse in quella cosa, era sempre volto, no, poi a trasmetterlo, in particolare a me, a Milo, era sempre volto poi a trasmettere queste sue passioni, questi suoi saperi anche a noi e a chi lo circondava, e questa è sicuramente una sua caratteristica tanto tanto bella.
1: Beh sì, a me appunto quello che dicevo un po' in apertura, che ribadisco, che secondo me insomma è veramente la continua ricerca, no? Il non fermarsi mai, il voler sempre approfondire, non farsi bastare ciò che c'è in quel momento, non accomodarsi su quelle tre verità magari che in quel momento pensi di aver scoperto e continuare appunto a, cioè, lo trovo veramente un approccio, ecco, veramente rivoluzionario, no? Il fatto del continuare a scoprire, a non accontentarsi. Io su questo mi avvicinerei alla conclusione. Non so se voi c'è qualcosa che volete aggiungere. Io in finale sicuramente ricorderei un'altra volta, magari poi magari lo mettiamo anche nel podcast, gli estremi dell'associazione,
2: ah, sì,
1: della raccolta.
2: Sì, sì. Allora, praticamente l'associazione Pantera 90 Archivio ha avviato una raccolta fondi a sostegno della famiglia di Anubi. L'obiettivo, leggo dalla pagina Facebook, poi sicuramente avranno un sito, adesso non lo so, però comunque dalla pagina Facebook Pantera 90 Archivio, però appunto lo metteremo copia e incollato sul podcast del sito della radio, e chissà che già ci sta, tra l'altro.
1: Sì, è vero.
2: E l'obiettivo è costruire un fondo destinato agli studi e al futuro dei suoi figli, Antonio e Milo, perché possano affrontare il loro percorso accompagnati dall'affetto e la vicinanza di tutte le persone che hanno amato e condiviso con Anubi pezzi di vita. Ogni contributo, piccolo o grande, sarà un gesto concreto che si aggiungerà alle tante testimonianze di stima e di affetto, trasformando i ricordi in un sostegno per il loro futuro. Chi vuole unirsi e contribuire può inviare un bonifico intestato a Pantera 90 Archivio con la causa della Lubi all'IBAN, che trovate appunto copia e incollato anche nel podcast di questa trasmissione, ma anche su appunto sul sito di Pantera 90 Archivio.
1: Noi allora su questo vi salutiamo, insomma, e c'è
2: una canzone?
1: Esatto, quale vuoi commentare?
2: Allora, la leggenda del tempo di Cameron della Isla, mm-hmm, pezzo assurdo, e lui l'aveva postato il primo novembre, che era il suo compleanno, facendo una sua cabala, compleanno palindromo, che è il palindromo di 5 multiplo di 5, che ha fatto 55 anni, e chissà che numerologia ci aveva visto dentro. Comunque un pezzone, ascoltatevelo e fatevi collare dalla leggenda del tempo di Cameron della Isla.
1: E io vi ringrazio a voi per essere stati qua con noi, poi appunto questi microfoni rimangono aperti e disponibili per qualunque altro ricordo.
3: Grazie a voi per questo spazio, veramente.
2: Dai, è forte.

0: E ora Bert.
1: 87.9 Radio Onda Rossa, buongiorno a tutti e tutte. Abbiamo al telefono con noi un compagno che è stato questa mattina al picchetto di via Badoero a Garbatella e che ci racconterà un po' come è andata. Ciao, ci senti?
2: Sì. Ciao, buongiorno a tutte e tutti. Allora, diciamo che è andata molto bene dal punto di vista della partecipazione numerica, perché c'erano circa 150 persone. E diciamo un po' meno bene dal punto di vista della qualità degli interventi, perché al di là del fatto che parlavano gli inquilini sottostrato o in prossimità degli eventi che devastano veramente la vita delle persone, c'è stata una sfilata dei vari esponenti politici, alcuni dei quali ovviamente sono un po' anche la causa di tutto questo, perché tra presidenti di municipio, deputati, consiglieri comunali e municipali, insomma, l'aspetto positivo di questo è che comunque almeno si sono schierati apertamente contro questi sfratti. Non sappiamo quanto tutto questo verrà strumentalizzato a fini propagandistici ed elettoralistici. Comunque, al di là di questo, volevamo pure ricordare che questa sera ci sarà un'iniziativa alla Piramide Cestia, e praticamente c'è un vorremmo cominciare a discutere tutti insieme tutte le iniziative di lotta sulla città di Roma per annusarci reciprocamente e vedere se c'è la possibilità di cominciare a coordinarci. E stamattina c'erano anche i compagni che fanno riferimento al diritto all'abitare, che tengono una trasmissione lì in radio, Chiara soprattutto, Francesco, e che saranno anche ovviamente stasera alla Piramide, dove insomma cercheremo appunto di fare quell'operazione a cui stavo accennando. Prima sentivo la trasmissione e brevissimamente un ricordo di Anubi, con il quale insomma ci siamo incrociati più volte nel corso degli anni, quasi diciamo più di un trentennio di percorsi che si sono appunto intrecciati. E allora, vedendo quelli che sono intervenuti lì oggi, noi sappiamo che Anubi sarebbe stato insomma al nostro fianco, però vedendo appunto quegli interventi lì oggi di certi esponenti, vogliamo rimarcare il fatto che c'è chi campa di politica, Anubi è uno che invece è vissuto per la politica, e quindi un ricordo e una raccomandazione a partecipare alla raccolta per i figli. Tutto qui.
1: Assolutamente, grazie. E allora abbiamo letto che l'ufficiale giudiziario questa mattina non si è presentato. Non so se ci sono altri appuntamenti a parte quello di stasera alla Piramide Cestia o...
2: Per il momento no, e appunto questo della Piramide comincia a essere diciamo abbastanza partecipato da tutta una serie di vertenze metropolitane e anche oltre, e quindi invitiamo veramente tutte e tutti a partecipare, perché insomma vogliamo rappresentare, a cominciare da stasera, l'altra Roma, quella che subisce tutte queste situazioni, e soprattutto ecco, noi ci troviamo lì a Badoero a pochissima distanza, pochi metri dagli ex mercati generali, dove gli stessi che appunto venivano a fare la sfilata invece si sono diciamo così folcloristicamente calati le braghe per cedere quello spazio urbano a un fondo finanziario e speculativo statunitense, che ha al suo interno anche capitali israeliani. Quindi anche rimarcare questa cosa per noi è importante.
1: Sì, assolutamente, se da una parte vediamo sfratti, dall'altra vediamo proprio la svendita del nostro territorio per farlo diventare l'ennesimo studentato di lusso di cui non abbiamo assolutamente bisogno. Noi ti ringraziamo per questo riassunto di un'altra giornata di lotta. Ci vediamo stasera alla piramide e grazie ancora.
2: Grazie a voi. Ciao.
1: Ciao. Ciao. E sempre 87.9 inizia lo spazio redazionale di questa mattina. Abbiamo ricordato il compagno Anubi, grazie a chi è stato in studio con noi, e adesso iniziamo questo spazio redazionale. A breve ci connetteremo con un compagno di Pisa che ci racconterà che cosa sta succedendo anche lì a proposito di speculazione.

0: 001, in testalo a Radio Onda Rossa, via De Volci 56, 00185, Roma.
1: Brucia Bustina, Radio Onda Rossa, piglia fuoco sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Dunca, i niti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa sai che in forza ma gioco dolare. Ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è Radio Onda Rossa

0: sta fai. Quando non ci senti di la sai che in forza ma gioco dolare. Pure lo giomano con noi, sì. Ti senti no pallino visto che c'è di la capo me potegliare mai. L'urino con noi a fai.
1: Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio. Stas.

0: Il lancio delle bottiglie incendiarie con qualsiasi diarie per sé cristiani sembra sia stato un segnale d'avvio di veri e propri episodi di
1: Radio Onda Rossa. La voce
2: della cultura antagonista.

0: e ne parliamo proprio con un compagno del comitato per capire cosa sta succedendo, quali sono le ragioni della mobilitazione un po' e quali sono i prossimi appuntamenti. Pronto, ci senti?
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, allora noi ti lasciamo la parola un po' per raccontarci quello che sta succedendo a Pisa e al Nevroz, proprio nello specifico.
1: Sì, va bene. E, allora, faccio giusto un breve excursus dell'ultimo mese e mezzo. Più o meno a metà maggio a Pisa è uscito questo piano operativo comunale, il POC, che viene redatto ogni tot anni in tutte le città. Quest'anno è stato veramente un colpo grosso a tutta la città, perché nonostante che il POC debba tutelare e valorizzare la città, naturalmente Pisa, e su Pisa c'è un grande progetto, ovvero quella di far diventare sempre di più Pisa una città per turismo, in particolare turismo mordi e fuggi, una città vetrina, e quindi di tutti i piani che abbiamo visto su questo POC non c'è praticamente niente di edilizia, non c'è niente sulla valorizzazione sociale, c'è esclusivamente parcheggi in centro storico e strutture espropriate per fare strutture turistiche. Tra questi abbiamo visto subito che spiccava un progetto, una proposta, che era quella della demolizione dello spazio del Nevroz, lo spazio antagonista Nevroz, che è a Pisa dal 1999, per farci sopra un parcheggio proprio in centro storico. A partire da questo, diciamo che un po' tutta la città si è mobilitata, ha iniziato a mobilitarsi contro questo POC. Noi in particolare abbiamo fatto un'assemblea il 22 maggio in cui centinaia di persone, eravamo più di 350 persone al parco che sta dietro il Nevroz, abbiamo fondato il comitato di quartiere di via Garibaldi, che è la via appunto dove si trova il Nevroz, con più obiettivi. Il primo obiettivo era la messa in discussione totale di questo POC, in particolare dell'ambito 20, che è appunto la previsione di demolizione del Nevroz. Secondo obiettivo era la costruzione di una grande festa di quartiere che potesse riunire una volta per tutto un quartiere che piano piano si sta sempre di più sfaldando. E la terza e anche più importante obiettivo, che è anche la nostra ambizione, è fare quello che il POC non ha fatto, ovvero un percorso partecipativo per decidere effettivamente, democraticamente, dal basso, cosa ne facciamo della nostra zona e del nostro quartiere. Di fatto ora siamo andati avanti, ormai è un mese e mezzo quasi che si è costituito questo comitato di quartiere. Abbiamo fatto una petizione che era puntata molto specificamente sulla città, infatti abbiamo raccolto le firme praticamente quasi solo cartacee, abbiamo raggiunto le 3.000 firme, e sono tantissime dei residenti proprio della zona. I primi tra l'altro sono i commercianti della via, che si sono espressi a favore della tutela del Nevroz e di via Garibaldi. E insieme abbiamo costruito appunto, come già introducevi, questa festa di quartiere, che è stata una cosa gigantesca. Sono venute centinaia e centinaia di persone da tutta Pisa e hanno fatto vivere per una serata quello che effettivamente è la volontà del nostro quartiere, ovvero trovare sempre di più degli spazi di non solo di socialità, ma in cui vivere e far vivere la zona e la volontà di tutelarla e custodirla, perché a differenza di varie altre zone di Pisa che sono già ormai devastate dalla turistificazione, basta pensare tutta la zona di Piazza dei Miracoli, la Torre, che sono tutti ristoranti per turisti, mini market e niente più, e Airbnb naturalmente, la zona di via Garibaldi, nonostante sia in centro, rimane una zona con vari spazi, commercio di prossimità, tutta una zona pedonale, è tutta una zona che deve essere non solo tutelata ma valorizzata per una città che può essere e deve essere diversa dal progetto che c'è a Pisa. Quindi in tutto questo contesto quello che succederà oggi è che noi in questo mese abbiamo costruito queste osservazioni popolari, che sono di fatto la messa in discussione di questo piano del POC da consegnare al comune, e nei prossimi mesi verranno valutate se eventualmente bloccare effettivamente questo progetto di demolizione del Nevroz e costruzione di un parcheggio. Diciamo che nell'ultimo

0: nell'ultimo mese abbiamo veramente sentito la partecipazione e la volontà di una gigantesca fetta di Pisa che ci ha dato la propria solidarietà, chi solo con la petizione, chi anche scrivendo osservazioni, chi dandoci una mano tra architetti e persone magari più interessate al fattore ambientale e vari altro, e alla fine abbiamo redatto quasi 16-17 osservazioni che hanno tutto un filo che completa, diciamo, tutte le nostre considerazioni sul perché no alla demolizione del Nebrox e alla costruzione di un parcheggio, dal piano più ambientale, naturalmente, quindi un parcheggio aumenta ancora di più l'isola di calore che c'è sulla nostra città, come in tutte le città, e queste settimane l'abbiamo sentito, a tutto un piano più paesaggistico, archeologico, perché comunque si trova a ridosso delle mura storiche di Pisa, fino ad arrivare al piano più sociale e partecipativo. Comunque il Nebrox è una realtà che c'è da 27 anni a Pisa, è una realtà che è riconosciuta e ben voluta, come abbiamo visto, da tutte le persone e nelle quali le persone si riconoscono molto, e non è per niente una cosa scontata. Di fatto a Pisa tutta la dialettica che vuole provare a esserci in tutta Italia sulla demonizzazione oppure la narrazione di un certo tipo dei spazi sociali e dei centri sociali è abbastanza caduta, è sempre stata molto debole, e dopo questo percorso diciamo che stiamo dando la riprova del nostro grande contrattacco. Di fatto tutto questo che poteva essere effettivamente un primo passo verso la demolizione, la messa in discussione dello spazio del Nebrox, è stato per noi un'occasione per non essere più il Nebrox, ma abbiamo visto che poteva essere una modalità di costruzione di una partecipazione diversa delle persone della zona. Di fatto oggi si conclude una prima parte di questo percorso, ma questo percorso continua con il comitato che si è formato, e continua perché non è solo la messa in discussione del Nebrox e della demolizione del Nebrox, che comunque non sarebbe mai avvenuta, perché il Nebrox si può e si sa difendere insieme a tutte le persone che lo sostengono, ma è proprio la possibilità nostra di costruire qualcosa di diverso per la nostra zona, per il nostro quartiere e per quella grossa fetta di Pisa che ancora resiste e che può dare tanto.
1: Va bene, noi ti ringraziamo, appunto ribadiamo che oggi pomeriggio andate a presentare queste 15 osservazioni giusto alle 15 davanti al Comune di Pisa, e siamo con voi, siamo con questa comunità resistente che state dimostrando insomma esistere a Pisa. Noi l'abbiamo visto qua sul litorale di Fiumicino recentemente, c'è stata una vittoria, la lotta paga e incredibilmente a volte vince anche, è quello che ci auguriamo per tutte voi. A Fiumicino il ricorso al TAR insomma ha dimostrato, è stato accolto, e infatti il porto croceristico al momento, per il momento non si farà, vediamo se ci saranno degli ulteriori insomma sconvolgimenti, ma dai forte, noi siamo con voi e i microfoni restano aperti.
0: Grazie, okay. Grazie veramente dello spazio,
1: ci sentiamo presto, ciao.
0: Grazie mille, ciao a tutti.

0: E si continua in questo spazio redazionale di oggi, giovedì 9 luglio. Stavo facendo fatica a ricordare la data, mi sono trovato un pochino spezzato, di solito ci sentiamo il mercoledì o i mercoledì, oggi tocca giovedì, però per fortuna non siamo da soli in questo mondo, anche se ci vogliono far credere questo. Questione che, come dicevamo, 11:38, abbiamo iniziato già da un pochino lo spazio redazionale con due interventi telefonici, uno così, no, che è capitato perché ci hanno chiamato per giustamente riportarci cosa succedeva nel picchetto a Garbatella, poi abbiamo parlato con i compagni del Neuros di Pisa, e noi proseguiremo questo spazio redazionale nonostante il caldo che almeno nella città di Roma si vive. Sarebbe una questione normale se non ci fosse per il cambiamento climatico, cioè voglio dire, sì, siamo nell'estate, di solito nell'estate fa caldo, ma questo lo sappiamo, non è normale, cioè fino a quel punto è normale che faccia certo caldo durante l'estate. Ora, quello che viviamo sappiamo che non lo è e che è prodotto del cambiamento climatico, prodotto tutto dall'essere umano, tutto merito nostro, questo non ce lo toglie nessuno. Quindi, dicevo, nonostante questo, se serviva il commento climatologico per chi si trova fuori di Roma, forse fuori particolarmente o nello specifico della libera Repubblica di San Lorenzo, per sapere come si vive, come è la climatologia da queste parti, detto questo, noi andremo avanti con un po' di musica ancora, perché ne abbiamo degli interventi telefonici. Sicuramente andremo fino a mezzogiorno, certo, mezzogiorno sono 20 minuti e basta, andremo mezzogiorno inoltrato con questo spazio redazionale, per poi sì lasciare spazio al palinsesto di Radio Onda Rossa, che tutto sommato continua con normalità. Voglio dire, siamo a luglio, però sicuramente, oltre al fatto che qualche trasmissione sicuramente ha dato per conclusa la sua stagione 25-26 per sentirsi o per risentirsi dopo agosto, tante altre continuano. Come vedete, la presenza della rassegna stampa i redazionali ovviamente va oltre luglio, e arriveremo sicuramente ad agosto, quando sì, lì in quel momento cominceremo a effettuare la pausa, no, che di solito si fa per ricaricare le batterie e poter ricominciare alla grandissima a partire da settembre, quando cominceremo addirittura, ricordatelo sempre, a percorrere i 50 anni di Radio Onda Rossa, perché a partire da settembre fino a maggio dell'anno prossimo noi staremo percorrendo quello che saranno i 50 anni di Radio Onda Rossa, il mezzo secolo di questa meravigliosa radio, senza padroni, senza padrini, questa radio che da 50 anni praticamente fa il megafono, non tanto di chi voce non ce l'ha, tutti ne abbiamo la voce, ma forse il megafono di quelle voci che vogliono essere taciute, di quelle voci che non possono farsi sentire tanto. Radio Onda Rossa apre i microfoni giustamente per quello, per far sentire tutte le voci necessarie e care e cari a noi. Dicevo, un po' di musica ancora prodotto da un compagno automatico, no, che c'è sempre là presente a darci una mano, e poi sì, sicuramente si torna con qualche intervento telefonico, perché dobbiamo parlare del Ponte Radio che ci sarà domani. Vedete, parlando di palinsesto che continua nonostante il caldo, e che fino a fine luglio ci sarà come di solito, come da lunedì a lunedì. Quindi tra pochissimo si parla di Ponte Radio, domani, ricordatelo, a luna come tutti i venerdì, e ne parleremo sicuramente più in avanti di antiespecismo e di un festival, sì, si può chiamare un festival, una due giorni, che ci sarà l'11 e 12, quindi in questi giorni, anzi 10-11, poi guardo bene l'informazione, mi scuso per l'imprecisione, però parleremo, dicevo, sì, di antispecismo sicuramente. Quindi ora che abbiamo detto questo, che abbiamo ripresentato il palinsesto, che abbiamo un po' anticipato ciò che ci sarà d'ora in poi fino alla fine di questo redazionale, sì, possiamo tornare con un compagno automatico che ci propone, come sempre, un po' di tutto, e uno coglie, no, quello che un compagno automatico propone. Mi è piaciuta questa, quindi si va con un po' di dub.
1: It's a big, big love and a big loss up for all the Renoise Project. You know that. We stay
0: Renoise
1: against fascism and racism. Yeah, Renoise Project, Dubbing Family.
0: Dubbing. Ormai presentato, triste poco. Noi.

0: E come avevamo anticipato, si torna subito ai microfoni di Radio Onda Rossa sull'87.9 quando mancano appena 12 minuti per spartire, per dividere a metà questa giornata di giovedì 9 luglio, e lo faremo per parlare di onde riflesse. Giustamente questo lo faremo con un compagno del Radio Stacchio che ha fatto parte di onde riflesse come Radio Onda Rossa e tante altre radio che adesso ricorderemo sono le radio che praticamente fanno il ponte radio. Compagno, ci sei dall'altra parte? Buongiorno, come va?
1: Eccoci qua.
0: Grandissimo.
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Grazie ovviamente per la disponibilità. E l'idea, come dicevamo, oltre ad anticipare quello che sarà il ponte radio di domani, che giustamente ha a che fare, tu ci racconterai ora, con l'onde riflesse, un po' raccontare, ricordare di cosa si tratta onde riflesse, ma soprattutto come è andato l'edizione di quest'anno a Verona, no?
1: E certo.
0: Iniziamo un po' a raccontare prima un piccolo riassunto di cosa si tratta questo incontro di Radio Sorelle, onde riflesse, che come dicevamo ci ha visto tutti insieme a Verona, e poi come è andata questa edizione 2026.
1: Certo, allora onde riflesse è una 3 giorni che si fa ormai da 4 anni, e era la 4ª edizione quella qua a Verona, ed è un festival itinerante di radio autogestite e indipendenti. E, le prime edizioni sono state a Firenze, Napoli e Bologna, e questa qua era la 4ª a Verona. È uscita un'edizione bellissima, eravamo tutti molto contenti, nonostante appunto a luglio non è facile fare una 3 giorni con questo caldo, e vabbè, per le date che sono,
0: certo,
1: sono tutti via in vacanza, però è andata molto bene. Sono delle 3 giorni che si sviluppano intorno a incontri, laboratori, performance e quanto più possibile intorno alla questione proprio della radio, quindi dalle questioni tecniche alla conduzione in studio, alla composizione proprio dello studio, delle regie, è una condivisione un po' di tutti i saperi che ruotano intorno a questo mezzo di comunicazione, e non solo il mezzo ma le comunità che attorno a questo si creano, quindi anche chi ascolta e chi la fa, che sono due soggetti che si avvicinano sempre di più in questo concetto di radio. E questa edizione di onde riflesse ha visto veramente un sacco di partecipazione sia negli incontri che a livello tecnico. Per esempio, se è riuscito a fare dei laboratori di riparazione di cavi audio, oppure si è parlato dei vari rimbalzi del ponte radio, e anche tecnicamente qualche spunto e qualche aggiornamento per proseguire insieme in

0: pensavo, Onda Riflesse funziona che ovviamente si propongono a priori delle tematiche, degli argomenti, dei momenti di incontri particolari che hanno a che fare con giustamente delle visioni comuni, delle esperienze comuni, ma poi la cosa bella è che edizione dopo edizione sempre viene qualcosa fuori, no? Che si scopre di avere in comune tra tutte le radio, no? Rispetto esatto. A come dicevi te, come portare avanti una trasmissione dal punto di vista della conduzione, dello speakeraggio, ma poi la questione tecnica, vengono fuori le somiglianze o i punti di vista in comune rispetto a come affrontare i problemi. Non so se è capitato in questa edizione in particolare, che poi sono gli spunti per le prossime edizioni delle Onde Riflesse, se in questo caso appunto prodotto dell'incontro, prodotto del condividere delle esperienze, è venuta fuori qualche cosa per prendere nota e fare attenzione per la prossima edizione e così lavorare tutti insieme.
1: Esatto, sì, è sempre, cerchiamo di dosare un po' il programma in base a chi siamo, chi partecipa, quello che ci serve per proseguire sul nostro percorso anche di lotta.
0: Certo.
1: E quest'anno è stato molto bello anche perché c'è stato uno spettacolo teatrale, c'è stata una proiezione di un documentario, ci sono stati dei laboratori di stampa di cartoline, anche perché magari può sembrare lontano dalla questione radiofonica, però attraverso le distro che c'erano, che c'era tutta una delle distro ospitate durante questi giorni, c'era anche la possibilità di scrivere ai prigionieri. E questo fa parte di quello che si diceva prima, appunto il lavoro della radio di parlare dentro il carcere non è solo tramite il suo segnale, ma ovviamente di persone e relazioni si tratta, quindi anche la questione della scrittura, è una questione che va parallela, ecco, a tutto il lavoro della radio sul carcere. Oltretutto, ne approfitto un attimo per dire anche questa cosa, che c'è stato il pranzo del sabato, è stato un pranzo benefit dedicato agli arresti del 16 giugno ed era presente alla Tre Giorni anche il ricordo di questa operazione e insomma la presenza anche della lotta attuale, quello che sta succedendo sul territorio.
0: Bene.
1: Giusto perché insomma non è una Tre Giorni che si scollega, che si stacca, ma proprio invece si rimerge nella realtà.
0: Certo.
1: Rimerge le radio stesse nella realtà.
0: Sì, perché questa è un'altra cosa da dire, si riflette tutti insieme giustamente sul ruolo che svolge ogni radio nella propria comunità, cioè non si tratta soltanto di un incontro, diciamo, di nerdacchioni che piacciono la radio come mezzo di comunicazione, ma ovviamente qua c'è una riflessione su, ripeto, il ruolo che ogni radio, ognuna di quelle che partecipano a Onde Riflesse, svolgono nel proprio territorio, nella propria comunità, e su questo si riflette, su questo si parla, su questo si scambiano delle opinioni e delle vivenze e delle esperienze, e questa è ovviamente anche la cosa più importante. L'esempio forse più concreto, quello che tu tiravi fuori, è questo del rapporto con il carcere, con i detenuti, che ruolo può avere la radio giustamente per abbattere quei muri e per essere giustamente anche un mezzo di comunicazione dentro le mura del carcere.
1: Esatto, sì.
0: Compagno, sì, vai avanti, scusa.
1: Niente, io volevo passare solo al Ponte Radio di domani.
0: Infatti, perché parte pure da questa Onde Riflesse, il Ponte Radio.
1: Esatto, noi la domenica mattina di questa Onde Riflesse c'è stata una diretta collettiva in realtà, tramite un format che è un vecchio format di Radio Stacchio che ogni tanto comunque vogliamo riproporre perché secondo noi ne vale la pena, che è una sorta di rassegna stampa. È una rassegna stampa però della settimana prima. Ed è una presa in giro del giornale locale e di tutta la maniera di scrivere dei giornalisti, la maniera di informare. È una presa un po' per i fondelli, una messa alla berlina dei giornali locali, con l'occasione anche tramite questa messa alla berlina comunque di dire due parole sulla realtà e quello che pensiamo. È stata una diretta collettiva perché abbiamo coinvolto anche conduttori e conduttrici di altre radio, principalmente Radio Neanderthal e Radio Blackout, ed è stata una diretta molto entusiasmante, e noi avevamo pensato di riportare insomma tramite il Ponte Radio, come anche un po' per dare un riscontro di Onde Riflesse, di mandarlo domani nella nostra puntata del Ponte Radio, che domani sarebbe a conduzione di Radio Stacchio.
0: Perfetto, quindi come sempre domani venerdì alle 13, no? In tutte sì. Le radio sorelle che fanno parte di questo Ponte Radio. Facciamo l'elenco come sempre, vediamo se non ci resta nessuna fuori. Cominciamo Radio Onda Rossa, sì. Radio Stacchio, ovviamente.
1: Sì, Blackout.
0: Bene.
1: Radio Spore.
0: Sì.
1: Radio Wombat.
0: Sì.
1: Radio Neanderthal.
0: Perfetto.
1: E Radio Quar.
0: Grandissimo, grandissimo, non c'è rimasta nessuna fuori. Allora,
1: sette radio.
0: Fatta esattamente le sette sorelle del ponte radio, di una famiglia che veramente, se ci troviamo tutti d'accordo, magari si ingrandisce, magari aumenta il numero di radio sorelle, di quello si tratta. Compagno, grazie.
1: Magari,
0: no? Perché vuol dire o vorrà dire che non saremo così pochi o da soli, saremo sempre di
1: esatto.
0: più a condividere questa visione della radiofonia, penso, quindi magari come hai detto. Allora, grazie per la disponibilità, a domani l'appuntamento in tutte le radio sorelle del Ponte Radio a Luna per ascoltare questo Ponte Radio a cura di Radio Stacchio, giustamente prodotto nell'ultimo Onde Riflesse a Verona. Compagno, grazie mille.
1: Vi ringrazio tantissimo e un abbraccio fortissimo a tutte e tutti.
0: Abbraccio a voi, ciao ciao.
1: Ciao, ciao ciao.
0: Abbiamo parlato con un compagno di radio, Eustachio, che giustamente ci ha fatto un riassuntino dell'ultimo Onda Riflesse, la quarta edizione a Verona in questo caso, ci ha presentato il Ponte Radio di domani, prodotto giustamente in questa quarta edizione di Onda Riflesse a Verona. Quindi l'appuntamento è domani per l'ascolto del Ponte Radio. Noi continuiamo avanti ancora, mancano appena due minuti, anzi un pochino di meno, per, come dicevamo, iniziare la seconda metà di questo giovedì 9 luglio, giorno dell'indipendenza della Repubblica Argentina, se a qualcuno vi interessa. Il giorno in cui abbiamo smesso di essere una colonia politica spagnola per diventare una colonia economica britannica. Però va bene, quello è un altro discorso che non approfondirò ora proprio, non ne vale la pena. Continueremo, sì, questo spazio redazionale, dicevamo, ben oltre il mezzogiorno con un po' di musica e poi ne abbiamo ancora da parlare di antiespecismo, come abbiamo anticipato. Ci propone un classico, un compagno automatico, come dire di no. Rappresaglia dei 99 posse, quello che viviamo purtroppo ogni giorno in ogni forma in questo paese e in buona parte del mondo, se non in tutto. Rappresaglia.

0: E ora sì, si torna in diretta. Abbiamo passato di 5 minuti il mezzogiorno di questo giovedì 9 luglio. Come anticipato, parleremo, dicevamo, di antiespecismo. Perché? Perché questo sabato, questa domenica 11 e 12 luglio ad Aieli, il paese nell'entroterra abruzzese che ha ispirato il romanzo Fontamara di Ignazio Silone, si realizzerà questa due giorni basicamente riflessione per ripensare il rapporto con gli animali non umani e supportare quelle organizzazioni che si battono per i loro interessi. C'è un programma veramente molto interessante, completo per questi due giorni, con tantissime attività e con tantissime giustamente associazioni, collettivi che partecipano e che proveranno a, come dicevamo, creare coscienza in quanto a questo rapporto malato che abbiamo ora tra esseri umani e giustamente animali non umani, e provare a modificare un pochino questo rapporto. Per questo motivo noi siamo in comunicazione telefonica con un compagno che fa parte dell'organizzazione di Contropelo, questa due giorni che si terrà, come dicevamo, il sabato 11 e 12 a Aieli. Compagno, ci sei dall'altra parte, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Come stai?
1: Bene, bene, grazie.
0: Pronti già? Mi immagino che avete ultimato, non ti dico tutti i dettagli, però sì, state là chiudendo sicuramente tutto per iniziare tra due giorni, giustamente il sabato 11, questo festival.
1: Sì, fervono i preparativi ad Aielli, questo paese di montagna nella Marsica, nell'entroterra abruzzese. Stiamo allestendo le mostre fotografiche e tutto il resto nelle sale del paese. Siamo proprio nel centro storico, sotto la Torre delle Stelle, tra i murales di questo paese che è famoso anche come Borgo Universo, no? Perché ci si tiene uno dei festival di murales più importanti in Italia e in Europa, per cui appunto è un paese tutto dipinto. E noi contribuiremo ulteriormente perché, oltre, come dicevi appunto, a fare dei laboratori, degli incontri, delle chiacchierate, delle passeggiate in montagna, con noi ci saranno anche Croma e Elvis, che sono delle muraliste che dipingeranno durante le due giornate sul tema di questo festival, che è quello della liberazione animale. Croma, tra l'altro, la conoscerete a Roma, ha abbellito tantissimi spazi sociali con i suoi murales, tantissime strade della città. Oggi vive in Basilicata, poco sotto l'Abruzzo, dove continua progetti culturali ed artistici, e lei parteciperà a Contropelo, siamo molto felici. Se volete vi racconto un po' del programma più nel dettaglio.
0: Sì, infatti, però prima io volevo, perché il programma io l'ho letto e dicevo, veramente completo, tanti, come dicevi te, artisti, organizzazioni, collettivi che parteciperanno ognuno nel suo, ma prima di addentrarci proprio nel programma, io volevo che ci raccontassi come è nato questo Contropelo, come nasce l'idea di portare avanti un festival di questo tipo, organizzato di forma collettiva, con tante partecipazioni di questo tipo, e poi particolarmente la scelta di questo posto molto, molto speciale. Poi sì, ci mettiamo ovviamente con le particolarità del programma, che ripeto è ricchissimo.
1: Guarda, incontri su l'antispecismo, sulla liberazione animale avvengono di solito nelle grandi città, negli spazi sociali, oppure in ambito universitario, oppure con un'enfasi sull'alimentazione, sul veganismo, in contesti fieristici. Noi abbiamo voluto fare una cosa diversa. La mente dietro a tutto questo è Violino Viola, artista, illustratrice, fumettista, che abita ad Aielli, che è originaria di Aielli, appunto, in Abruzzo. Siamo a un'ora da Roma, a un'ora da Pescara, vicine all'Aquila, in provincia dell'Aquila. E Viola ha voluto, appunto, con l'aiuto di altre persone, un comitato locale, attivisti, per esempio io sto a Roma, da vari altri posti, di cercare un attimo di ripartire dalle comunità montane, le comunità rurali, dai margini, dalle periferie, per instaurare un discorso diverso sull'animalità nostra e degli animali che sono schiavizzati nella nostra società, rinchiusi negli allevamenti, rinchiusi nei canili gattili e così via. E quindi, se l'immaginario dell'Abruzzo di solito è quello dei mandri di pecore che si trasformano in agosticini, noi invece vogliamo proporre una narrativa diversa, vogliamo proprio produrre discorsi diversi, stando insieme in questo piccolo paese, che per la prima volta ospita un evento di questo genere. È molto divertente, nel piano dell'estate ad Aielli ci sono la festa della ciambella, ci sono serate danzanti per la terza età e poi c'è un festival antispecista di 2 giorni con ospiti appunto da tutto il paese che parleranno di temi filosofici, politici, ci saranno anche esperte di veterinaria, di biologia, di botanica che intervengono. Rappresentanti dal mondo dei rifugi, per esempio Capra Libera Tutti a Roma, ma anche Belli e Ribelli da Teramo, ci saranno persone che parlano per AgriPunk, che è uno spazio sociale e un rifugio sotto sfratto in questi mesi in Toscana, ci sono attivisti dal mondo la cinofilia più avanzata, diciamo, che non vede l'arrandagismo come qualcosa da estirpare, da sostituire con la cultura dei pet, da sostituire con il commercio, la produzione delle razze canine, ma invece l'arrandagismo come un fenomeno potenzialmente positivo di coesistenza nei piccoli centri tra i cani, i meticci che ora il governo vuole reprimere, vuole rinchiudere nei canili con la nuova legge proposta da ENCI, e comunità che comunque se ne prendono cura, che hanno una relazione con loro viva. E questi sono alcuni dei temi che toccheremo sabato e domenica. C'è un food truck, ovviamente, per mangiare, ci sono mostre fotografiche, come dicevo prima, c'è musica dal vivo, tante tante cose.
0: Sì, infatti per quello che si vedeva di questo ricchissimo programma, dico... avete provato, cioè provate a presentare, a riflettere sull'antiespecismo a 360 gradi veramente, con la partecipazione di tante persone, collettivi diversi che da diversi punti di vista giustamente si possono approcciare all'antiespecismo per capire di cosa si tratta e cosa significa veramente cercare di avere un altro rapporto con il resto della natura, no? Scendere un pochino di quel pedestallo in cui ci siamo messi.
1: No, dici benissimo, infatti, e tra l'altro anche per rapportarci con le persone del territorio abbiamo creato appositamente una zine che presentiamo sabato in apertura alle 3:30, a cui contribuiscono tante persone da tutta Italia, attiviste, studiose, però ecco, la zine ha uno scopo introduttivo, sono interventi brevi di poche pagine Marta Fragola, divulgatrice veterinaria antispecista, da Susanna Panini che dirige Iposi, un rifugio in Toscana, un altro rifugio in Toscana, da parte di Mattia, un attivista che conduce campagne di pressione in Italia con gruppi internazionali per abolire il traffico delle pellicce, in particolare alla settimana della moda a Milano, con un contributo di Bianca Nogara Notarianni su l'ecologia, a partire dall'origine di questa parola, l'oikos, la casa, che possiamo anche essere noi se pensiamo al nostro corpo e alla miriade di microorganismi che lo abitano, ma può essere anche un'ecologia culturale se pensiamo a tutta quella spirale di contenuti che la zine ospita, che evoca nei vari contributi al suo interno, con dei consigli di lettura, dei consigli di film e documentari da vedere, di fumetti, consultando appunto tante persone in Italia che sappiamo conoscere molto bene questo tema, in un modo però accessibile. Quindi ecco, il fine settimana dedicato all'antispecismo ad Aielli è anche un'occasione per lanciare questa zine, che vuole essere un biglietto d'ingresso per tutte le persone che si approcciano magari per la prima volta, venendo da altri movimenti politici oppure no, alla questione della liberazione animale.
0: Un programma, ripetiamo, ricchissimo, un festival che inizia il sabato 11 a partire dalle 15:30 ora con l'apertura del festival, si andrà ovviamente verso la sera con un concerto di Elena Emidea e la Capra Selvatica, il Vegan Acoustic Duo, a partire dalle 21, la domenica 12 si inizia un pochino più presto, no? Alle 10:30 con la passeggiata nella filosofia antiespecista e si finisce verso le 19:30 con il reading Morire di Canile di Valeria Bernardi. Come hai detto, entrambi i giorni poi ci sarà la pittura dal vivo, muralistica con Croma ed Elvis, mostre fotografica ed eccetera, quindi una eccellente opportunità, direi, per prima conoscere Aieli, no? quel borgo universale, per le particolarità estetiche, visive, muralistiche di quel paese, e poi per l'appuntamento, no? di Contropelo. Compagno, grazie mille, io ti ringrazio. Dimmi tu, ovviamente, ti chiederei due cose. Prima, se non ci è rimasto qualcosa da segnalare, da dire, quindi lascio i microfoni aperti. Secondo, facci l'invito di nuovo, nonostante io abbia fatto un minimo riassunto del festival ora.
1: No, avete detto tutte le cose più importanti. Grazie ancora per questo spazio. Ecco, se volete, c'è un canale Telegram. Bene. Per un passaggio per arrivare in macchina con altre persone un po' da tutta Italia ad Aielli.
0: Bene, questo, come
1: scriveteci
0: si fa?
1: Sui social se avete bisogno di raccomandazioni per l'ospitalità, eccetera.
0: Benissimo, quindi come si fa questo? Come ci contattiamo per questo che è interessante?
1: Ah, guardate, noi abbiamo una pagina Instagram che è Contropelo, giornate antispeciste.
0: Bene.
1: Altrimenti, appunto, potete usare questo canale Telegram.
0: Perfetto, allora buonissima questa informazione, questa data per sapere, perché sicuramente dobbiamo pure dire che a volte, anche se l'Italia, diciamo, si raggiunge dappertutto, si può fare un pochino più di fatica, ma si raggiunge qualsiasi posto, sempre è buono avere questo aiuto, queste dritte. Compagno, grazie di nuovo, auguri e in bocca al lupo per questi giorni.
1: A voi, buona giornata.
0: Grazie, ciao. Abbiamo parlato con un compagno, quindi, che fa parte dell'organizzazione di Contropelo, questa interessantissima proposta antispecista ad Aielli, giustamente, borgo interessantissimo da conoscere. Non ho il piacere di farlo, se non fosse perché uno deve faticare in questo maledetto sistema per campare, sarei stato sicuramente lì a prendermi un fine settimana. Ma voi che ci ascoltate sull'87.9 di Radio Onda Rossa, o perché no nell'Italia tutta attraverso il www.ondarossa.info, se vi trovate all'ascolto più vicini di noi rispetto a noi ad Aielli, andateci ad Aielli, come no, facciamo parte di questi festival, alimentiamo queste realtà, impariamo, conosciamo, riflettiamo su queste cose. E lo dice uno che dall'antispecismo cerca di, o dello specismo, meglio detto, dello specismo, cerca di sbarazzarsi, perché essendo una persona onnivora uno ancora pecca, no? Però si fa strada verso un'esistenza, una vita nella quale si provochi sempre meno sofferenza a altri animali non umani. Quindi proviamo ad imparare, proviamo a riflettere, proviamo a conoscere, e quindi sarà una buona opportunità. Queste sono veramente le opzioni, o giustamente delle proposte che a 360 gradi provano a farci capire degli argomenti che forse, ripeto, a buona parte, o lo ammetto, a buona parte delle persone gli sta lontano, non capiscono ancora di cosa si tratta, no? Hanno certa perplessità rispetto a certi discorsi, a certi argomenti. Proposte come queste fanno bene, ripeto, perché provano a 360 gradi a capire cos'è il discorso antispecista, di cosa si tratta, a presentarlo in diverse forme e vedere come ha a che fare con tutto nella nostra vita. Quindi ne vale la pena, chi può che si avvicini, che vada ad Aielli a far parte di Contropelo. Noi continueremo ancora un pochino, direi, penso di sì, questo spazio redazionale quando sono le 12:19 minuti di questo giovedì 9 luglio. Cosa ci propone un compagno automatico? Un compagno automatico ci propone quello che potrebbe essere anche quasi una filosofia di vita. Forse sembra sempliciotta, no? Nel suo discorso, nelle sue parole, ma vi posso assicurare che alla fine dei conti la vita è una tombola, la vita è una tombola, La vita ti dà, la vita ti toglie. E non va sempre verso il
2: vamo
0: giusto.
2: Vamo con la caminera. Una nuovecita, vamo là.
0: Quindi per riflettere, la vita è una tombola, è certo che è così.
2: Dedicata al maestro
0: Però,
2: Diego,
0: vamo a lì. alla fortuna la dobbiamo aiutare, un pochino, mettendoci del nostro. Manu, ciao, Radio Bemba, live.

Renoiz 10, giustamente per parlare di una nuova edizione di Renoiz e leggervi, diciamo, il comunicato un po'. 20 anni di memoria collettiva, cambiare strada per non cambiare direzione. 20 anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato e hanno inciso domande sulla pelle, nella testa e nel cuore di tutti noi. A queste l'unico modo in cui abbiamo saputo rispondere è stato con un processo collettivo. Per questo anche quest'anno ricorderemo Renato. Sarà Festival Antifascista. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di guardare l'orizzonte insieme. Dove si farà Renoiz? Oggi Parco Schuster, che da sempre ospita Renoiz, è occupato per gran parte delle infrastrutture di una delle iniziative dell'estate romana e lo sarà fino a metà novembre. È già successo in passato, ma mai con un impatto tale da snaturare completamente la funzione di quel luogo. Per questo motivo, nell'assemblea di preparazione abbiamo deciso che quest'anno Renoiz si svolgerà in modo sicuramente diverso, ma lo stesso dirompente. Quindi il 27 agosto, Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni. 3 e 4 settembre ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto. E il 5, corteo più concerto a Parco Schuster, nello spazio adiacente al Festival dell'Estate Romana. Quest'anno le scelte che ci siamo trovati a fare ci hanno posto delle domande. La nostra città, quanto è diventata terreno di profitto? Non è più possibile convivere con il modello del grande evento e della privatizzazione degli spazi pubblici. È giunta l'ora di immaginare nuovi modi di abitare la città. Si può immaginare un altro modello di estate romana per un parco pubblico di quartiere? Scegliere di organizzare Renoiz in questo modo ha portato con sé anche degli auspici. Che l'attuale gestione dell'estate romana a Parco Schuster sospenda le attività in quei 3 giorni. Che l'amministrazione decida di gestire l'estate romana e gli eventi culturali in maniera differente, in ascolto dei quartieri e di chi ci vive. Che noi stessi ci impegneremo profondamente durante tutto il prossimo anno perché Parco Schuster viva di relazioni sociali, politiche e umane. Ora è sempre resistenza, quindi vi invitiamo a Renoiz 26, vi invitiamo a essere parte, trovate tutta questa informazione per esempio nella pagina Instagram di Renoiz, il comunicato che faceva riferimento a giustamente come è stato deciso di organizzare Renoiz nel 2026, come è andata e prodotto di quale, diciamo, motivi, di quali motivi, no? Sono state prese queste decisioni e anche il fatto di trovarsi di fronte a questa realtà che giustamente ci pone delle domande, ci pone di fronte a nuove sfide da affrontare, per esempio con, perché no, il comune che decide di organizzare l'estate romana così, forse non ascoltando tanto, come dice il comunicato, ai quartieri e alle persone che vivono e che fanno i quartieri, no? E che fanno e vivono Renoiz come da tantissimi anni, un punto fisso nel calendario, uno di quei punti fissi nel calendario della compagneria Renoiz, senza dubbio. Per questo motivo era necessario sicuramente comunicare, far sapere questo e far capire anche che, come si dice, no? Si va o si continua a camminare, no? Si va avanti, si cambia la strada, ma non si cambia la direzione. Quindi per questo volevamo leggere il comunicato di Renoiz prima di finire questo spazio redazionale che ancora, proprio ancora, non è finito. Ne abbiamo qualche cosina musicale e i compagni automatici ci propone questo e io ovviamente lo accetto. The Ramones, Blitzkrieg Bob, quasi quasi per finire questo spazio relazionale, ma voi restate ancora là. Hey, oh!

0: Benissimo, per tutti quelli che piacciono i Ramones e non piacciono, un saluto particolare. Noi continuiamo, in realtà salutiamo praticamente, sono le 12:36 minuti primi di questo giovedì 9 luglio, è finito lo spazio redazionale, voi sapete a partire d'ora un compagno automatico se ne occupa della diretta, quindi voi resterete con le sue selezioni e poi sicuramente vi posso dire cosa vi dovete aspettare per la continuità del palinsesto di Radio Onda Rossa per oggi giovedì. Alle 14 tutta scena cinema, alle 16 no, non ci sarà oggi, dovrebbe esserci giovedì ogni tanto, le nuove mani sulla città, osservatorio urbano permanente, così si dice, quindi sempre attenti, attenti, attenti a quando ci sarà una nuova puntata delle nuove mani sulla città. Alle 18 ci sarà oggi Witralen, ancora non lo so. Alle 19 Chilame Azzadì, il canto della libertà forse. Alle 20 Tabula Rasa. Alle 21:45 Noctibus Panis e alle 23 Apostasia. Questo più o meno i riferimenti, così da prendere tra le pinze, no? Riferimenti per il palinsesto di oggi giovedì 9 luglio sull'87.9. Vi ricordo alcune cose. Prima di tutto, in primis, il sito della radio, il www.ondarossa.info, che voi ovviamente conoscete, però ve lo ricordo perché? Perché a partire da quello vi posso ricordare che c'è la radio abbonamento 2026, importantissimo, che là sul sito troverete ovviamente tutto ciò che abbiamo fatto in questo spazio redazionale. Abbiate pazienza, alcune cose ormai le abbiamo caricate, altre saranno caricate sul sito durante il trascorso della giornata, quindi abbiate pazienza. Ma vi ricordo che nel sito potete ascoltare o riascoltare qualsiasi altra trasmissione del palinsesto, potete seguire il palinsesto, potete seguire anche gli eventi che Radio Onda Rossa vi consiglia di far parte, come per esempio Locuste al Forte Prenestino domani 10 luglio al Forte Prenestino a partire dalle 19, no, a partire dalle 21 con la performance di Critter, collettivo Out of Time, ci sarà letture più banchetto, riduzione del rischio dal basso, poi ci sarà un DJ set ma più live a cura di Indispensa e Rotation Roar, ok, parte del palinsesto di Roar Rotation, e quindi tantissime altre come colazione da Sniffani, Groove B2B, Aspera, Marceline, Manolo, Evorak, Trix, MT2, tanti, no, per far parte di questo Locuste al Forte Prenestino domani 10 luglio. Questo, diciamo, un evento, una delle serate che troverete nel www.onda.info, radioondarossa.info. Dio santo, come si arriva alla fine di questo redazionale, un po' così sconvolti. Non resta altro a questa voce che salutarvi. Come dicevo, vi lasciamo all'ascolto sempre di Radio Onda Rossa, ora con un pochino di un compagno automatico. E poi ovviamente con quello che voi volete ascoltare o riascoltare, restate sempre là, un saluto ovviamente particolare a chi si vede privato dalla propria libertà, speriamo di essere stati di buona compagnia, quindi grazie di tutto, grazie della compagnia, grazie per le telefonate allo 06 49 17 50, buona giornata a tutti voi, buona lotta qualsiasi essa sia.
1: Sei all'ascolto di Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa, 87.900 MHz nella modulazione di frequenza.

0: continui a odiare con qualsiasi qualsiasi spiaggia, sembra sia stato un segnale d'avvio di veri e propri episodi di
1: Radio Onda Rossa, la voce
2: della cultura antagonista.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: luglio 2026. Ben trovato.
1: Ciao, grazie mille, come sempre, buongiorno. Questo è un film storico, nel senso che è un film che racconta un momento della storia cilena, perché parliamo del passaggio, diciamo così, dalla democrazia alla dittatura. È un film che viene inquadrato in questo modo, ma adotta un taglio molto originale per quanto mi riguarda. L'idea di andare a raccontare un periodo storico così importante, su cui si è già detto molto, su cui si è già raccontato tantissimo, anche da un punto di vista cinematografico, ma farlo con una forbice molto più ristretta e molto più unica, una lente quindi decisamente insolita, mi sembra vincente. Siamo però dell'11 settembre del 1973, c'è cioè il colpo di stato militare, e seguiremo le diatribe più personali e psicologiche che decisionali e pubbliche, diciamo così, di un capitano di nome Jorge Silva. Dovrà prendersi carico di questo hangar, capire cosa fare, cosa non fare, ma soprattutto capire come reagire a quello che la storia gli sta presentando davanti, ecco.
0: Cosa hai apprezzato di questo lavoro?
1: Per quanto mi riguarda è un film appunto interessantissimo per questa scelta qua. Noi di solito quando abbiamo a che fare con dei film storici, purtroppo abbiamo a che fare con dei film molto divulgativi, molto cronachistici. Io li chiamo film un po' alla Wikipedia, perché devono raccontare tutto quello che è successo, mettere in scena una sorta di ricostruzione il più fedele possibile dei fatti. C'è anche un lavoro di mimesi molto importante, cercando di truccare attori e attrici per farle somigliare il più possibile ai personaggi che vanno a interpretare. Qua andiamo da un'altra parte, qua si prende lo spunto da un fatto storico, ma quello che ci interessa è indagare la componente umana. E quindi anche usare banalmente un titolo che ha un colore al suo interno, per l'appunto l'hangar rosso, e proporre poi al pubblico un film totalmente virato in bianco e nero, crea uno stimolo pazzesco. Cioè noi abbiamo il colore a presentare una pellicola, ma questa pellicola non presenta colori. Quindi si crea sempre questo cortocircuito, già pronti via dal nome di quest'opera, che poi verrà rispettato all'interno di tutti i minuti.
0: Per Juan Pablo Sayato è un esordio nella finzione.
1: Sì, lui è un cineasta molto interessante, l'abbiamo conosciuto a giugno, è venuto a trovarci al Biografilm. Il film in realtà è stato presentato al Festival di Berlino lo scorso febbraio, poi da lì è iniziato il suo percorso in tutto il mondo. È un cineasta che ha delle idee, anche lui si è interrogato a lungo su come portare in scena questa storia, non si è concentrato tanto sulla forma, ci raccontava quando l'abbiamo conosciuto a Bologna, quanto più sui sentimenti, sulle emozioni. Quindi lui era più interessato a mettere in crisi i suoi personaggi anziché domandarsi quale fosse la cornice ideale per poterli riprendere. Ed è un cineasta che secondo me in futuro avrà qualcosa da dire, perché ha veramente una visione unica e particolare.
0: Che uscita sarà per I Wonder?
1: Siamo nel periodo estivo, per cui è un'uscita difficile, ce ne rendiamo conto, perché in questi mesi il caldo sicuramente e comunque anche le abitudini del pubblico italiano vedono mettere il cinema non propriamente in prima posizione tra le scelte dell'intrattenimento quotidiano, però ci crediamo, per cui abbiamo lavorato un po' più di fino. È un film che si rivolge soprattutto a chi ama queste storie così dense, chi ama un cinema più art house, più indipendente, più fresco e originale. E quindi comunque sia, quando dialoghiamo con quel tipo di pubblico, anche nelle sale di profondità, possiamo provare a intercettare il gusto e l'interesse di chi ci segue da sempre. Quindi sarà un'uscita un po' meno larga rispetto a quella a cui siamo abituati durante la stagione, sui periodi più caldi, però non per questo da sottovalutare.
0: Diamo i riferimenti web per sapere le sale?
1: Come sempre sul nostro sito iwonderpictures.it trovate una scheda dedicata completamente al film Hangar Rosso e anche le sale che lo proietteranno dal 9 luglio in avanti. Quindi iwonderpictures.it/Hangar Rosso.
0: Hangar Rosso di Juan Pablo Sayato al cinema da giovedì 9 luglio 2026. Un saluto e un ringraziamento a Simone Soranna di I Wonder Pictures che lo distribuisce. Alla prossima.
1: Grazie, arrivederci, alla prossima.

0: Con Dario Germani, regista del film Il mondo oltre, al cinema da giovedì 9 luglio 2026. Ben trovato.
1: Grazie mille ancora per questo appuntamento, siete sempre puntuali e grazie ancora. Il mondo oltre praticamente è un film distopico e di base c'è il mito della caverna di Platone, che è un argomento a cui tengo molto, soprattutto in questo periodo, perché bisogna spingere ad andare oltre e guardare che cosa c'è oltre il conosciuto. Quindi se non ci affacciamo non sappiamo mai che cosa andiamo incontro. Questo è il tema. Poi è ispirato anche a Crack, il piccolo principe, altro libro pieno di elementi significati, è un film distopico, post-apocalittico, madre e figlia che si ritrovano all'interno di una casa in mezzo al deserto per scoprire poi che c'è ancora qualcun altro.
0: Come nasce l'idea?
1: Dal produttore per poi svilupparla insieme a Giacomo Caraiuolo, che ormai da tempo è il mio sceneggiatore con cui ho fatto altri film. Era ambientato inizialmente in una casa in mezzo al bosco, poi l'intuizione mia, devo dire stavolta me ne prendo il merito, è stata quella di eliminare il muro di cinta della casa come elemento di chiusura, ma ambientarla nel deserto della Tunisia, dove il muro è proprio il deserto, quindi è un elemento ancora più vasto, ancora più sconosciuto, dove è tutto uguale, sabbia e sole, dove praticamente al di là del deserto chissà che cosa c'è.
0: Come lo hai strutturato?
1: Abbiamo girato tutti chiaramente gli esterni, impossibili da ricreare in nessuna parte d'Italia, nel deserto di Nefta, dove poi ci sono dei miraggi, c'è il lago salato, un posto meraviglioso, mentre gli interni sono stati fatti parte lì in una ex fabbrica di datteri, trasformata in un casale, una fattoria dove venivano allevati i cavalli, mentre gli interni, dove c'è una serra idroponica sotterranea, è stata fatta invece sulla Tiburtina qui a Roma, all'Eurolab, che è un ex stabilimento di sviluppo e stampa di cinema proprio, dove stiamo da tempo creando dei teatri di cosa. E lì abbiamo rifatto anche la stanza della nostra protagonista, che è Demetra Bellino.
0: Com'è stata la scelta del cast e il lavoro sul set?
1: Sì, ero partito dal personaggio della mamma, che è Francesca Einaudi, con cui nel 2017 avevo fatto il mio primo film da regista, che era Linda Nanna, dove si parlava della depressione postparto, il film più pesante che ho fatto, a cui tengo moltissimo come veramente il mio primo figlio. Quindi volevo ripetere questa esperienza con lei, un'attrice fantastica. Dopodiché, per un caso, proprio per fortuna, ho incontrato ad una festa questa attrice, Demetra Bellina, che interpretava la figlia, e sono praticamente veramente madre e figlia, sembrano. Poi c'è il terzo personaggio, non meno importante, che praticamente è quello che porta un po' la figura della luce, della conoscenza, quindi quello che spinge la ragazza ad andare a vedere che cosa c'è oltre il deserto, è Guglielmo Amori. Invece la sua prima esperienza cinematografica è stato brevissimo anche lui. La fotografia è di Alessio Lorelli, che per la prima volta non faccio la fotografia di un mio film, l'ho fatta fare come opera prima al mio operatore, devo dire che ha fatto un lavoro meraviglioso e quindi ho fatto tutte scelte fatte bene e azzeccate.
0: Che circuitazione hai pensato?
1: Il circuito è il circuito UCI Cinema, quindi le sale del circuito UCI esce in tutta Italia, è una distribuzione abbastanza importante, almeno 60 sale, speriamo che la gente vada a vederlo, soprattutto perché adesso c'è il periodo dello sconto, quindi insomma è facile andare, si spende poco, si sta freschi al cinema, c'è l'aria condizionata.
0: Hai avuto nell'estetica anche dei riferimenti alla fantascienza distopica?
1: Nell'estetica mi sono un po' allontanato da quelli che sono i film distopici del cinema italiano, quindi i film che ne sono stati fatti tantissimi negli anni 70-80, mi sono più avvicinato a quelli che sono i film americani, tipo Mad Max, o comunque i film post-apocalittici americani, che comunque hanno ambientazione desertica, perché il deserto comunque va raccontato in quella maniera lì, le location sono quelle anche del primo Guerre Stellari e poi di Mandalorian, della serie che sarà fatta, tant'è che c'è ancora il villaggio presente in mezzo al deserto, che è divertente anche andare a visitare. Il sole e la sabbia comunque rendono benissimo, quello che ho cercato è un'immagine molto più larga, tant'è che abbiamo lavorato questa volta con gli anamorfi proprio per dare spazialità orizzontale.
0: Il film Il mondo oltre al cinema da giovedì 9 luglio 2026. Un saluto e un ringraziamento al regista Dario Germani. Alla prossima.
1: Grazie a voi, andate a vederlo, grazie mille.

0: la coregista Florencia Santuccio sul suo documentario Identidad. In proiezione a Roma, al Centro Congressi Frentani, giovedì 9 luglio 2026.
1: Ben trovata!
2: Ciao Federico, questo era un lavoro necessario che ha potuto sintetizzare in poco tempo tantissime emozioni e una lunghissima storia che ci ha portato come famiglia, a tutti noi, a cercare per più di 40 anni nostro fratello e ritrovarlo, meglio dire, lui ci ha ritrovato a noi. Ai suoi 46 anni e rappresenta tantissima speranza e una grande emozione nel poter far vivere questo corto come una testimonianza e anche un nuovo seme. Un seme che permette la ricerca di tutti gli altri 300 nipoti che stiamo cercando, che sono nati in Argentina durante l'ultima dittatura civico-militare e che al tempo stesso possono essere qui in Europa. Quindi è l'identità. È parte di una campagna per identità ed io come parte della famiglia e come regista sento che sia stato urgente e necessario farlo e sono molto felice che possa continuare a circolare.
1: Com'è partito tutto?
2: La storia di mio fratello o il documentario?
1: Entrambi, prima una e poi l'altra.
2: La storia di mio fratello è complessa e il documentario sicuramente la riesce a sintetizzare in parte, però io personalmente sono nipote e figlia di argentini esiliati politici in Italia dopo la dittatura del 76 in Argentina. Mio padre aveva una prima moglie, Cristina Navajas, che aveva già due figli quando è stata sequestrata e poi sparita, è stata desaparecida, per cui uccisa dai militari, lasciando solo una lettera diretta a mio padre al tempo, nel luglio del 76, in cui diceva che pensava di essere incinta, non era neanche una certezza. Per fortuna gli altri miei due fratelli, che avevano 1 e 3 anni, quando sono arrivati i militari per sequestrare lei e una mia zia, si sono salvati, rimasti con i vicini. E invece non si sapeva nulla di questo bambino o bambina che poteva essere nato, ma in un campo di sterminio, in mezzo alla violenza e alle torture. Quindi in tutta questa storia, in tutti questi anni, mio padre e la mia famiglia Santuccio pensavano che non fosse nato. Sapeva che era rimasta incinta Cristina. Delle testimonianze raccontavano di lei nei campi di sterminio, che chiedeva che si ricordasse la sua storia, la sua identità, ma nessuno aveva poi testimoniato la nascita. E sorprendentemente il 26 luglio dell'anno scorso è stato lui, mio fratello, che ha ritrovato l'identità andando dalle aule del Plaza de Mayo a farsi la prova del DNA. E quindi è stata la certezza che fosse nostro parente, figlio di mio padre e la sua prima moglie, ma anche testimonianza di quanto identità, questo seme che rimane dentro di ciascuno, neanche in un modello di sterminio e una cultura fascista come quella in cui è cresciuto, con un poliziotto che gli ha negato la verità, possa veramente sparire. E quindi lui sentiva che non apparteneva a quella famiglia, a quella storia, malgrado gli ripetessero costantemente che era figlio loro. E quindi qualcosa in tutti questi anni, lui ci ha messo 20 anni, dai 20 ai 46, arrivare alla verità, però era qualcosa che lui sentiva dentro. E io come sorella e come anche cineasta e attivista della lotta ai diritti umani in Argentina, in cui ho vissuto per 20 anni, ho sentito il bisogno di raccontarla questa storia insieme a mio fratello, che sentiva anche lui l'importanza di questa testimonianza, che potesse non solo raccontarsi ma anche mostrarsi nella intimità e nei primi momenti di tutto, i primi momenti della famiglia che si rincontra, dell'andare insieme alle sue figlie al campo di sterminio in cui era nato e sapere la storia di una lotta familiare contro la dittatura, ma che oggi ha comunque una importanza anche nell'attivismo, nella radicalità di posizioni che purtroppo in tutti questi anni si stanno ripetendo. Quel modello contro cui combattevano i nostri genitori è quello che adesso si sta riproponendo in modo sempre più feroce e anche nella sua evidenza del fascismo che rappresenta. E quindi questo corto è parte di una campagna per l'identità che abbiamo voluto portare avanti sia in Argentina che in Italia e in Europa, perché in realtà ci sono altri 300 nipoti come mio fratello che stanno ancora aspettando di sapere la verità.
1: Che circuitazione avete pensato per questo lavoro?
2: In realtà è già girato attraverso Al Jazeera, che ha finanziato il corto e quindi è uscito su Al Jazeera TV, e a novembre del 2024, che è stato l'anniversario di un anno dal governo di Milei. Adesso è rimasto su YouTube Al Jazeera e con Arco Iris e con altre piattaforme stiamo cercando di farlo diffondere il più possibile a tutti i livelli. Appunto ormai è in spagnolo, inglese e in italiano. e l'idea è che possa presentarsi all'università, nelle scuole e partecipare a quello che è una campagna per l'identità di cui abbiamo sempre più bisogno, non solamente appunto le vittime della dittatura argentina, ma anche in Europa con quello che sta succedendo oggi, dai rifugiati ai bambini delle guerre in Palestina che perdono la loro identità. È più che mai importante ritornare a un'idea di diritto all'identità e alla verità.
1: Tra l'altro su Arco Iris TV fa parte della serie Opponiamoci.
2: Esatto, ne siamo molto contenti perché abbiamo una lunga storia di amicizia e familiarità con chi ha fondato Opponiamoci e quindi penso che sia lo spazio ideale finché questa storia sia appunto un seme che possa continuare a circolare.
1: Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
2: Arco Iris TV è la piattaforma dove si trova il corto Identità rubata e al tempo stesso anche con Al Jazeera Witness, si trova come corto in inglese, Stolen Identity, e quello rimarrà anche sempre online.
1: Alla prossima!
2: Ciao, grazie mille!
0: La coregista Florencia Santuccio sul suo documentario Identidad, in proiezione a Roma al Centro Congressi Frentani, giovedì 9 luglio 2026.

0: con Simone Soranna di Wonder Pictures, che distribuisce il film Backrooms Everything Must Go di Kane Parsons al cinema da venerdì 3 luglio 2026. Ben trovato.
1: Ciao, buongiorno. Non è un seguito. Allora, cosa succede? Il film Backrooms, che abbiamo avuto modo di distribuire da fine maggio, viene riportato in sala con un'aggiunta, perché di fatto ci saranno 16 minuti di film in più. Quindi il film è pressoché il medesimo, non è un sequel, non è un reboot, non è uno spin-off, è lo stesso film, identico, ma con 16 minuti aggiunti. Quindi è una versione estesa.
0: Partiamo dalla trama, intanto raccontiamo cos'è Backrooms.
1: Backrooms, il film caso, diciamo così, di questo 2026, almeno fino ad oggi, per quanto riguarda il genere horror, nel senso che è un film veramente molto affascinante, racconta di un impiegato che scopre all'interno di un suo negozio un passaggio verso un altro mondo, una sorta di mondo parallelo dove ci sono queste stanze vuote che hanno dentro degli oggetti che ricordano qualcosa della sua vita al di qua di questo muro, diciamo così, della sua vita personale, e dentro questo labirinto di stanze inizierà a scoprire qualcosa. Il film arriva da un fenomeno, nel senso che le backrooms sono un fenomeno virale online che ha spopolato negli ultimi 4-5 anni, dove tantissime persone amavano guardare contenuti su YouTube, i vari social e quant'altro, legati proprio a questa tipologia di ambiente, di spazio. Quindi tendevano a ricreare queste stanze vuote e, insomma, via via, con il passaparola, con il mistero che rende magnetica questa visione, questo ambiente, le persone si sono appassionate a questo concetto. Uno di questi ragazzi che ha popolato i contenuti internet negli ultimi anni è per l'appunto il regista del film, che si chiama Kane Parsons. Lui su YouTube ha un nome pseudonimo, Kane Pixel, ed è diventato uno dei nomi di punta di questo nuovo genere di contenuti, perché ha avuto grande successo, milioni di follower, milioni di film di visualizzazione, quei andando. Così A24 qualche tempo fa gli ha servito la possibilità di poter realizzare un lungometraggio, ed eccoci qua. Questo è il suo primo film, lui è giovanissimo, ha 21 anni, e il film ha avuto un successo mondiale incredibile, è veramente esploso, ha guadagnato tantissimi soldi in tutto il mondo, e adesso ritorna appunto sull'onda dell'entusiasmo con questa nuova versione XXL, fatemi il termine, in cui avremo modo di guardare 16 minuti che non erano presenti nel film originale.
0: Nelle stanze ci sono in alcuni casi delle installazioni artistiche.
1: Questa è un'ottima domanda, sì e no, però lo lascerei scoprire al pubblico, nel senso che è proprio uno dei giochi, sia di chi usufruisce di contenuti online, quindi di queste backrooms, per cui chi ha seguito il percorso artistico di Kane Parsons su YouTube, oppure di altre persone che con lui sono cimentate in questa avventura, sia anche per chi vorrà scoprire il film, cioè il tema di coprire e capire che c'è dentro queste stanze è un po' la cosa più divertente, perché c'è chi vede il deserto, c'è chi vede dei mostri, c'è chi vede per l'appunto delle installazioni artistiche, c'è chi vede una sorta di flusso di coscienza per quanto riguarda il proprio trascorso personale, quindi una sorta di seduta terapeutica. Insomma, è una cosa molto soggettiva e quindi ognuno si approccia in maniera differente. Di certo arrivano degli input e poi sarà a ciascuno del pubblico provare a elaborarli al meglio.
0: Come nasce questa idea dei 16 minuti in più per riuscire con lo stesso film?
1: Nasce dal fatto che questi contenuti online sono molto molto visualizzati, ricercati, e l'aspetto più affascinante probabilmente della pellicola di Parsons è appunto quello ambientato all'interno delle backrooms. Quindi lui ha un repertorio sterminato di materiale su cui si è esercitato a lungo, su cui ha fatto palestra tramite YouTube, come dicevamo, e quant'altro. Per cui l'idea di poter aggiungere qualcosina e di poter mettere ancora più in mostra il suo talento è sicuramente golosa. Poi il film è stato anche, come

0: mentalità di questo Backrooms.
1: Che uscita è?
0: Il film arriva in contemporanea mondiale, è stato fatto un po' in fretta e furia proprio perché è arrivata questa notizia freschissima dagli Stati Uniti e quindi non volevamo perdere l'onda, così come abbiamo cavalcato la uscita pressoché mondiale del capitolo originale, Backrooms, e sarà un'uscita molto larga perché il film è andato molto bene in Italia, il film Backrooms intendo, e quindi il pubblico ha risposto egregiamente. Ergo ci rivolgiamo a quella fetta lì, ci rivolgiamo a chi lo ha già visto e ha voglia di rivederlo con qualcosa di più, ci rivolgiamo a chi non ha avuto il coraggio di vedere il primo, che comunque è lo stesso anche di questo, ripeto, non sono il primo e il secondo, ma comunque ci siamo capiti. E però questa volta magari si è lasciato convincere da qualche suo amico o amica, si lascia convincere da questa idea di scoprire qualcosa di più, e l'uscita sarà pressoché la medesima della prima pellicola, e quindi ci aspettiamo che anche la risposta possa essere altrettanto numerosa.
1: Diamo i riferimenti.
0: Come sempre sul nostro sito trovate tutte le schede dei film, iwonderpictures.com.
1: Il film Backrooms Everything Must Go di Kane Parsons al cinema da venerdì 3 luglio 2026. Un saluto e un ringraziamento a Simone Soranna di iWonder Pictures che lo distribuisce. A presto!
0: Arrivederci, alla prossima!

0: con il produttore Amedeo Pagani della Luna
1: per presentare il film Abbandonando il Paradiso di
0: Cenk Permeti al cinema da mercoledì 1 luglio 2026. Ben trovato.
2: Grazie, buongiorno. È un film semplice ma profondo. Si potrebbe definire a vari strati. C'è una situazione post-apocalittica in cui ci si ritrova in un ambiente isolato, un wasteland, in cui si fronteggiano due fazioni, un nonno e un ragazzino piccolo, Nico, che è poi il protagonista del film, e dall'altra parte della ferrovia un signore con un altro bambino. E si odiano vicendevolmente perché l'uno teme l'irruzione dell'altro e

0: diretti. Quindi insomma, ho apprezzato molto la fattura, molto raffinata, che contrasta con quella che è un'ipotesi miope di cinema balcanico. Il cinema balcanico oggi è un cinema che sa essere competitivo a livello internazionale per la qualità delle cose che produce. Ecco.
1: Che tipo di uscita è? In quante sale?
0: Adesso stiamo uscendo così un po' random. So che adesso usciremo a Napoli, a Genova, probabilmente a Milano. È un'uscita minore, piccola, ma molto selezionata. Chiunque vede il film e ne riconosce la sua forte sincerità. Potrebbe essere una situazione di oggi, di minacce continue che la Russia fa velatamente, non velatamente, anzi dichiaratamente, di minacciare con la bomba atomica. Fa sì che poi la gente sembra essere tornata agli anni 60, quando si viveva con la contrapposizione basata sulla deterrenza. È come se si tornasse indietro in un clima di dissoluzione di tutti i diritti universali creati dall'uomo a una logica del più forte, di quello che sua disanzia è il più forte. Perché poi si è dimostrato, e questo ormai è abbastanza chiaro, che le grandissime potenze militari sono delle tigri di carta. Guarda, l'America sta perdendo tutte le guerre che ha fatto negli ultimi anni. Ha perso in Afghanistan, ha perso con l'Iran. E la stessa Russia non riesce ad andare avanti una riga sulla via della guerra con l'Ucraina, perché non sono i missili che conquistano, i missili distruggono, le bombe distruggono, e non si conquista la democrazia con le bombe. Questo ormai dovrebbe essere chiaro al mondo. Se tu bombardi l'Iran pensando di cambiare il regime, cosa deve dirti il povero iraniano? Ma come? Invece di aiutarmi mi bombardi? Dai, è assurdo.
1: Il film Abbandonando il Paradiso di Cenk Permeti, un saluto e un ringraziamento al produttore della Luna, Amedeo Pagani. Alla prossima!
0: Ok, grazie, ciao, buona giornata, ciao.

0: Il regista Gianfranco Pannone sul suo documentario Scorie in libertà, sul web fruibile liberamente con Kinea Distribuzioni.
1: Ben ritrovato Gianfranco Pannone.
2: Eccoci, ciao. È un film documentario che sono riuscito a chiudere fortunosamente, perché si era bloccato, si era arenato. C'è sempre il problema del produttivo in agguato per quanto riguarda i documentari in Italia. Appunto, questo film documentario si intitola Scorie in libertà. È il terzo capitolo dedicato alla città dove sono cresciuto, che è Latina, perché nel 91 feci Piccola America, il mio primo film documentario sulle bonifiche dell'Agropontino, a raccontare le vecchie colonie del nord Italia. Nel 2001 Latina Vittoria, sulle sorti di una città tra le due destre, quella fascista e quella forza italiota. E alla fine Scorie in libertà, che è un film invece sulla storia del nucleare a Latina, in realtà sulla storia nucleare nazionale, raccontata attraverso però la vicenda della centrale nucleare di Latina, anzi delle centrali nucleari di Latina, perché ce n'è anche una seconda che è mai andata in funzione. Io ho fatto parte negli anni 80, ero ragazzo, ho fatto parte dei comitati antinuclearisti a Latina e sono tornato a distanza di 30 anni, in coincidenza appunto con la tragedia di Fukushima, all'epoca era Chernobyl, adesso Fukushima, e il referendum, ma avevo già cominciato a girare un po' prima, sul luogo del delitto, chiamiamolo così, per raccontare un po' questa vicenda schizofrenica del nucleare italiano, perché gli italiani l'hanno respinto, l'hanno amato, l'hanno odiato. Io continuo ad essere un antinuclearista, però colgo che il rapporto con il nucleare in Italia è stato un rapporto schizofrenico, insomma, al di là che si sia contro o a favore del nucleare.
1: Sì, anche perché, Gianfranco, scusa se ti interrompo, anche perché il quesito referendario dell'86 era piuttosto ambiguo,
2: 87,
1: infatti
2: sì.
1: Ha lasciato aperte tutte le possibilità per i nuclearisti. Poi
2: esattamente, non era un blocco della centrale nucleare, è una sospensione,
1: esatto.
2: Se vogliamo adesso semplifico, tant'è che poi il discorso nucleare è tornato di moda quando Berlusconi ha scritto un accordo con la Francia di Sarkozy, e se non che poi è arrivato Fukushima e ancora una volta emotivamente l'Italia ha risposto con il referendum contro il nucleare, per fortuna da un lato, dall'altra parte però non c'è dubbio che si deve anche registrare un paese che riesce magari a bloccare anche quello che non ci piace sulla base solo di un'emotività. Io credo che se non ci fosse stato Fukushima il nucleare noi l'avremmo avuto di nuovo in casa, questa è la sensazione che ho. Però in realtà poi il nucleare è solo un pretesto per raccontare il territorio, come è stato vissuto il territorio in Italia. Latina ne è un microcosmo indicativo, nel senso che i cittadini hanno volentieri preferito essere non tali, ma dei sudditi in cambio magari di un piccolo abuso edilizio. E sul territorio a nord di Latina, quello che sta tra appunto Latina, Borgo Sabotino, dove la centrale nucleare è Aprilia, l'area industriale di Aprilia, si è consumata una sorta di far west di cui oggi paghiamo le conseguenze, con l'aggravante che tutto questo è alle porte del Parco Nazionale del Circeo, cioè una delle aree più belle del Tirreno. Ecco, tutto questo cerco di raccontarlo in prima persona attraverso un film diario in cui, partendo dalla mia esperienza negli anni 80 di antinucleodista, arrivo ai giorni nostri e non ho conigli del cappello, ma metto insieme una serie di elementi che quantomeno credo dovrebbero fare riflettere, dai pesci deformi che crescono sul canale delle acque di scarico della centrale nucleare da un bel po' di decenni, all'incidenza di tumori alla tiroide che è molto più alta della media nazionale.
1: Anche perché rispetto al nucleare il problema principale, quello più evidente, è quello degli incidenti che poi suscitano le ondate di emotività che poi favoriscono anche le decisioni referendarie, per fortuna. Però quello più sotterraneo e più insidioso e più pericoloso nei millenni è quello delle scorie.
2: Esattamente, infatti le scorie di cui parlo io sono scorie anche morali, chiamiamole così, però ci sono le scorie reali, quelle che noi lasceremo alle future generazioni, che è il problema più grave. Noi pensiamo di aver risolto il problema del nucleare dicendo appunto no al referendum, ma il problema in realtà era sì, perché poi il quesito era un po' più complicato, diciamo che comunque andando contro il nucleare e chiudendo di nuovo la faccenda del nucleare così come era stata proposta da Berlusconi, però il problema è un bel po' più grave, cioè le scorie rimangono. Per di più in Italia non abbiamo un centro di raccolta delle scorie, perché noi abbiamo avuto Scanzano, che è stata una storia importante, i cittadini si sono ribellati ad avere lì il sito nucleare italiano, però questo è un problema anche non averlo, nel senso che noi abbiamo scorie sparse dappertutto, non abbiamo il numero di scorie della Francia, però in Francia si sa esattamente dove sono e come sono collocate, da noi paradossalmente ne abbiamo di meno, ma non sappiamo dove devono andare, per cui per ora i siti delle centrali nucleari conservano le scorie, quindi noi in una zona di mare dove ci sono le costruzioni, ahimè, costruite anche negli anni 2000, 600 metri della centrale nucleare, conserviamo le scorie. In parte saranno depotenziate, sì, perché sono le barre che sono state depotenziate in Inghilterra e che torneranno presto in Italia, ma sono anche le scorie conservate nel involucro della centrale nucleare, perfino i vestiti, insomma, degli operai. Sono vestiti che devono essere messi in sicurezza.
1: Senza considerare, Gianfranco, il buco nero delle scorie del nucleare ad uso militare.
2: C'è quello, ci sono anche quello ospedaliere, quello militare è ancora più inquietante perché non possiamo sapere nulla.
1: Certo.
2: Il problema è che intorno al nucleare, in Italia come all'estero, c'è un silenzio perché il confine tra militare e civile è molto labile, lo sappiamo bene, e questo non ci permette di avere delle informazioni. Però è anche vero che io continuo a pensare che oltre alla classe politica ci sarebbe delle responsabilità, penso ai politici che non hanno fatto nulla per capire cosa significa avere una servitù di questo genere sul territorio pontino, la responsabilità sia anche dei cittadini, cioè i cittadini preferiscono far finta di nulla, e c'è stato anche una sorta di baratto, una sorta di accordo silenzioso. La zona intorno alla centrale nucleare è piena di casette abusive, ma è anche piena di villette costruite in anni recenti, come se nulla ci fosse.
1: Certo.
2: Ora, può darsi pure che radiazioni non ce ne siano, io non ho nel cappello, metto insieme una serie di elementi che fanno pensare che la situazione sia un po' più inquietante di quanto non si dica. Ma detto ciò, il problema è quello di sentirsi veramente cittadini, quello di pretendere in qualche modo le informazioni per capire che cosa significa vivere in un determinato luogo. Questo non è successo e purtroppo la gente neanche delle responsabilità. Per fortuna in questo momento, vediamo, io non sono un grillino, ma insomma vedi quello che è successo a Parma, oppure vedi tanti comitati, i Notav, anche i comitati del Sud, che in qualche modo vogliono ragionare cosa significa avere delle servitù in casa, mi fanno pensare che forse un'epoca stia finalmente finendo. Sul nucleare c'è il rischio che sia un po' tardi, però, perché appunto c'è questo problema che rimane misterioso, ma che poi misterioso non dovrebbe essere, delle scorie.
1: Gianfranco, è stato un piacere come sempre, alla prossima.
2: Grazie, ciao allora.
1: T'abbraccio, ciao.
2: Ciao Federico.
0: Il regista Gianfranco Pannone sul suo documentario Scorie in Libertà, sul web fruibile liberamente con Kinea Distribuzioni.

0: Con Alessandro Zoppo, uno dei curatori della 14ª edizione del Caravan Fest, festa di cinema, commedie e culture. Parco Giordano Sangalli dal 10 al 16 luglio 2026. Ben trovato.
1: Ciao, ciao Federico, grazie, ben trovato a te. Caravan è un festival, appunto, come dicevi, di cinema, commedie e culture, perché siamo a Roma, nel quartiere Torpigna Gattara, dove, ahinoi, non c'è un cinema, non c'è una sala, ci sono pochissimi eventi, rassegne, festival di cinema. Dal 2012 abbiamo deciso di portare il cinema dove non c'era, qui a Torpigna Gattara, e di farlo con una chiave un po' diversa dal solito, cioè quella programmaticamente non drammatica, per raccontare il nostro quartiere, ma ovviamente un po' tutta Roma e tutta l'Italia che cambia, quindi raccontare un quartiere multiculturale con la chiave della commedia o comunque del racconto non drammatico, che sia anche un documentario, un road movie o un racconto di formazione, e facciamo un viaggio un po' nel mondo, in particolare nelle cinematografie, nei paesi stranieri che sono più rappresentativi per il nostro quartiere, dal Bangladesh all'India, al Pakistan, alla Cina, al nord dell'Africa. Quest'anno per la 14ª edizione siamo dal 10 al 16 luglio, Arena all'aperto, l'unica arena festival estiva di Roma, al Parco Sangalli, che è un po' il cuore pulsante, il centro nevralgico del quartiere di Torpignattara.
0: Quanti sono i film proiettati?
1: Per tutta la settimana, 7 giorni, dal 10 al 16 luglio, la formula è sempre la stessa, ovvero ogni sera un cortometraggio più un lungometraggio, quindi in totale 6 lunghi e 6 corti per i primi 6 giorni. Il concorso cortometraggi è nazionale, quindi soltanto cortometraggi italiani, mentre il concorso lungometraggi è internazionale, quindi film da tutto il mondo. Quest'anno abbiamo film da Bangladesh, Filippine, Hong Kong, Germania, Pakistan e Paesi Bassi, Marocco in coproduzione, e poi 16 luglio, giornata di chiusura con premiazione dei film vincitori e un evento a cui teniamo molto, che è quello del film di chiusura, ovvero il momento conclusivo del progetto Impariamo l'italiano con il cinema, ossia una piattaforma di supporto alla didattica nei 3 centri di insegnamento dell'italiano alle persone straniere che sono nel nostro quartiere, CPA1, CPA2 ed altramente. Facciamo vedere agli studenti e alle studentesse film classici della nostra commedia, sia di ieri che di oggi, con i sottotitoli in varie lingue, in particolare in arabo e in bangla, a rappresentare le comunità più numerose che sono sul nostro territorio. Poi gli studenti e le studentesse che partecipano a questi laboratori votano il loro film preferito, diventando a tutti gli effetti co-curatori di Caravan, e il film che ha più voti viene proiettato in chiusura di festival con i sottotitoli in bangla. Quest'anno il film che ha avuto più voti, che è stato preferito quindi da chi ha partecipato ai laboratori, è stato Quo Vado di Gennaro Nunziante con Checco Zalone, che viene presentato in chiusura di festival in questa versione inedita per un nuovo pubblico e a cui conferiamo un premio che abbiamo ribattezzato Premio Nuove Cittadinanze.
0: Com'è stata la scelta dei titoli?
1: Fondamentalmente arriva un po' dalle nostre visioni professionali negli altri festival, così come dai nostri rapporti che ormai si sono consolidati nel corso degli anni con registi, produttori e distributori. In realtà poi, tirando le somme delle numerose visioni che abbiamo fatto, oltre ovviamente alle submissions, le iscrizioni che abbiamo ricevuto, un po' di ricerca fatta da noi, siamo giunti a rintracciare questo filo rosso che tiene insieme tutta la selezione, che abbiamo ribattezzato Stand Together, perché tutti i film ci comunicano un forte messaggio di natura politica, che sia all'interno di una famiglia o all'interno di un gruppo di persone, con gli altri, comunque c'è questa voglia di cambiare le cose, ribellandosi un po' tutti insieme. Lo fa con il film d'apertura del concorso, Dei Lupi di Mohammed Tuqir Islam, opera prima che arriva dal Bangladesh e che presentiamo in anteprima italiana alla presenza del regista, così come lo fa l'ultimo film che verrà presentato in ordine cronologico nel concorso, ovvero Ghost Kul di Simab Gul, regista pakistana. Anche lei sarà presente al festival per dialogare con il pubblico e per presentare il suo film, e lo fanno anche gli altri film che sono all'interno del concorso: Por Bagage di Abdelkarim El Fassi, questo documentarista marocchino che ha fatto questo road movie davvero commovente in viaggio con una famiglia dall'Olanda fino al Marocco; il film tedesco che presentiamo in anteprima italiana, Extra di Markus Rosenmüller, ambientato in questo curioso circolo tennis della provincia tedesca, e lo fa il film di Hong Kong, Snowball on a Sunny Day di Philip Yung, anche in questo caso presentato a Roma per la prima volta in collaborazione con il Far East Film Festival di Udine, così come il film filippino, che a cui teniamo sempre tanto perché il cinema filippino è questo della commedia, è molto colorato, pazzo e particolarmente gradevole, Flower Girl di Patrick Tabata, anche questo lo presentiamo in anteprima italiana, anche questo è un'opera prima, è un cinema tutto un po' da scoprire per un viaggio veramente colorato intorno al mondo.
0: I riferimenti web per il programma?
1: Sul nostro sito ufficiale all'indirizzo www.caravanfest.it, ricordo sempre che Caravan è scritto con la K e la W, quindi caravanfest.it, oltre che ovviamente sui nostri profili social, Facebook, Instagram, Caravanfest scritto tutto attaccato KW, e poi sulla nostra pagina YouTube Caravanfest.
0: 14ª edizione del Caravan Fest, festa di cinema, commedie e culture a Roma, Parco Giordano Sangalli, dal 10 al 16 luglio 2026. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Alessandro Zoppo. Alla prossima.
1: Grazie, grazie, vi aspettiamo a Caravan.

0: Con Angela Failla, direttrice artistica della quinta edizione del Caltagirone Short Film Fest, dal 10 al 12 luglio 2026, ben trovata.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Il Caltagirone Short Film Fest, come dice la parola stessa, è un festival di cortometraggi che si svolge nella città di Caltagirone. L'evento è interamente gratuito e si tratta di 3 serate durante le quali vengono proiettati dei cortometraggi in concorso e fuori concorso. Si alternano degli ospiti che vengono invitati, quindi attori, musicisti, abbiamo anche momenti di comicità, proprio per allietare una platea che è sempre più vasta, quindi va da un pubblico giovanile a uno più adulto. La direzione artistica è affidata a me, insieme a me collabora anche Eva Bastei Robertoli che si occupa delle relazioni esterne. Abbiamo un team tutto al femminile perché anche l'ufficio stampa è femminile, quindi diciamo viva le donne.
0: Com'è stata la selezione delle opere?
1: La selezione è stata abbastanza lunga quest'anno perché sono arrivate tantissime opere sia nazionali che internazionali, ma soprattutto opere siciliane, cose che in 5 anni non è mai accaduto. Quindi siamo stati molto contenti perché vuol dire che anche sul territorio stiamo facendo un buon lavoro. Si tratta di opere estremamente attuali che trattano quindi temi che ci riguardano un po' tutti. Quest'anno l'argomento principale era la sostenibilità, però accanto a questo abbiamo anche altri argomenti quali l'intelligenza artificiale, il bullismo e così via. Quindi abbiamo alla fine selezionato 9 opere in concorso e di queste verranno decretati vincitori nella serata di giorno 12.
0: Sono presenti anche autori ed autrici?
1: Noi li abbiamo invitati, quindi stiamo aspettando di avere delle conferme. Gli altri anni qualche regista è riuscito a raggiungerci. Ora quest'anno purtroppo abbiamo anche il problema dell'Etna, quindi i biglietti vengono fatti con molta cautela.
0: Come sono strutturate le giornate?
1: Quest'anno accanto al Caltagirone Short Film Fest ci sarà il Wine Chuck, che è un festival ideato da Giusy Giacone, un festival che associa il vino, quindi la tradizione del vino, delle vigne, lo storytelling delle aziende con il festival, quindi con i cortometraggi, per cui a partire dalle 17 ci sarà nell'atrio del Palazzo Municipio una degustazione di vini e di diverse cantine con delle masterclass. Successivamente si proseguirà con un incontro che viene realizzato da dei giovani under 35 con la nostra giuria, che ricordiamo è composta da Daniela Bassani, che è una delle sound director più importanti d'Italia, ancora Consuelo Catucci, montatrice e vincitrice dei Nastri d'Argento, e Monica Dugo, attrice e regista. Quindi saranno loro a interfacciarsi con i ragazzi. Inoltre, a partire dalle 19 faremo delle interviste con i talent, alle 21 inizia la vera e propria serata, che ogni sera cambierà, quindi ci saranno proiezioni di corti in concorso e fuori concorso, ospiti quali la prima sera Carmen Russo, Tommaso Basili, Gabriele Falsetta, la seconda sera avremo Rebecca Antonacci, Michael Cavalieri, che è un attore italo-americano che ha fatto anche insieme a Hilary Swank Karate Kid 4, e poi concluderemo con Elia Lo Tauro, che è un performer a livello internazionale, in quanto lui è molto famoso nel West End perché ha fatto per tanti anni Moulin Rouge. E il momento musicale è affidato a Pierci, vincitore, anzi quarto selezionato a X Factor 2025, e poi il momento di comicità sarà tutto siciliano affidato a Toti e Totino.
0: Tu sei anche ideatrice del festival, com'era nato tutto?
1: Dopo il Covid, perché io di mestiere faccio la giornalista cinematografica, quindi mi occupo di cinema, di cultura ormai da diverso tempo, sto anche diventando critico cinematografico e durante il Covid sono stata come un po' tutti costretta a fermarmi e da lì è nata l'idea perché non portare il cinema in questa città, perché io lavoro fuori, però in quel periodo sono rimasta proprio a casa dei miei genitori e da lì è nata questa idea di portare i cortometraggi in un'arena all'aperto, in una città badante del barocco, quindi una città molto bella perché Caltagirone comunque ha la sua tradizione di ceramica, le chiese, circa 100 chiese, quindi è un posto storico importante. E da lì è nata l'idea, visto che io amo i cortometraggi perché li considero una delle forme d'arte indipendente più belle, quella con cui i registi possono veramente non solo interfacciarsi, ma anche capire e comprendere quella che è la loro natura, in quanto possono sbagliare, possono usare a differenza di un lungometraggio. E da lì è nata l'idea del Caltagirone Short Film Fest.
0: Come si sta sviluppando negli anni, dato che siamo alla quinta edizione?
1: È stato un crescendo perché il pubblico è aumentato in maniera proprio gigantesca, tant'è che noi abbiamo persone che cominciano ad occupare i posti già alle 7 del pomeriggio e stiamo cercando una soluzione per avere uno spazio più grande. Spero che il prossimo anno riusciremo a farlo alla Villa Comunale. E le opere sono cresciute perché, come ti dicevo, accanto a opere nazionali e internazionali abbiamo avuto anche quelle siciliane. All'inizio il territorio non ci aveva dato grande fiducia. Io mi ricordo che arrivavano poche opere siciliane, invece quest'anno abbiamo avuto proprio un boom, quindi significa che i registi tra loro si parlano. Spesso mi capita di andare a cortometraggio e incontrare dei registi che ho premiato o che mi hanno mandato i loro corti, oppure registi che mi scrivono per propormi le loro opere, quindi significa che stiamo lavorando bene. Anche il numero di ospiti è aumentato, ne abbiamo ospiti sia nazionali che internazionali e ogni anno aggiungiamo delle piccole chicche. Un anno abbiamo aggiunto i videoclip musicali, quest'anno abbiamo Wine Chuck, 3 anni fa abbiamo aggiunto la sezione fuori concorso, quindi è un crescendo questo festival. Festival, ma più che altro per me questa quinta edizione non rappresenta un traguardo, ma bensì mi fa capire che stiamo lavorando bene, quindi sono contenta di questo. Più che altro, ecco, è una conferma che il festival piace.
0: Diamo i riferimenti web per saperne di più.
1: Sul sito www.caltagironeshortfilmfest.it i presentatori saranno quest'anno Ruggero Sardo per il 10 e il 12, Angelo Scaltriti per giorno 11, più tutti gli ospiti. Quest'anno avremo anche una sezione nuova per quanto riguarda i premi, ovvero racconteremo la storia dei campioni. Quindi questo è un premio che vogliamo che continui negli anni. Quindi quest'anno avremo Giuseppe Mascara, che è stato un portabandiera del Catania Calcio e quindi si racconterà sul nostro palco la sera dell'11.
0: Quinta edizione del Caltagirone Short Film Fest. Dal 10 al 12 luglio 2026, un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Angela Faella. Alla prossima!
1: Grazie, buona giornata a tutti voi.

0: con Aurora Palandrani dell'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico per presentare la 12ª edizione dell'Ape Rossa, cultura partecipata tra memoria, diritti, cinema e cittadinanza attiva, a Roma dal 13 al 17 e poi dal 20 al 24 luglio 2026. Ben trovata!
1: Grazie, grazie mille Federico, grazie a tutte e a tutti, è un piacere come al solito parlare di questa iniziativa che è il nostro biglietto da visita estivo. Raccontiamo un po' tutto quello che fa l'archivio e tutto quello che può fare un archivio audiovisivo come il nostro d'estate sul proprio territorio. Noi siamo molto felici sempre di fare questa iniziativa, anche se arriva sempre alla fine dell'anno o a settembre, no? E quindi è sempre un momento un po' complicato perché, come sai, l'AMMOD fa tantissime cose, ma è un po' il nostro modo per riappropriarci del territorio. Noi ci teniamo tanto, siamo felici di stare nell'ottavo municipio che ci sostiene sempre, dunque siamo affaticati ma contenti.
0: Come si strutturano queste giornate?
1: La Perossa anche quest'anno ha la stessa struttura delle ultime edizioni, dunque partiamo sempre con un momento dedicato ai più piccoli. Iniziamo dal lunedì al venerdì, appunto, prendiamo soltanto questa prima parte della settimana perché, come sappiamo, appunto il sabato e la domenica Roma offre comunque mille proposte culturali, dunque noi ci concentriamo su questi giorni. E dal martedì al venerdì abbiamo nella nostra sede dell'archivio audiovisivo nel cortile del Tremonte Martini un appuntamento dedicato ai più piccoli, un laboratorio per ragazze e ragazzi, un CineLab Kids. Nello stesso orario offriamo a tutti i genitori che portano qui le ragazze e ragazzi una visita guidata al bellissimo museo della centrale Monte Martini, quindi alle 17 parte una visita guidata gratuita e ci tengo a sottolineare, queste sono tutte iniziative gratuite. Alle 18:30 prosegue con una passeggiata a cura di Marmorata 169, quindi uno spazio che si chiama Esplora, e poi ci spostiamo alla Velletta Social Lab che anche quest'anno ci ospita molto felicemente con uno spazio dedicato ai talk, agli approfondimenti, alle presentazioni dei libri. Alle 19:30 quindi c'è questo momento di focus. Alle 21 ripetiamo anche quest'anno i 180 secondi con il nostro presidente che farà appunto un suo i 3 minuti di vita, una cosa che è piaciuta molto lo scorso anno, dunque la ripetiamo, e lo spazio serale alle 21. Quest'anno ospitiamo 2 podcast live in collaborazione con Fandango, quindi apriamo il 13 luglio con C'è Figa e il 20 luglio proseguiamo con Crash, 2 spettacoli divertentissimi, belli da partecipare, sempre molto frequentati, e abbiamo altri appuntamenti importanti, parleremo di Genova, parleremo di Palestina, parleremo di Cuba, ci sarà con noi anche Ascanio Celestini per un momento dedicato a racconti e letture intorno a Fabbrica.
0: Com'è stata la scelta delle proposte?
1: Noi come al solito pensiamo sempre a legarci a temi che ci appartengono, quindi ci faceva piacere parlare di Genova perché cadiamo proprio durante l'anniversario, no? 20 e 21 luglio, quindi il 21 luglio ci sarà Daniele Vicari con Diaz, con un talk dedicato proprio a Bolzaneto 25 anni dopo Genova, per cui diciamo questo è un po' il concetto, parlare di lavoro, parlare di cose che ci appartengono, questo per noi è anche fare politica culturale, insomma approfondire, cercare di far pensare anche tramite i nostri materiali.
0: Una proposta culturale variegata che spazia attraverso diversi linguaggi.
1: Assolutamente, come sempre, è fondamentale questo perché comunque tutte le arti, tutte le forme artistiche si parlano tra loro. Noi, come sai, l'AMOD ci tiene in particolar modo a cercare di trovare sempre un colloquio, una conversazione con tutte le arti, quindi assolutamente questo ci contraddistingue.
0: Diamo i riferimenti web per il programma?
1: Sul nostro sito web, il sito dell'AMOD, www.amod.it, la nostra pagina Facebook, sia AMOD sia Ape Rossa, e tutti i social, quindi anche Instagram e TikTok.
0: Ricordiamo anche i luoghi?

0: festival di cortometraggi quest'anno, poi abbiamo grandi idee per il futuro, ma abbiamo voluto, diciamo, il primo anno volare basso. Festival di cortometraggi italiani, ne abbiamo ricevuti più di una novantina circa, e sono due sezioni, una per gli studenti e una aperta a tutti. Abbiamo ricevuto dei bei lavori. Noi lasciamo come scuola, poi ci stiamo allargando a tante iniziative e questa è una di queste. Lavoriamo proprio con i ragazzi, quindi l'idea era proprio fare qualcosa per dare visibilità ai lavori dei ragazzi. E sono arrivate cose, alcune veramente, veramente interessanti.
1: Il laboratorio quante persone coinvolge?
0: Il laboratorio d'arte cinematografica nasce nel 2020 sotto Covid. Sono 6 anni, andiamo a fare il 7° e coinvolge molti docenti e poi abbiamo 2 corsi, uno di cinema e uno di recitazione, che poi interagiscono nel corso di regia che tengo io, e questo per una ragione molto semplice: io prima di fondare questa scuola ho insegnato in un'altra scuola a Roma e non avevo gli attori, ma fare un corso di regia senza attori è veramente una cosa che non ha alcun senso, quindi abbiamo fatto questo esperimento e devo dire che funziona molto bene, perché chi fa recitazione e anche chi fa regia nel laboratorio cinema si trovano sul set e imparano a lavorare insieme, quindi è un'ottima palestra.
1: Come nasce l'idea di questo festival?
0: Perché a un certo punto abbiamo lasciato i vecchi spazi, abbiamo preso degli spazi molto più grandi e interessanti, e l'idea è stata di allargare la nostra offerta. Quindi da una parte c'è la scuola, dall'altra è venuta fuori l'idea del festival, e contemporaneamente stiamo elaborando tutta una serie di proposte culturali. Infatti, diciamo, la nostra ambizione è diventare una sorta di polo di hub culturale nella periferia di Roma Nord, dove non c'è molto, e questa cosa sta piacendo e abbiamo il sostegno del municipio, della regione, insomma, diciamo che piano piano ci stiamo attrezzando. Abbiamo degli spazi veramente bellissimi e invitiamo tutti ovviamente a venirci a trovare, e speriamo che sia qualcosa che poi abbia un futuro importante. Ecco.
1: Come saranno strutturate le 3 giornate?
0: Le 3 giornate sono ricchissime, cioè abbiamo fatto una follia, perché il primo anno è veramente complicato, anche perché è un festival che nasce sulle nostre forze, e abbiamo, oltre ai cortometraggi in concorso, abbiamo anche una selezione di corti della scuola che presentiamo fuori concorso. Poi io ne ho approfittato per fare un omaggio a mio padre, che era Giuseppe Colicchi, il regista che ha inventato la coppia Bud Spencer Terence. Quindi nella prima giornata ci sarà una chiacchierata fra me e Fallotta e Pergolari, che hanno scritto un libro su Bud Spencer e Terence Hill, proprio sulla nascita di questa coppia, e poi proietteremo il primo film in assoluto, che è Questo Dio perdonare no, che fece mio padre nel 67. Dopodiché abbiamo un documentario il giorno dopo chiaramente tutto lo slot dei cortometraggi. Abbiamo un documentario che ho fatto insieme a Silvia Costu su Vincenzo Agostino, che è morto 2 anni fa, che era questo signore meraviglioso, che era il padre di un poliziotto ucciso a Palermo nell'89, insomma una persona che ha segnato anche la mia vita, devo dire, che veramente è stata una persona incredibile. E lì, in collaborazione con Libera contro le mafie, facciamo una serata dove verranno anche i ragazzi di Extra Libera, insomma è una cosa abbastanza strutturata. Il giorno dopo facciamo una cosa ancora più interessante, che sono 2 documentari. Uno è di una nostra allieva, che peraltro ormai lavora con la LAC, il presidente dell'associazione, Eleonora, che ha fatto questo documentario che si chiama Claudia fa tutti i sogni, che ha vinto, fra le varie cose che ha vinto, ne ha vinti veramente ovunque vanno con questo documentario. È un documentario che ha fatto insieme a Marco Zenoni, che è un altro ex studente LAC. Ovunque vanno vincono premi. Adesso lei sta a Salina, perché è in concorso anche lì, e ha vinto allo Spiraglio Film Festival al Maxi, che è il festival della salute mentale, e il direttore Federico Russo ha detto: questo film mi ricorda tanto un altro film che ha vinto qualche anno fa. Questa cosa ci ha incuriosito, l'abbiamo visto, ed è un film buffo, perché quello di Eleonora sono 2 sorelle, quest'altro sono 2 fratelli, e sostanzialmente sono abbastanza speculari come film, e quindi abbiamo organizzato una doppia proiezione dei due film e poi una sorta di dialogo sul palco moderato da Federico Russo, che è il direttore dello Festival Lo Spiraglio. Quindi, insomma, è una cosa sulla salute mentale, che è un tema che comunque ci interessa. E poi abbiamo anche per i giovanissimi, abbiamo Film Dogs, che vengono a fare un format dal vivo, queste opinioni pericolose, già sold out, e quindi è una cosa divertente. Vabbè, loro sono famosissimi, insomma, per i giovani è una roba interessante. E poi abbiamo un cortometraggio di Francesco Zizzola, grandissimo fotografo, che porta invece un film e che dialogherà con Angelo Turetta, che è un grandissimo fotografo del set, e avremo i suoi quadri, le sue fotografie in esposizione. Ci sono anche altre cose, Simone Del Vecchio, che fa una mostra di sue illustrazioni, anche Edoardo Pannucci, insomma ci sono un sacco di cose interessanti.
1: Diamo i riferimenti web per il programma?
0: Sul sito web laboratorioartecinematografica.it, oppure su Instagram, sull'Acfin Festival o sul Laboratorio d'Arte Cinematografica, anche su Facebook ci sono tutte le pagine.
1: Prima edizione del LAC Film Festival a Roma, al Laboratorio d'Arte Cinematografica di Saxa Rubra, dal 10 al 12 luglio 2026. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Alessandro Colizzi. Alla prossima!
0: Grazie, a presto!
2: Tutta Scena Cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, le ho giuste, le ho giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali, alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

Bene, come dicevamo poco fa, siamo di nuovo in diretta con una compagna delle Libere Cittadine per la Palestina. Benvenuta sulle nostre frequenze. E con te, insomma, volevamo parlare di questa campagna che

0: e la rincorsa di chi acquista più armi in questo momento e chi vende meglio il proprio armamentario di guerra, di morte. Ecco.
1: Sì, ma anche in questo incontro ad Ankara comunque si è parlato di questo, anche la Meloni sempre sulle sue posizioni, ovviamente è allucinante, no? Che nel 2026 ci sia ancora gente che segue questo pensiero che noi ovviamente rifiutiamo, però c'è anche dietro un movimento, bisogna dirlo, perché c'è bisogno comunque di persone che si uniscano alle varie iniziative, però ci sono le iniziative, perché tutte le reti, anche abbiamo questa fortuna, diciamo, di vivere a Roma, dove veramente non mancano, ecco, quindi iniziative da iniziative a livello politico ma anche culturale, per parlare di Palestina. E serve soprattutto un'informazione, perché la popolazione è un po' come spaccata in due, cioè chi forse anche in tre o in quattro, perché c'è chi sa come noi, perché magari segue la causa palestinese da tanti anni, chi la sta conoscendo adesso perché è talmente evidente, e che però non sa, no, fino in fondo le ragioni, e anche le ragioni di chi si muove per la Palestina, e quindi ci sono anche tantissime critiche. Quindi bisognerebbe fare proprio anche un'informazione partendo dall'ABC, no, della causa palestinese, per aiutare a chi non sa invece di capire ed unirsi, perché questo è qualcosa che appartiene a tutti, cioè non soltanto ai palestinesi, ecco.
0: Vabbè, diciamo che questa radio, insomma, cerca di fare quello che tu stai dicendo, ma infatti in merito a questo ti chiedo qualcosa in più, perché mi stavi dicendo, cioè è vero che a volte l'informazione ci sfugge o ci dimentichiamo di restituire dopo l'iniziativa, le mobilitazioni, come sono andate, e mi stavi proprio raccontando che anche lunedì c'è stata un'iniziativa qui a Roma al Campidoglio, no? Che dopo il concerto di Piovani comunque avete esposto uno striscione, ecco.
1: Sì,
0: se ci dici
1: abbiamo deciso
0: anche su questo.
1: Sì, perché abbiamo deciso, allora, insomma, siamo davvero disperate, però rimaniamo sempre sul pezzo, dico, prendiamo esempio anche dai palestinesi che hanno grandissimo coraggio, sono fantastici, eccetera, però in questa disperazione bisogna sempre concentrarsi e cercare di fare il nostro del meglio, ecco. E ci è sembrato che l'occasione del concerto al Campidoglio, diretto dall'orchestra diretta da Nicola Piovani, ha suonato le musiche di Ennio Morricone, ovviamente è stato un momento che ha attratto, dove c'erano politici ma anche tantissima, c'era anche la società, insomma, civile, e quindi abbiamo pensato di fare uno striscione gigante. E di scrivere Salvatelo, abbiamo visto un attimo, quindi con attenzione siamo entrate, abbiamo fatto molto le vaghe, però poi alla fine abbiamo aspettato la fine del concerto e alla fine anche del bis, proprio per non intaccare la musica, diciamo, qualcosa che era dedicata ai cittadini, ai romani, eccetera, e quindi per rispetto, no? per rispettare l'evento, ma soprattutto per non essere poi criticate di aver fatto qualcosa di sbagliato, perché bisogna fare molta attenzione. E quindi alla fine abbiamo urlato con questi striscioni, con la foto di Abu Safia, e ci hanno sentito, qualcuno ci ha urlato contro dicendo che non dovevamo rovinare il concerto, ma non era vero perché non l'abbiamo rovinato. Però ecco, sono state più le persone che invece si sono avvicinate, hanno voluto sapere chi era Abu Safia, e perché, cioè, sapevano della situazione palestinese, ma non sapevano nello specifico cosa stava succedendo appunto al pediatra e chi fosse. Quindi è stato anche un momento per poter parlare,
0: informazioni.
1: Sì, anche con tanti ragazzi giovanissimi.
0: No, infatti probabilmente sono ottime occasioni, no, per poter avvicinare le persone, raccontare e dare un volto, un nome alle tante e tanti palestinesi incarcerati. Devo dire, purtroppo non soltanto in Israele, ma anche nelle carceri italiane. E insomma, mi sembra molto importante questa presenza, insomma, anche fisica, territoriale, diciamo, nel... Bene, non so se vuoi aggiungere altro, se insomma.
1: Guarda, io, ecco, io faccio nuovamente l'invito a partecipare, semmai abbiamo un profilo Instagram proprio per rendere partecipi le persone che sono a Roma e che vogliono appunto venire ai presidi, per esempio davanti a Montecitorio, basta seguire Libere Cittadine per la Palestina, c'è il nostro nome, il profilo Instagram, e lì ovviamente mettiamo sempre le locandine, e le locandine anche condivise con le altre associazioni. Quindi anche per domani, dalle 11 alle 13 davanti all'Ordine dei Medici a Via De Rossi, e venerdì a Montecitorio dalle 17.30 a Capranica, e poi ci spostiamo a Montecitorio fino alle 19.30, però rimettiamo sempre appunto i volantini, ci possono seguire e aiutarci, insomma, ecco.
0: Bene, se, diciamo, come avete fatto queste volte, mandate anche un'email a questa radio vi inserirà anche nel proprio spazio comunicazione e vi darà, cioè magari sarà un'altra opportunità per chi non ha Instagram o altri social di poter seguire,
1: infatti,
0: e partecipare anche alle vostre iniziative.
1: Sì, molto volentieri, io ti ringrazio tantissimo, ringrazio tutti gli ascoltatori e la radio.
0: E... sì, mi senti? Non ti sentivo più?
1: Sì, adesso sì, adesso sì.
0: Bene, grazie a te, anzi, per la tua disponibilità. E allora l'importante, come dicevi poco fa, è partecipare, non solo condividere immagini sui social, e quindi l'invito è a scendere ancora una volta nelle piazze, a riempirle, a presidiarle anche durante questi giorni di calura, però non dimenticare, insomma, che qualcuno non solo si trova sotto il caldo, ma si trova appunto senza acqua, senza viveri, senza ospedali e senza possibilità di ripararsi dalle bombe che continuano a cadere, siano nella striscia di Gaza oppure per quello che sta succedendo in Cisgiordania con i continui sfollamenti, oppure nel sud del Libano o in altre aree appunto dell'Asia occidentale.
1: No, infatti. Quindi, infatti, è anche importante condividere il proprio dolore, no? Perché comunque anche noi ovviamente non ha niente a che vedere, per carità, non voglio. Però anche noi, no, soffriamo, ma quando poi si condivide anche questa sofferenza e si agisce anche con piccole azioni o con azioni un pochino più importanti, come potrebbe essere questa di Montecitorio, cioè ti fa sentire che almeno qualcosa stai facendo, perché la situazione è allucinante, non poter far nulla, proprio nulla, niente, non essere ascoltati, proprio essere ignorati, e non solo, ma anche accusati con i vari DDL creati apposta su di noi, no? Su di noi, nel senso, su quelli che scendono in piazza.
0: Con la lotta della causa palestinese, sì, infatti ne parlavamo anche poco fa. Sì, sicuramente è un modo non solo per rafforzare i legami di solidarietà, ma è anche un modo per dimostrare, no, alla popolazione palestinese che appunto non chi sta al governo non rispecchia, e questo non credo che sia una cosa che dia molta forza, non rispecchia invece che la maggior parte, insomma, della popolazione che pure nelle piazze è scesa per la Palestina e non dimentica che,
1: certo,
0: quello che sta avvenendo giù in Palestina.
1: Assolutamente sì. Grazie.
0: Bene, grazie a te. Ricordiamo, domani mattina, quindi tra chi può, tra le 11 e le 13, sotto l'Ordine dei Medici di Roma e Provincia in via De Rossi 9, e venerdì 10 dalle ore 17.30 alle 19.30 tra, diciamo, Piazza Capranica e Montecitorio, perché arriva un po' più tardi. Va bene?
1: Sì, ti ringrazio tantissimo e ovviamente Palestina libera.
0: Certo, sempre.

Quest'anno è stato veramente un colpo grosso a tutta la città, perché nonostante che il POC debba tutelare e valorizzare la città, naturalmente Pisa, e su Pisa c'è un grande progetto, ovvero quella di far diventare sempre di più Pisa una città per turismo, in particolare turismo mordi e fuggi, una città vetrina, e quindi di tutti i piani che abbiamo visto su questo POC non c'è praticamente niente di edilizia, non c'è niente sulla valorizzazione sociale, c'è esclusivamente parcheggi in centro storico e strutture espropriate per fare strutture turistiche. Tra questi abbiamo visto subito che spiccava un progetto, una proposta, che era quella della demolizione dello spazio del Nebrutz, lo spazio antagonista Nebrutz, che è a Pisa dal 1999, per farci sopra un parcheggio proprio in centro storico. A partire da questo, diciamo che un po' tutta la città si è mobilitata, ha iniziato a mobilitarsi contro questo POC. Noi in particolare abbiamo fatto un'assemblea il 22 maggio, in cui centinaia di persone, avevamo più di 350 persone al parco che sta dietro il Nebrutz, abbiamo fondato il comitato di quartiere di via Garibaldi, che è la via appunto dove si trova il Nebrutz, con più obiettivi. Il primo obiettivo era la messa in discussione totale di questo POC, in particolare dell'ambito 20, che è appunto la previsione di demolizione del Nebrutz. Secondo obiettivo era la costruzione di una grande festa di quartiere che potesse riunire una volta per tutto un quartiere che piano piano si sta sempre di più sfaldando. E la terza e anche più importante obiettivo, che è anche la nostra ambizione, è fare quello che il POC non ha fatto, ovvero un percorso partecipativo per decidere effettivamente, democraticamente, dal basso, cosa ne facciamo della nostra zona e del nostro quartiere. Di fatto ora siamo andati avanti, ormai è un mese e mezzo quasi che si è costituito questo comitato di quartiere. Abbiamo fatto una petizione che era puntata molto specificamente sulla città, infatti abbiamo raccolto le firme praticamente quasi solo cartacee, abbiamo raggiunto le 3.000 firme, e sono tantissime dei residenti proprio della zona. I primi tra l'altro sono i commercianti della via, che si sono espressi a favore della tutela del Nebrutz e di via Garibaldi, e insieme abbiamo costruito appunto, come già introducevi, questa festa di quartiere, che è stata una cosa gigantesca. Sono venute centinaia e centinaia di persone da tutta Pisa e hanno fatto vivere per una serata quello che effettivamente è la volontà del nostro quartiere, ovvero trovare sempre di più degli spazi di non solo di socialità, ma in cui vivere e far vivere la zona e la volontà di tutelarla e custodirla, perché a differenza di varie altre zone di Pisa che sono già ormai devastate dalla turistificazione, basta pensare tutta la zona di Piazza dei Miracoli, la Torre, che sono tutti ristoranti per turisti, mini market e niente più, e Airbnb naturalmente, la zona di via Garibaldi, nonostante sia in centro, rimane una zona con vari spazi, commercio di prossimità, tutta una zona pedonale, è tutta una zona che deve essere non solo tutelata ma valorizzata per una città che può essere e deve essere diversa dal progetto che c'è a Pisa. Quindi in tutto questo contesto quello che succederà oggi è che noi in questo mese abbiamo costruito queste osservazioni popolari, che sono di fatto la messa in discussione di questo piano del POC da consegnare al comune, e nei prossimi mesi verranno valutate se eventualmente bloccare effettivamente questo progetto di demolizione del Nebrutz e costruzione di un parcheggio. Diciamo che nell'ultimo mese abbiamo veramente sentito la partecipazione e la volontà di una gigantesca fetta di Pisa che ci ha dato la propria solidarietà, chi solo con la petizione, chi anche scrivendo osservazioni, chi dandoci una mano tra architetti e persone magari più interessate al fattore ambientale e vari altro, e alla fine abbiamo redatto quasi 16-17 osservazioni che hanno tutto un filo
che completa, diciamo, tutte le nostre considerazioni sul perché no alla demolizione del Nebrot e

E allora 10.02, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, buongiorno a chiunque ci ascolta privato o privata della propria libertà, buongiorno anche alle altre voci che sono

0: Facebook, appunto articoli di giornale, che un po' insomma hanno provato a comporre quel mosaico che era Nubile nella sua complessità, nella sua vita appunto effettivamente irrequieta, nella continua ricerca di qualcosa. E proprio anche questo è stato uno degli elementi che è tornato, insomma, io la percezione che ho avuto sia conoscendolo ma anche poi nella lettura di tutti questi contributi è proprio un riconoscere un'umanità, anche un impegno genuino nelle lotte, in tutto quello che faceva, e poi anche questa appunto continua ricerca irrequieta nel non fermarsi mai poi a un sia a un percorso politico, a un'identità, evidentemente non gli bastava. E penso anche che per chi non l'ha conosciuto, per chi non l'abbia conosciuto, un po' lo penso un po' anche dai messaggi che mi sono arrivati di persone che effettivamente non lo conoscevano, comunque sta arrivando, è arrivata insomma tutta questa complessità e potenza che era effettivamente la vitalità di Anubi. Io forse partirei proprio da qui, nel senso dall'ultima parte, sia appunto della sua militanza politica che anche dell'appuntamento che era stato fatto l'altra volta in radio, e quindi ti chiederei se ti va di raccontarci un po' che cosa è stata questa esperienza di Vitalist International. E poi c'avevo anche una curiosità che mi era venuta proprio adesso, che io effettivamente non so, noi ci conosciamo tanti anni, però come vi siete conosciuti voi due?
1: Allora, ci siamo conosciuti a Largo Spartaco. Per chi conosce il Quadraro, è un punto veramente nevralgico del quartiere, perché è una piazza dove, grazie al comitato del centro sociale Spartaco, è stata diciamo liberata dal parcheggio che era prima la piazza storica. Cioè, sono girati vari film, pure un film con Alberto Sordi, un borghese piccolo piccolo se non sbaglio, è girato lì, e niente, è stata fatta diventare un'isola pedonale, cioè una piazza pedonale che soprattutto in quegli anni, e stiamo parlando più o meno del tipo 2015-2016, era veramente il ritrovo di un sacco di gioventù del Quadraro e delle borgate più fuori, e per tutta una serie di locali commerciali, poi Spartaco vicino, il parco degli acquedotti e così, e era veramente pieno di gente la sera. Antonio se lo ricorda, magari più piccolo, ma stavo lì con i compagni di Spartaco e con Morris Gola, il nostro caro amico, compagno rapper, e a un certo punto, come dicevamo al funerale un po' prima, cioè Nubi non è che, cioè, compare di lato e comincia e si intromette intromette in senso buono ovviamente nella conversazione, e comunque erano anni concitati, cioè il 2015-2016 c'era stato veramente da poco tempo, a parte, cioè, c'erano tante cose che succedevano, ma c'era stato da poco il 2010-2011, quella serie di anni che hanno visto il 14 dicembre, il 3 luglio, il 15 ottobre, e comunque grandi numeri in piazza e lotte forti che si sentivano. Non ricordo di cosa stavamo parlando, però sicuramente con Anubi è diventato subito un susseguirsi di cose. Poi insomma non ci eravamo presentati là per là, però poi tramite altri compagni comunque ci siamo trovati bene e abbiamo continuato a sentirci. Sapevo un po' della sua storia, ma vagamente, perché comunque è un animale mitologico del movimento, cioè crescendo a Roma insomma negli anni 2000 il suo nome era già conosciuto. Capirai, quando ero piccolo pensavo fosse un compagno egiziano, perché cioè nel senso veramente e poi lì da quello poi è diventata sempre una roba più intima, diciamo, perché comunque era un compagno che sapevo che veniva da un'area politica diversa dalla mia, in quanto anarchico e così, però in realtà, cioè, sapeva tutto dei testi nuovi che uscivano in ambiente libertario, aveva letto i testi, non so, del Comitato Invisibile, dell'Undi Matan, così, tutti, e, conosceva il pensiero comunque anarchico benissimo e sapeva navigare in quel mondo, diceva, allora c'è qualcosa di particolare, e in effetti, cioè, si può dire che nell'ultima parte della sua vita comunque ha abbracciato queste idee, e infatti, non lo so,
0: esatto, possiamo partire da qui, da Vitalist International.
1: No, è pazzesco vedere in questi giorni pure un articolo sul Manifesto che in un passaggio dice da com'è la questione, un attimo che lo vado a riprendere, insomma, da fautore del potere costituente a, com'era, scusate che lo riprendo, sostenitore della forza costituente e poi assertore del vitalismo destituente delle lotte. Ora, il nostro sito che abbiamo fatto nel 2020 non era mai arrivato all'onore delle cronache, insomma, così, però in qualche modo c'è una formula, per quanto non per forza esatta al 100%, cioè comunque che restituisce quella roba là, no? Cioè la volontà destituente e il vitalismo, che non c'entra niente col vitalismo di Annunzio e con non chissà quale slancio vitale fino a se stesso estetico, ma era un discorso che nasce da un comunicato di una serie di compagni nella lotta contro la North Dakota Pipeline del 2018 negli Stati Uniti, in cui il cui slogan era Be Water, essere acqua, che insomma, che ci parla della fluidità delle lotte, dell'essere multiforme di fronte alla repressione del nemico, e sì, insomma, durante questa lotta contro il North Dakota Pipeline, ovvero un oleodotto nel North Dakota, e in una fase concitata della lotta ci fu una carica di bufali contro la polizia, perché insomma, agitati da dei giovani indigeni, cioè nativi, a cavallo, una mandria di bufali caricò la polizia. Questo successe, e ispirati da questo momento, perché poi c'era una profezia dei Dakota Lakota, della tribù della Dakota Lakota, che era traducibile con la gioventù sconfiggerà il serpente nero, questa era la profezia, e quindi, diciamo, molti compagni nativi avevano visto in questa cosa qua, cioè il fatto di questi due giovani che poi sono stati arrestati, ovviamente, e il serpente nero era ovviamente l'oleodotto del... Da lì è nato il primo comunicato dell'Internazionale Vitalista, un progetto appunto sperimentale fatto da compagni d'oltreoceano, ma anche europei, anche di altrove, Brasile, Messico, Stati Uniti, Francia e così. E niente, noi abbiamo colto la palla al balzo qualche anno dopo, affascinati da questa nuova terminologia, che però nasconde la stessa passione rivoluzionaria, che comunque non vuole essere settaria, cioè non vuole essere una nuova cosa, che abbiamo fatto questo sito, che all'inizio era un blog raffazzonato su Tumblr, e poi è diventato un sito ancora più raffazzonato perché non eravamo capaci, insomma. Però insomma, il primo post vedo qua è del marzo del 2020, era una roba sulla pandemia, abbiamo tradotto vari interventi era soprattutto un blog un sito di traduzione, cioè di un progetto editoriale anche di produzione, ma soprattutto di traduzione. Un compagno durante i funerali ha parlato del compito del traduttore di Benjamin come metafora di questa interconnessione tra le lotte. Lui lo faceva molto molto bene, nonostante l'inglese lo sapeva molto molto male e ne soffriva di questa cosa, però sapeva molto bene il francese e insomma ne sapeva di tutto, e riusciva comunque a dare un contributo fondamentale per le traduzioni. Abbiamo tradotto anche un sacco di roba dal francese, Van Eygem, e abbiamo intrattenuto un rapporto di amicizia, di scambio di studio intellettuale anche con Giorgio Agamben, anche in momenti abbastanza diciamo critici o comunque che venivano criticati. Anubi ha scritto un articolo che sta sul sul sito che si chiama Note a margine dello scandalo Agamben, che è molto complesso, però apre molte cose di dibattito. E insomma, il lavoro di traduzione è stato accompagnato, ora cerco di farla in breve, però da dei rapporti veri, vivi con i compagni d'oltreoceano, soprattutto americani, cioè statunitensi, e, che venivano qua spesso. Alcuni di noi sono andati là, a Nubi no, però c'era stato negli anni 90, anzi scusate, negli anni 2000, a sentire Fidel Castro all'ONU, quindi insomma c'era stato negli Stati Uniti, sì, e, a fare, quando lavorava con Liberazione ovviamente. Però ecco, per dire che comunque c'è questo rapporto, e molti compagni americani venivano qui durante le iniziative, e abbiamo, diciamo, stretto i rapporti soprattutto nel momento della George Floyd Rebellion, di cui abbiamo fatto varie presentazioni in giro per l'Italia, parlando del, appunto, sostanziando questo ponte qui. E quindi la notizia della sua dipartita è giunta adesso ai compagni americani e si sta diffondendo. Ogni tanto mi arrivano ancora messaggi di gente che sinceramente non mi ricordavo. Due compagni dall'Arizona, due compagni dalla Georgia, e così, che comunque, ah sì, noi siamo stati qua, Nubi ci ha fatto fare il giro di Roma, ci ha portato a vedere Trastevere, quello e quell'altro, cioè, tanta roba. Cioè, comunque le relazioni nel mondo dei compagni sono importanti, cioè nel senso, parliamo tanto ogni tanto di sovrastrutture, di posizionamenti politici, però poi lo sappiamo che le cose nascono perché la gente si frequenta, la gente si offre le birre, si offre i gelati, si, non so come dire, no? Cioè, nutrire questo il movimento dall'interno è importante, cioè è molto importante, e solo dalle chiacchiere anche a margine delle assemblee, quindi da quello che è pre-politico, in politico, come lo vogliamo chiamare, cioè poi nascono le idee, cioè non è che si organizza tutta un'assemblea, no?
0: Beh, un po' pure come dicevi in apertura, appunto, nel vostro incontro, alla fine è nato proprio così, cioè nelle chiacchiere, dicevi un po' come hai scoperto, che poi lui si era letto magari appunto tutti i testi dei compagni più anarchici degli anni 90, quelli più contemporanei, e poi appunto da questo conoscersi è nata una curiosità. Magari sono anche venuti meno poi una serie di pregiudizi o quello che può essere.
1: Certo.
0: Io magari, se vuoi, passerei la parola a te, se in qualche modo vuoi commentare, insomma, quanto stavamo dicendo di anche quest'ultima parte.
2: Sì, che sono intanto assolutamente d'accordo con quello che diceva Nicola sull'importanza poi, no, di tessere e di muoversi anche nei rapporti con gli altri compagni, con le compagne, con gli amici, e assolutamente poi penso, no, il discorso politico poi comincia a partire proprio da queste basi, e devo dire che pure sabato al funerale penso ci sia stata in qualche modo una bella dimostrazione proprio di questo, anche come diceva la compagna nella lettera che abbiamo letto prima, e vedere così tante persone pure così tanto diverse, così tanto magari anche scazzate nel corso del tempo, e riunirsi e ricordare, insomma, con tanto affetto una persona è stato molto bello, e penso, insomma, a me in primis ha riempito di orgoglio, certo, e di forza, soprattutto in un momento, no, così, così difficile. È anche bello vedere le reti che è riuscito a creare, le connessioni che è riuscito a costruire, e che poi rimangono, no, al di là di tutto quanto. E penso che, insomma, se c'è qualcosa che riesco a trarre da un po' dall'assurdità, no, di questi giorni, penso sia proprio questo, sia l'importanza di tessere e costruire questi rapporti, perché poi appunto nel momento in cui poi uno non c'è più fisicamente, rimane poi questo, rimane quello che sei riuscito a trasmettere e che sei riuscito a costruire, appunto, quei rapporti con l'altro, e è stato molto bello, in qualche modo, la dimostrazione di questo sabato.
0: Certo, senz'altro l'importanza sì di tessere dei legami, di appunto come si dice, no, tramare, costruire relazioni, e appunto la, quella che si può pure chiamare come solidarietà, è sicuramente un elemento che poi nei momenti di difficoltà è ciò che pensiamo poi che ci possa pure salvare. E io non so se volete aggiungere qualcosa, se no mi prenderei una pausa.
1: No, se facciamo una pausa musicale, esatto, suggerirei una canzone. E allora c'è questa canzone che si chiama Un chicco di caffè di Bianca da Ponte, che è una musicista amica di Anubi, che purtroppo anche lei è scomparsa prematuramente a 22 anni nel 2003, e si volevano molto bene. Questa canzone l'ha scritta pensando a lui e si chiama Un chicco di caffè.

finalità del puro commercio, ma alla finalità della trasmissione, la possibilità di poter continuare un discorso che purtroppo è stato spezzato dal tempo. A me piace chiamarlo l'opera bianca. I colori spettano a voi, quelli che desiderate.

0: Del tempo.
1: Che
0: iniziativa era? E appunto,
2: allora, eccola qua.
0: Silvia Baraldini che...
2: Sì, Black Lives Matter, martedì 11 agosto del... Aspetta che vediamo un po', 2020.
0: 20?
2: Cioè era stata... Cioè l'abbiamo postato su Vitalist il 31 luglio 2020, quindi sì, 11 sì. agosto 2020.
0: Sì, sì.
2: Quindi parliamo di 6 anni fa. E presentazione dell'internazionale vitalista, incontro con Silvia Baraldini, quindi c'è, cioè, comunque immaginate Silvia Baraldini accanto a Anubi, che si conoscevano perché tra l'altro Anubi è stato attivo in prima linea per la liberazione di Silvia e insomma poi, cioè, insomma Silvia ti parla della Student for Democratic Society perché comunque in quegli anni stava a Berkeley e poi delle Black Panther, delle Black Liberation Army in cui ha militato, cioè comunque tanta roba. E effettivamente c'hai questo incontro con compagni più grandi, c'hai un, diciamo, un filo intergenerazionale che porta avanti quella che Benjamin chiamava la tradizione degli oppressi. Cioè se non c'è questo legame, se questo legame viene reciso con la forza dallo Stato, cioè poi più problematico. I compagni americani, ne parlavamo spesso pure con Ubi di sta roba, sono stati invece, questo legame da loro è stato reciso, cioè adesso stanno cominciando a uscire dal carcere qualche compagno delle Black Panther e così, ma fondamentalmente tutti i vecchi loro, la maggior parte insomma, sono morti o sono in carcere, e cioè morti uccisi dall'FBI o in carcere, quindi effettivamente sta roba c'era. E che ne so, allora hanno conosciuto e è morto poco tempo fa di vecchiaia Ben Morea degli Up Against the Wall Motherfuckers, e comunque è un altro grande vecchio della tradizione, però cioè, insomma per noi compagni qua è scontato avere conoscere un compagno che ha fatto la Pantera o che ha fatto il 77 o che ha fatto addirittura il 68, come penso, non so, Lello e così. E quindi ecco, mo, senza sviolinamenti troppi, però insomma è importante poter ascoltare i vecchi.
0: Sì, poi ricordo che per me fu un incontro di una potenza enorme, perché vabbè, poi chiaramente già prima di arrivare a Teramo dell'evento mi aveva fatto una testa tanta papà su Silvia e su tutta la sua storia, e insomma, per me era tutto molto... molto assurdo e appunto molto potente, e in particolare poi appunto ero piccolo, non ricordo benissimo tutto l'evento, tutta la presentazione e le parole che usò, però mi ricordo che ci fu proprio un momento in cui disse una roba sull'importanza come dicevi te, delle connessioni anche intergenerazionali e dell'importanza delle lotte che vengono prima di quelle che ci sono mo, no? E del fatto che e parlava anche della frustrazione, di come, no, magari può sembrare mentre stai vivendo una cosa, una ribellione, una rivolta, un movimento che poi si spegne o viene represso, e appunto magari lì per lì, no, contingentemente può sembrare un po' inutile o fine a se stesso.
2: È finita.
0: Sì. E invece lei mi pare usò una metafora di questo muro di mattoni che appunto si costruiva sulle fondamenta, quindi mattone dopo mattone, e poi si consolidavano insieme, si univano e si influenzavano assieme questi mattoni, e appunto al tempo fece questo parallelismo tra la sua lotta e quella e la sua storia e quella che si stava svolgendo in quel momento appunto per George Floyd e tutto il movimento che c'era, e a me mi colpì tantissimo, e penso sia proprio, anzi, cioè, infatti ne ho sparato spesso anche con altri compagni, altri amici, perché per me fu proprio quasi, penso sia proprio un momento di realizzazione importante per me e di comprensione importante di tante cose, ed è un ricordo che mi porto dietro con tanto, tanto affetto. Sì.
2: Beh sì, anche perché poi appunto queste figure mitologiche, diciamo, del movimento poi potrebbero facilmente, diciamo, chiudersi in una sorta di erudizione ai tempi miei, tu devi sapere che... cioè, e quindi, cioè, succede poi pure per insomma quello, poi il dato anche umano, no, delle, cioè in alcuni casi succede, cioè, e comunque c'hai, allora a quel punto diventi una cariatide, come diceva lui spesso di se stesso con la sua autoironia, cioè diventi veramente una cariatide, quello che regge il tempio con le spalle, però visto che noi non ci interessa quel tipo di sacralità, In realtà volevo sottolineare il fatto che lui invece era molto molto attento a quello che succedeva non solo nella scena rap ma anche nel, cioè, ovviamente nel movimento e nelle nuove forze delle nuove generazioni che animavano la città. Ovviamente per un dato personale era pure super entusiasta appunto i collettivi dove facevano politica i figli e quindi le situazioni, però cioè da comunque secondo me fare uno shout out per la situazione dell'Alberone e dell'Alberone, perché effettivamente c'è una roba potente. Lui me ne parlava spesso, l'ho detto qua da questi microfoni, l'ho detto al funerale, però magari adesso se vuoi dire due cose pure tu. Perché sicuramente è quello che avrebbe voluto, cioè parlare di cose propositive e della situazione attuale.
1: Beh sì, su questo ti lascio subito la parola. Comunque mi veniva in mente un po' questa figura, cioè che comunque appunto c'è stato, evidentemente siamo partiti da Teramo, dal campetto occupato, appunto lui che ti portava evidentemente in giro per delle iniziative, poi a un certo punto questa cosa è un po' cambiata di passo.
0: Sì, sì, effettivamente pure negli ultimi tempi sì, ogni tanto appunto, come diceva prima Nicola, compariva anche nei momenti organizzati da noi. Io sto appunto, come dicevi pure all'inizio, nel collettivo, nel laboratorio politico Alberone e nel collettivo studentesco Settimo Movimento, e lui, beh, cioè, partendo dal fatto che poi ovviamente per me lui è sempre stato una figura, cioè per quanto riguarda i discorsi politici e le idee, insomma il confronto di idee, è sempre stata una figura per me importantissima e proprio di riferimento, nel senso che poi ogni mio, cioè forse ogni no, tutti no, però sicuramente spesso i dubbi, le perplessità o le appunto non lo so, le frustrazioni, le delusioni che magari c'avevo, cioè le ho sempre confrontate con lui, e quindi anche e soprattutto politicamente con questo collettivo e con quello che cerchiamo di fare. Lui, cioè, mi ci confrontavo spesso, e appunto a lui penso gli piaceva molto quello che stavamo a fare, e si entusiasmava tanto e mi aiutava anche tanto sicuramente poi nel, appunto, nel parlare, nel confrontarci su vari temi. E appunto lui ogni tanto ultimamente compariva magari alle nostre iniziative o ai cortei in cui partecipavamo, sì.
1: Ricordo, sì.
0: Per esempio, sì, cioè il 4 ottobre al corteo per la Palestina nazionale qua a Roma, a un certo punto compare a sorpresa un po' nello spezzone dove stavo anch'io, che c'avevamo noi. E non lo so, tra l'altro pensavo questi giorni proprio a questa cosa, al fatto che poi, nel senso, per me poi ovviamente è anche un discorso più personale, no? E a me in qualche modo forse, cioè lì per lì mi imbarazzava pure in qualche modo, no? Perché comunque sto con i miei compagni, con i miei amici, tu siamo tutti pischelli e bam, a un certo punto compare questo cinquantenne con la kefia.
2: Posso dire una sì. Brevissima cosa sulla kefia? E insomma ci siamo ritrovati sì all'ultima manifestazione, che lui si correva per cercare a tuo fratello davanti, e io non ero venuto col passeggino, ma insomma stavo pure con il ragazzino, e però c'aveva la kefia e io cioè, gli stavo dietro perché lui correva veramente per cercarvi, e fatto questa kefia qua che c'ho io, l'ho presa da questi compagni palestinesi, e quella lui mi guarda, fa: questa kefia l'ho presa nella seconda intifada, me l'hanno data dal fronte giù in Palestina, che te vabbè, ma vaffanculo, cioè.
0: Sì, sì, era fighissimo.
2: Sì, era stato pure in Palestina ovviamente, sì. nella seconda intifada,
0: sì, era fighissimo, insomma, raccontava spesso e me la faceva vedere spesso questa kefia. In realtà appunto, a parte l'imbarazzo poi velocissimo e veramente con del momento, perché poi sono successe tante cose, è stata una giornata intensa, e in realtà penso che sia bellissimo, cioè proprio l'immagine di lui davanti in prima fila dietro lo striscione,
2: sì, tanta
0: accanto
2: roba.
0: Sì,
1: non ricordo pure io quell'immagine,
2: sì, sì, che l'ha parlato pure il compagno al funerale, no, ha fatto il discorso. Ora un'altra cosa, insomma, giusto che accendiamo un attimo, cioè ne parlavamo prima, e oltre all'ascito appunto di Kefi storiche e così ci sarà sicuramente un sacco di materiale di archivio suo, che però cioè mi sento di dire che è pure comunque di tutto il movimento, e quindi toccherà a noi fare un a noi e ai compagni che verranno, cioè fare un lavoro filologico e d'archivio e, per preservare questo materiale e comunque metterlo a disposizione, anzi cioè nell'ondata emotiva della tristezza e della malinconia avevo pure pensato, si era pure pensato con altri compagni di proporre qualcosa di propositivo e di far sì che queste lacrime non so, innaffino un nuovo germoglio, un qualcosa di nuovo che sicuramente sarebbe piaciuto come cosa. E non lo so, cioè sta girando un po' una proposta rispetto a un qualcosa legato all'approfondimento storico, alla storia, cioè Anunbi era tante cose ma era anche uno storico, anche uno studente di storia, ecco forse questa è la definizione più adatta, e quindi non storia come erudizione, come trincerarsi dietro il nozionismo, storicismo, erudizione fino a se stessa, ma corpo vivo nelle lotte. Quindi non so se già l'avevo detta sta roba l'altra volta, però cioè, c'era scoppia la guerra in Ucraina e cioè, dobbiamo capire un attimo che cazzo vuol dire tutta sta roba intorno al turbine geopolitico di imperialismi, antiimperialismi presunti eccetera eccetera, e Anubi aiutaci un attimo e organizziamo a Ned un 448, lui ti fa una storia dell'Ucraina partendo dalle invasioni dei popoli slavi nel bacino del Volga, e cioè nel senso quel tipo di roba non è solo erudizione fino a se stessa, eppure cerchiamo di capire che vuol dire a quelle latitudini l'identità culturale, il nazionalismo, e non è mai la risposta più semplice, la risposta più che ti sembra più ovvia, no? Quindi quel tipo di spirito vorrei continuare a far vivere.
1: Beh, comunque prima hai detto pure appunto uno studente di storia, a me invece mi è capitato quasi di assistere a delle lezioni di storia, ma in questo per dire che secondo me è una roba che mi restituisce, una roba interessante, è comunque questo rapporto comunque fra appunto l'aspetto più della tua figura più appunto quasi mastodontico, cioè nel senso anche la kefia portata dal appunto direttamente dalla seconda intifada, e poi lo stare all'interno dello spezzone dell'alberone del 4 ottobre, e appunto viene spesso appunto ricordata comunque pure in questi giorni negli articoli un po' la grandezza culturale, intellettuale, lo spessore intellettuale eccetera, e dall'altro lato appunto a me è una roba che fa emergere invece sono anche alcune piccole cose, e l'altra volta appunto ricordiamo che ne so anche nella capacità del valorizzare delle scritte sui muri, del non tirarsi indietro anche di fronte a queste piccole cose, una cosa invece che non era emersa, e a proposito anche del coltivare i percorsi nuovi in città, era come comunque Anubi si era avvicinato nel 2021 alla lotta agli sfratti che stava nascendo, che poi fu appunto assemblea di autodifesa dagli sfratti, poi è diventata assemblea abitativa, poi oggi sono fuori al picchetto a Garbatella, e appunto cioè nel senso per me ricordarmi, cioè anche lì vedere, io sono una cosa che generalmente apprezzo comunque, vedere dei compagni che hanno un certo comunque una certa esperienza, un certo spessore, che potrebbero stare senz'altro da un'altra parte, comodi da un'altra parte, vedere che si svegliano alle 5 e mezza di mattina come me e stare fuori a un picchetto di una persona, cioè un picchetto poi minuto, cioè era un'assemblea appena nata, non era appunto il grande movimento di lotta per la casa, in un momento in cui quella roba magari era anche residuale nelle lotte della città in quel momento, per me insomma è veramente un aspetto che io apprezzo molto, che reputo insomma molto nobile e importante.
2: Sì, tanta roba, esattamente.
0: Sì, sicuramente non è mai stato per la comodità in un certo senso, si è sempre continuato a mettere in gioco, e questo è un bel insegnamento sicuramente.
1: Vogliamo mandare una canzone? Mi dite quale di quelle che ho aperto qui, e magari non so se c'avete anche qualcosa da introdurre.
2: Hai qualcosa in particolare?
0: Quella di Saif, magari, non lo so.
2: Allora sì.
1: Ok, ce l'ho.
2: Mio fratello sì. Di Saif.
0: Magari,
2: questo hai fatto conoscere.
0: Sì,
2: però.
0: Due parole al volo. Perché poi appunto non è. Lui. Cioè, mi ha sempre fatto ascoltare, appunto, ricordo anche questo cambio di passo di cui parlavi da un certo punto, che ovviamente a me mi ha cresciuto anche a suon di canzoni e di film, o, insomma, questi riferimenti culturali. E insomma, poi alcuni mi piacevano, alcuni mi annoiavano, altri mi stancavano. E a un certo punto, invece, effettivamente ho cominciato a far riconoscere un po' di musica anch'io, e appunto prima parlavamo, no, di questo interesse sempre vivo per ciò che facevano le nuove generazioni, per ciò che c'è di nuovo sia politicamente ma anche culturalmente, e appunto mo sta spaccando Saif, e io gli avevo fatto ascoltare quando cominciavano a uscire le prime canzoni, e a lui gli piaceva un botto, anche se poi all'inizio magari mi criticava alcune cose, diceva alcune cose non gli piacevano, poi sentivo che se lo ascoltava in terrazza o nell'altra stanza, sì. E nei giorni dopo mi veniva, tipo il giorno dopo poi si era ascoltato tutta la sua discografia e veniva lui da me di nuovo a farmi conoscere altre canzoni. E quindi sì, era continuamente questo contributo continuo che c'era, e insomma, me la facciamo ascoltare.

0: L'Otello bello.
1: 10:51, buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici, a chi si fosse collegato o collegata da poco. Appunto, siamo all'interno di uno spazio che sta andando anche verso la conclusione di ricordo del compagno Nubi, che è venuto a mancare circa una settimana fa. E appunto stavamo un po' cercando di ripercorrere alcune delle, insomma, cose che ci venivano in mente, perché poi appunto abbiamo visto come la sua esperienza di lotta come compagno è molto, molto vasta. E io mi ricollegherei a questo punto, se siete d'accordo, un po' all'ultima parte, che è un po' quella sulla quale più ci siamo focalizzati oggi. Abbiamo parlato un po' del sito di Vitalist International, di questo lavoro di traduzione e comunque di connessione con gli altri mondi, le altre parti del mondo. E l'ultima parte, insomma, il suo ultimo impegno politico era un po' a Napoli, quindi partiamo da...
2: Sì, lui aveva vinto un concorso e lavorava al Museo Reale di Napoli, di Palazzo Reale di Napoli, e ovviamente faceva questo lavoro con tanta passione e insomma era bravissimo a farlo. E niente, anche lì si spendeva nelle lotte sindacali, e grazie a lui sono riusciti anche a, mo la dico così banalmente, non so proprio i dettagli, però cioè a farsi dare una parte degli stipendi arretrati che non venivano dati, insomma a correggere delle ingiustizie che venivano fatte sul mondo del lavoro. Questo è molto importante, perché poi cioè ne fa vedere come insomma stava in prima linea anche su questo. Quindi lo voglio ricordare così. So pure che insomma i suoi colleghi lavoratori hanno fatto una raccolta fondi finanziata, cioè, insomma proposta da loro, e questo è, cioè, abbiamo sentito pure al funerale l'intervento di un suo collega molto, molto accorato, e cioè, è forte come roba, vuol dire che veramente ovunque andava, cioè, si spendeva e faceva cose, non so come dire.
3: Poi, cioè, se posso dire una cosa, appunto, a proposito della sua, no, vitalità di cui si è parlato tanto, sicuramente a lui dispiaceva stare in qualche modo lontano da noi, fare su e giù da un'altra città era complicato e molto stancante. E inoltre, insomma, lui lavorava anche molto e appunto si impegnava tanto su tanti fronti anche là a Napoli. Però quando lo andavamo a trovare io e mio fratello appunto lì a Napoli, una cosa che ho sempre notato è quanto, appunto, quanta passione e quanto amore riuscisse a mettere poi, no, in ogni cosa e in ogni dove, ovunque si trovasse. Quindi anche nonostante tutta la situazione, che sicuramente era complicata e per lui difficile, stancante, quando andavamo a Napoli ci metteva lo stesso amore e lo stesso affetto, lo stesso interesse che ci metteva quando per esempio da piccolo camminavamo per il centro e mi parlava di ogni muro romano, di ogni pietra romana vicino alla quale passavamo. Lo stesso a Napoli, ci ha fatto fare mille giri, ci ha fatto vedere mille cose, oltre ovviamente a infinite visite nel museo dove lavorava, su cui ovviamente sapeva dire ogni cosa di qualsiasi stanza. E insomma, vedevo anche quando andavamo a trovare al lavoro come il rapporto che c'era con i suoi colleghi e con la gente che aveva conosciuto lì a Napoli, e insomma era tangibile, visibile l'affetto che c'era anche in quei rapporti e appunto tutto il trasporto che ci ha sempre messo e l'impegno che ci ha sempre messo.
2: Sì, pare che abbia fatto una visita guidata a Carlo Ginzburg e che Carlo Ginzburg gli abbia fatto i complimenti e poi si sia presentato col cognome senza che Nubi lo sapesse, e poi fa: ah, ecco chi era. E ovviamente poi si sono scambiati addirittura il numero. Chissà che roba. E sì, tanta roba, sì. Insomma, ti poteva spiegare a Napoli come ti poteva spiegare il centro di Roma, come probabilmente se lo catapultavi a Samarcanda ti spiegava tutti ogni lapislazzoli di Samarcanda.
3: Sì, ma anche ogni vacanza, ogni ogni volta che andavamo in un posto nuovo, i giorni prima c'era sempre una preparazione enorme, lo vedevi che si metteva a scrollare pagine infinite, articoli infiniti, a leggere un sacco di cose che poi no, che poi appunto non erano mai fini a se stessi o solo per lui e per il suo interesse in quella cosa, era sempre volto, no, poi a trasmetterlo, in particolare a me a Milo, era sempre volto poi a trasmettere queste sue passioni, questi suoi saperi anche a noi e a chi lo circondava, e questa è sicuramente una sua caratteristica tanto tanto bella.
4: Beh sì, a me appunto quello che dicevo un po' in apertura, che ribadisco, che secondo me insomma è veramente la continua ricerca, no? Il non fermarsi mai, il voler sempre approfondire, non farsi bastare ciò che c'è in quel momento, non accomodarsi su quelle tre verità magari che in quel momento pensi di aver scoperto e continuare appunto a, cioè, lo trovo veramente un approccio, ecco, veramente rivoluzionario, no? Il fatto del continuare a scoprire, a non accontentarsi. Io su questo mi avvicinerei alla conclusione. Non so se voi c'è qualcosa che volete aggiungere. Io in finale sicuramente ricorderei un'altra volta, magari poi magari lo mettiamo anche nel podcast, gli estremi della raccolta.
2: Sì, sì, allora praticamente l'associazione Pantera 90 Archivio ha avviato una raccolta fondi a sostegno della famiglia di Anubi. L'obiettivo, leggo dalla pagina Facebook, poi sicuramente avranno un sito, adesso non lo so, però comunque dalla pagina Facebook Pantera 90 Archivio, però appunto lo metteremo copia e incollato sul podcast del sito della radio, mi sa che già ci sta tra l'altro.
4: Sì, è
2: vero. E l'obiettivo è costruire un fondo destinato agli studi e al futuro dei suoi figli Antonio e Milo, perché possano affrontare il loro percorso accompagnati dall'affetto e la vicinanza di tutte le persone che hanno amato e condiviso con Anubi pezzi di vita. Ogni contributo, piccolo o grande, sarà un gesto concreto che si aggiungerà alle tante testimonianze di stima e di affetto, trasformando i ricordi in un sostegno per il loro futuro. Chi vuole unirsi e contribuire può inviare un bonifico intestato a Pantera 90 Archivio con la casa della Lubi al Liban, che trovate appunto copia incollato anche nel podcast di questo

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: 18.07 minuti, ben trovati a un'altra puntata di Witch Allen. Marri, Victor.
1: Marri Lamien, Marri Pegni, oggi siamo in compagnia del bravo Spartaco, come al solito.
0: Medico. E così mandiamo anche i saluti a chi ci sta ascoltando con una fantastica radiolina di quelle di una volta, accanto a una bandiera palestinese, una voce che mi manca tanto perché è stato il mio... dire tecnico sembra riduttivo, il mio compagno tecnico, insomma, grande Mariano, che ormai, come ha sentito, va da sé, lo sentite qua, ormai padrone di questo mixer, gioia, l'autonomia è gioia. Allora, abbiamo cominciato, come avete sentito, con delle parole un po' particolari e erano, insomma, lo avevamo detto, ci siamo scordati per un sacco di tempo, era una delle poesie del appunto del libro dell'onco Francisco Facundo Gionesuala, in particolare l'ultima, quella dedicata a suo fratello Tonio, che come sapete si è suicidato mentre il lonco era in carcere. Abbiamo deciso ogni tanto di leggervene una, ahimè in italiano, però insomma è stato un grosso lavoro quello di tradurre questo libro, che come sapete è in vendita per sostenere appunto il lonco Facundo Gionesuala. Oggi una mezza gioia, perché comunque nessuno è libero, ma sicuramente la lotta paga, questo lo possiamo dire. Dopo 60 giorni di sciopero della fame, a cui aveva aggiunto quasi più di due settimane di sciopero della sete, finalmente, dopo mesi e infiniti mesi, per cui un giudice aveva ordinato il suo trasferimento a Esquel, come sapete il lonco stava appunto pagando un carcere preventivo in un carcere di massima sicurezza per più di un anno, che è stato il carcere di Roson, quando un giudice aveva però ordinato il suo trasferimento a Esquel, quantomeno in un carcere più vicino alla sua comunità. Ci è voluto quasi un anno perché questo accadesse. Possiamo dire che la lotta paga, non so, ho perso il conto degli scioperi della fame che ha fatto il lonco. Sicuramente lo sciopero della fame è non solo per i compagni Mapuche, insomma ne parlavamo con Spartaco, anche prigionieri politici curdi, insomma è un mezzo per dire che il proprio corpo è la trincea, no? All'interno del territorio nemico, all'interno del carcere, la trincea non può essere che il proprio corpo diventa un mezzo di lotta, no?
1: E la lotta serve, perché dopo 60 giorni di sciopero della fame, sono tanti giorni,
0: due ricoveri in ospedale, insomma sappiamo che poi l'onco insomma già ha dato, è abbastanza debilitato, viene da una condanna di 10 anni, è stato fuori molto poco, meno di un anno. Sicuramente intorno a questa storia sono successe anche delle cose molto importanti che credo vanno al di là. Allora, sicuramente partono dalla grandezza d'animo, non a caso Facundo Gionesuala è un lonco, e sicuramente da una pratica politica condivisa, ma già provata, come dire, già... e che come diciamo riguarda sicuramente il lonco, ma guarda caso non è un caso che riguarda anche tanti altri prigionieri politici, che possono essere i compagni e le compagne curde, come insomma quelli del MUV, insomma viene in mente Mumia Bucamal piuttosto che Leonard Peltier, no? Quindi potremmo fare il giro del mondo a 360 gradi quando si tratta della prigionia politica, che di solito ha la fortuna di essere accompagnata e comunque di persone che hanno una rete politica accanto, e quindi sono persone che affrontano il carcere in maniera politica e non si sentono di lasciare fuori il proprio sé politico e portare dentro il sé umano che deve combattere con questa sfiga del momento. Ce l'hanno sempre detto anche i compagni Mapuche, chi decide per il percorso della rifondizione del popolo nazione Mapuche sa che sul proprio percorso ci sono tre possibilità molto probabili: il carcere, la morte e sicuramente la persecuzione politica. Questo sono quasi le tre cose che ti toccano fisse, no? E quindi tutti poi sono pronti in un modo o nell'altro a cadere in prigione. Quello che è successo è che il lonco questa volta è stato accompagnato nelle ultime settimane del suo sciopero della fame dai detenuti comuni del braccio 5, del pavellon numero 5, che non sono detenuti mapuche, ma che hanno conosciuto il Lonco, hanno avuto un confronto umano e politico con lui e hanno deciso di sostenerlo con il proprio sciopero della fame. Allora, un conto è anche fare uno sciopero della fame da sole, un conto è essere accompagnati da persone che il carcere sa essere molto diverse da te, essere appunto detenuti comuni, che spesso non hanno una storia politica accanto. Questa cosa ci ha fatto venire i brividi quando l'abbiamo saputa, perché è uscita fuori proprio con un comunicato dei detenuti comuni che erano diventati detenuti politici, che comunque scrivevano con una coscienza politica creata e formata lì in carcere. E questa cosa mi fa veramente venire un po' la pelle d'oca, perché oggi che sappiamo che il Lonco è stato trasferito, insomma, dal giorno dell'ordine, poi lui non ha smesso subito, insomma, vi ricordate, una settimana fa ancora l'ordine era stato dato ma il Lonco ancora non veniva trasferito e non mollava lo sciopero della fame, perché conosce molto bene il suo nemico. Con molta commozione oggi invece vogliamo dare l'annuncio del trasferimento del Lonco, che è sicuramente un peso in meno sul nostro cuore, nonché sulla sua vita, quello di uscire da un carcere di massima sicurezza ridotto, vi giuro, una merda. Forse anche il nostro Regina in confronto sembra un hotel a 5 stelle, non so chi di voi ha mai avuto il piacere di visitare Regina Celi, sembra di tornare al nome della rosa. E allora, forza forza Lonco Facundo per il tuo trasferimento a Esquel. Stamattina abbiamo saputo che il Lonco Facundo Gionesuala sta venendo trasferito nel carcere di Esquel, per il quale si è lottato tanto. Sebbene l'ordine di trasferimento fosse già definitivo dal 5 giugno di quest'anno, rimaneva ancora detenuto nel carcere di Roson perché la causa è piena di irregolarità, fin da prima del suo arresto preventivo che dura da un anno, senza che la procura abbia presentato una prova concreta. Lottare serve, con il pugno alzato, senza cedere e dietro le sbarre. Ci lasci un'altra lezione, quella di non arrendersi mai, di rialzarsi dignitosamente una e mille volte. Il Lonco ha portato avanti uno sciopero della fame di 60 giorni, chiedendo il trasferimento al carcere di Esquel per la vicinanza alla sua famiglia e al suo lof. Rivendicava anche i diritti culturali sistematicamente calpestati e violati. E infine denuncia le condizioni carcerarie disumane in cui si trova insieme ai suoi compagni del padiglione 5. Quei compagni che hanno saputo accompagnare il Lonco e rialzarsi con dignità in sciopero della fame, quando la salute del Lonco era compromessa e le autorità del carcere lo stavano lasciando morire. Lì sono riemersi questi compagni di ferro per sollevarsi contro questa ingiustizia, ed è stato proprio loro che sono stati proprio loro che stamattina hanno salutato con tanta emozione e lo hanno aiutato a sistemare le sue cose. A quei compagni consapevoli e solidali non li dimenticheremo, perché grazie a loro si scrivono queste pagine di lotta e di resistenza di quelli di sotto, in cui non ne vinciamo una. Un trasferimento che aspettava, ma aspetta anche la sua libertà. E per questo continueremo fermi a lottare finché Facundo non camminerà definitivamente libero. A tutti coloro che si sono mobilitati, hanno generato buoni pensieri, a chi lo ha accompagnato di persona settimana dopo settimana, visitandolo e stando con lui con il cibo, la parola e l'abbraccio. Alla gente che in queste settimane si è riunita fuori dal carcere per invitargli Nguyen, alla sua gnuche Maria Isabel Wala, in particolare la madre, per quella forza che ci trasmette per continuare a lottare di fronte a così tanti colpi, a chi da diversi territori ha alzato la voce e l'azione per la sua libertà, al sindacato delle avvocate e degli avvocati dell'Argentina che non gli lascia la mano e con impegno irrinunciabile per quelli dal basso affronta in totale svantaggio una giustizia al servizio dei ricchi e dei potenti, ai media alternativi rispettosi che si sono messi al servizio della causa senza cercare protagonismi. A tutti loro grazie per esserci stati. Ti auguriamo buon viaggio, Lonco Facundo, verso Esquel, che tu arrivi bene e che presto ti possa riunire con la tua gente cara. Continueremo a lottare per la tua libertà, non più prigionieri per aver lottato. La difesa del territorio non è terrorismo. Libertà a Lonco Facundo Gionesuala, libertà a tutti i prigionieri politici mapuche, basta con la persecuzione politica di chi lotta, Amulete Patain Weichan, la rete d'appoggio al popolo mapuche Tehuelche. Capito, sì, che ti ha combinato il lonco.
1: Certo, dopo tante lotte che si sono incrociati, tanto neuen, perché ci vuole tanto per lottare contro le ingiustizie, che c'hai tutto un apparato dello Stato contro la tua radice, contro il tuo stile di vita, che alla fine salutiamo con tanta forza da questo emisfero al lonco, alla lotta che porta con sé, e a tutti i prigionieri politici che continuano a lottare dentro dei carceri, pure sapendo che non è uguale la lotta, che ci sono tante difficoltà, però alla fine vanno avanti, non arrendersi mai. Questo è l'esempio che ci danno, e alla fine è quello che possiamo trasmettere a ogni puntata di We Tralen qua a Radio Onda Rossa.
0: E allora, questo non era dedicato al popolo Mapuche, ma un bellissimo pezzo semi-trap, Libertas Amis Hermanos, un po' d'allegria ogni tanto. E allora, hermanos, hermanas, Mapuche, no Mapuche, la vogliamo dedicare a chiunque è liberato, scusate, a chiunque è privato della propria libertà.

un bel mambo cileno, mi sa che qui un bel mambo cileno. Panico in Sute Fly e Bagno Quarto 7. Patò dallo cappuccia che levantarono la mano per tutti gli incappucciati che hanno tirato qualcosa.

0: 7 in su the fly, preso in guerra la calle.
1: Insomma, così perché si accetti che c'è anche della mambo trap, come hai detto prima?
2: No, un tipo di questo stile di musica urbana che proviene dall'industria cilena, si chiama mambo.
1: Mambo.
2: Che non è come il mambo che conosciamo,
1: che non è mambo,
2: certo,
1: però è questa è la versione intrappata del mambo.
2: Siamo qua con i ragazzi, perché però ci sono alcuni come questi che, grazie, meno male che scrivono i testi che fanno senso alla vita.
1: Diciamolo, lo ripeteremo fino alla fine: non sono i generi cattivi in sé, sono le menti perverse che ci mettono dentro cose orrende. Io mi rivendicherò il reggaeton di Ivy Queen tutta la vita. Chitate tu che gli con la cavaiota. Allora, io tipo gli arrivo al femore. Allora, apriamo una parentesi femminile. Ahimè, insomma, poco spesso ci capita di parlare di prigioniere politiche mapuche. Non che questo sia... Allora, da una parte abbiamo parlato di Claudia Nahuelan per tanto tempo, insomma sicuramente lei ha pagato anche insomma tutta una serie di rancori nei suoi confronti, ma diciamo che spesso le donne mapuche non vengono arrestate come i Weishaf, insomma come i compagni mapuche, ma sono quelle che subiscono poi le peggiori vessazioni in quanto riguarda invece gli sgomberi, la vita quotidiana nell'attraversare i propri territori che sappiamo ampiamente militarizzati. Allora, la prima, rimaniamo così nel territorio Mapuche de Welche, quindi stiamo parlando, impariamo anche questi termini, quindi dalla parte occupata e usurpata, tanto per mettere le cose in chiaro, dallo Stato argentino, e stiamo parlando di Villa Mascardi. Villa Mascardi, come dicevamo, facciamo un po' un quadro di questa zona. Tu mi dicevi che ci portavi per esempio i turisti. Villa Mascardi sicuramente è una zona di territorio mapuche, questo non si nega.

0: Ci sono ancora le comunità, che poi parleremo del Loughwinkle Mapu, sì, che io portavo turisti là perché facevo la stagione diciamo d'estate, tra dicembre e febbraio. Io portavo tra i pischelli che uscivano dal liceo, che entravano dalla maturità all'università, pure alle famiglie che poi facevano turismo. Però i cileni vanno d'estate perché non è che hanno tanti soldi come quelli che vanno d'inverno. Il turismo d'inverno, il turismo di sport invernali.
1: Sciare, un po' come qua.
0: Esattamente.
1: Chi
0: Quindi
1: ce l'ha i soldi
0: è
1: per andare a
0: solo per fare
1: sciare?
0: capire alla gente che ascolta questo programma che il turismo d'inverno è pieno di ragazzini, adolescenti che fanno queste gite scolastiche o queste uscite di
1: La
0: metà
1: settimana
0: d'anno
1: bianca, quella che qua si chiama la
0: a fare
1: settimana bianca.
0: sport. Succedono tante cose che poi magari parleremo tra, che ne so, pedofilia e altre cose che succedono lì per stare attento quando mandate i bambini di là, perché tante situazioni ho dovuto fermare lì come accompagnatore turistico che non si potevano permettere da fare, però lo facevano tutto il tempo. Comunque portavo tanta gente lì, soprattutto ai cileni che volevano fare turismo da queste parti, ma è un posto bellissimo. Bellissimo, una natura bellissima, e ci sono ancora le comunità da quelle parti. E non solo comunità di Mapuche, pure persone che hanno detto: non voglio vivere più in città, non voglio più vivere più sotto lo Stato, la società, e se ne vanno a vivere come vivevano gli antenati, perché non è che loro hanno una radice proprio nativa Mapuche, che hanno i cognomi poi, o la tradizione, sennò che decidono di andare via. E fanno comunità con quelli che sanno come si fanno comunità e seguono e cresce la comunità in quella maniera. Penso che quello è il meticcio che arriva lì ha scelto una cosa, che è la propria identità. È quello che ha portato pure questo discorso che stiamo per parlare, perché queste donne che ora sono state assolte viene da una lotta che cui abbiamo parlato tanto, che è la morte del compagno.
1: Eh sì, insomma, capite bene che questo ci dà anche il polso di quanto tocca andare lontano nel tempo, di quanto durano poi queste gocce sulla testa giudiziarie. Infatti, la Camera federale della Cassazione penale ha assolto 5 donne Mapuche e Mattias Santana nella causa per la disputa territoriale a Viglia Mascardi. Il 25 novembre del 2017, quando la prefettura uccise, ricordiamo, sparando alle spalle Raffael Nahuel durante appunto uno sgombero, il 4 ottobre 2022, quando in un'operazione sproporzionata, violenta, piena di razzismo e irregolarità, 7 donne Mapuche, tra cui la Maci Betiana Colua Nahuel, di cui abbiamo parlato ultimamente, che era una giovanissima donna Mapuche che stava facendo il suo percorso per diventare una Maci, mi ricordo appunto, furono arrestate dopo lo sgombero dell'Loughwinkle Mapu. Anche ora diciamo, il popolo Mapuche non usurpa i territori. Il popolo Mapuche veniva infatti violentemente sgomberato da terre che ancestralmente gli appartengono. La persecuzione verso il popolo Mapuche è iniziata molto prima, il 25 novembre del 2017, il gruppo Albatros della Prefettura Navale assassina alle spalle Raffael Nahuel. Patrizia Burrich è stata la massima responsabile, così come lo è stata nella sparizione seguita alla morte di Santiago Maldonado il 1 agosto dello stesso anno. E io vi ricordo, vabbè, poi questo. Ma il razzismo non ha colore politico. 5 anni dopo, il Comando Unificato di Sicurezza, formato dalla Polizia Federale, Gendarmeria, Prefettura e Polizia di Sicurezza Aeroportuale e Polizia del Rio Negro, ha guidato un'operazione che si è conclusa con l'arresto di 7 donne Mapuche e 3 minori. In quell'occasione Anibal Fernandez è stato il massimo responsabile di aver distrutto le rucas, il rewe, le case, lo spazio sacro, responsabile del fatto che bambini e bambine siano stati privati della libertà insieme alle loro madri e responsabile del fatto che Romina Rosa, una delle arrestate, abbia partorito in stato di detenzione. 4 anni dopo, con questa decisione della giustizia, sono stati prosciolti da ogni colpa e accusa Betiana Aileyen Coluan, Marta Jaramillo, Maria Celeste Ardaez Güenumil, Romina Rosas, Mattia Santana e Jessica Bonnefoy, che erano stati condannati per il reato di usurpazione di terre dei parchi nazionali a Villa Mascardi nel 2017. In qualche modo fa. Scusate, in qualche modo è una sentenza che fa un po' di giustizia.

0: ma il popolo mapuche continua a essere spogliato dei suoi territori, perseguitato e maltrattato dallo Stato argentino. Allora, non solo qua i fatti cominciano nel 2017, continuano nel 2022 ed arriviamo a oggi, quindi sono passati quasi 10 anni. Ma ci sono due cose. Intanto la Maci Betiana, io mi ricordo, in questo caso era minorenne e siccome stava diventando Maci, le guardie la obbligarono a mangiare la terra, dicendo: tu sei la figlia della terra, vieni, mangia la terra, mangia. Cioè, mi ricordo le sue, e lei aveva tipo 16 anni, così come appunto Jessica Bonnefoy, continuiamo a sentire il suo nome perché adesso continua a essere perseguitata ultimamente. Come vedete, queste persone poi non smettono nella loro vita di essere perseguitate, è un continuo sommare di ipotetiche accuse, così da poterli non dare pace poi per gli anni a venire. Se qui ci sono volute 10 anni, immaginate. Voglio anche ricordare, visto che abbiamo parlato di Facundo, che esattamente lo stesso anno del ritrovamento del corpo di Santiago Maldonado, insomma, questo lo dicevamo, Bariloche è anche la zona dei Benetton, stiamo da capo. Vi ricordate la storia di Santiago Maldonado? Ne abbiamo parlato qui mesi e mesi, ogni primo del mese aggiungiamo un mese di dolore, di non verità e ingiustizia per un compagno che ha dato la sua generosità per il popolo mapuche. Santiago non era mapuche, ma era lì proprio per l'arresto di Facundo Guala. E nello stesso anno, appunto, dopo il ritrovamento del suo corpo, dopo tutto quel delirio e circo mediatico che è stato fatto intorno al suo ritrovamento, dopo 70 giorni, venne ucciso Rafael Nahuel, che viene ucciso alle spalle. E nello sgombero dello Flafken Winkul Mapu, ve lo ricordo, già più di una volta ve l'ho ricordato, c'è il fratello, un altro fratello di Facundo, Fernando. Fernando, quando viene ucciso Rafael, torna indietro, Rafael, stanno scappando, Rafael viene colpito alle spalle, i suoi compagni si girano, non lo vedono più, tornano indietro e lo trovano morto. Fernando e altri due suoi compagni decideranno di portare il corpo di Rafael alla polizia, memori di quello che era successo a Santiago. Questo corpo non sparirà, a costo di farci arrestare, questo corpo si saprà dov'è.
1: Esattamente.
0: Questo è successo, perché il popolo mapuche sapeva, in particolare Fernando Guala, sapeva che quel corpo sarebbe potuto sparire, sarebbe potuto far sparire, così fa sparire completamente la vita di Rafael, che tra l'altro, insomma, non viveva nella comunità, aveva i suoi parenti a vivere nella comunità, anche lui andava lì a dare una mano durante appunto lo sgombero. Ecco, si incrociano delle storie terribili che, insomma, che danno abbastanza però tutte il così il senso di quanto poi il popolo mapuche sia veramente perseguitato. Io metterei un brevissimo stacco musicale, torniamo a parlare di donne, ma questa volta passeremo la cordigliera delle Ande. Quello che vi vogliamo far sentire è il nuovo disco di Guayaquil, uscito 3 settimane fa.
1: Sì, comunque questo che solo un
0: sì,
1: secondo
0: sì,
1: prima
0: sì,
1: che questo
0: favore.
1: Che hai detto dei compagni caduti, dei morti, quando è un morto in lotta, che ne so, è in questo caso una persona che non ha pertenenza.

0: Va bene, allora, questo è il nuovo disco di Wykill. Allora, cominciamo dall'inizio. Wykill abbiamo imparato a conoscerlo come un rapper in Mapudungun. Tra l'altro lui sta anche in questo mitico gruppo che si chiama Wece Keche Nitrawun, che è un gruppo molto grande che nel suo hip hop appunto invita a riparlare Mapudungun, insomma li sentiamo spesso. È chiaro che lui, come Luanco, mi sembra in questi anni di aver seguito un po' il loro percorso umano e politico, no? Quindi di essere i rapper del Mapudungun, ma poi di voler comunque tornare alla tradizione. Wykill in particolare in questo suo nuovo disco rifà solo musica della tradizione, cioè musica della tradizione mapuche, e in particolare quella che avete sentito è proprio quella del Wei Tripantu, ovvero di quel nostro solstizio, quello che per noi sarebbe il solstizio, che viene, allora, che qui è estate e lì è inverno, quindi no, la mela è grande, chi sta da una parte chi dall'altra, le stagioni cambiano, e quindi è stato festeggiato ormai un paio di settimane fa e ne abbiamo parlato, vi abbiamo raccontato di cos'era, e così va avanti anche il disco di Kinyaunkulein, spero di averlo detto bene, sicuramente no, lo vuoi dire te il titolo del disco, se no insomma per me il Mapudungun è un problema, però insomma il titolo è il Mapudungun, e insomma questo è. Che vogliamo aggiungere?
1: Sì, in realtà vorrei approfondire un pochino sulla memoria di Paolo Marchand, che se sono 5 anni dall'assassinato da un carabiniere che le ha sparato una in testa. Nel recupero delle terre stiamo parlando si chiama Santa Ana Tres Palos, proprietà della forestale Meninco, che è controllata dalla famiglia Matte. E magari non vi sembra un cognome molto, molto, molto strano la famiglia Matte. Io quando facevo la guida turistica qua, quando dovevo fare il percorso di Trastevere, dovevo spiegare che lì c'era la casa della famiglia Matte, che vabbè, possiamo passare pure questo passaggio. La cosa che per parlare un pochino sui morti, no? Paolo è stato seppellito lì nella terra recuperata, proprio lì, che poi hanno provato di levare il corpo del compagno morto, e la comunità ha resistito fino alla fine. Quindi stiamo parlando di questo, no? De lotta, resistenza e esistenza pure, perché è una cultura, è una radice che sopravvive fino a oggi, perché ci sono persone che come dicono nei giornali si trasformano alla lotta, ma in realtà la lotta è sempre stata dentro di noi, è sempre stata dentro di loro, e quelli che hanno radicalizzato, quelli che sono passati da Santiago, dal centro del Cile, sono andati giù per lottare per la lotta giusta accanto a tutti i lottatori Weishafe della CAM, e perché qualcosa è scattato dentro di loro, perché quando finiscano tutti gli alberi, tutto quello che si può, che permette la vita, ci renderemo conto che non possiamo mangiare i soldi. Vabbè, è un discorso molto hippie, però in realtà è così, no?
0: Non è un discorso hippie, cioè è un discorso umano, ecco, capire che dei soli soldi non si campa. E allora attraversiamo la cordigliera, io così continuo a dirlo, mi immagino che vado un po' al fresco per poi tornare al caldo, e vogliamo parlare di un'altra donna, perché l'8 luglio sono trascorsi 20 mesi senza sapere dove si trova Julia Chunhil. 20 mesi di dolore per tanta ingiustizia, 20 mesi di così perverso razzismo giudiziario contro la famiglia Chunhil, 20 mesi di indifferenza e di ignavia, 20 mesi per favorire e proteggere il principale sospettato, il latifondista Juan Carlos Morstad, 20 mesi di silenzio complice tra lo Stato cileno, il potere giudiziario e i poteri economici borghesi, 20 mesi di violenza capitalista estrattivista su Julia Chunhil per aver difeso il bosco nativo e per non aver venduto la sua lotta ai codardi imprenditori, 20 mesi senza verità e senza giustizia, 20 mesi e non ti dimentichiamo, non perdoniamo. Dov'è Julia Chunhil?

0: ancora non si sa, questo cursore c'ha un po' di problemi. Allora sì, di Julia Chunil non si hanno novità, e dico di Julia Chunil perché il suo corpo è sparito, volatilizzato, è nel nulla, per quanto siano state distrutte case, scavate territori, rase al suolo metà delle sue proprietà per cercare questo corpo. Sembra quasi che il corpo di Julia Chunil sia riassunto in una piccola resto di osso umano che è stato trovato in mezzo a tantissime altre ossa. Sarà vero? Ma per adesso questa è solo l'ipotesi di chi vuole condannare i figli di Julia Chunil. Sappiamo che due di loro sono agli arresti domiciliari, uno è l'arresto preventivo in carcere. Sul caso di Julia Chunil è praticamente sceso un veramente devastante silenzio, sia per l'ingiustizia e le indagini, sia perché questa donna sembra veramente essere svanita nel nulla. Sappiamo che quello che loro volevano fare era dimenticare questa persona e la sua lotta, la sua forza, la sua potenza, nonostante fosse una donna anziana, ma noi glielo permetteremo e staremo qui a ricordarla.
1: Hanno provato di seppellire, però non si sono resi conto che siamo esemi.
0: Esatto, questa frase bellissima, credo nata, ahimè, mi vengono i brividi, dai genitori dei 46 studenti di Ayotzinapa che adesso, oggi e in questi giorni manifestano sotto quei fetidi stadi dei mondiali e in faccia alla presidenta Sheinbaum, che non li degna neanche di uno sguardo. Ecco,
1: ma certo,
0: questo.
1: Certo, e così possiamo capire come funziona la geopolitica. Una telefonata può cambiare tutta la realtà, quello che esce tra i giornali, tra la TV, tutto. Quindi, vabbè, meno male che esistiamo, meno male che possiamo dire altre cose che non vanno nel mainstream del capitalismo.
0: Meno male che c'è questa piccola, enorme radio, grandissima. Allora, dove vogliamo andare a parare, caro Victor?
1: Dopo aver penso che stiamo sempre aggiornando sui casi, che già la gente che ascolta Witralem può capire più o meno i processi, ma possiamo parlare pure su altri casi, altre persecuzioni, perché non è solo i casi del Grolmus o tutte quelle che stiamo parlando a ogni puntata, sennò che succede tutto il tempo. C'è una persecuzione, ci sono prove false, prove finte per incarcerare tante persone, e possiamo parlare pure di un altro processo questa volta.
0: Di un altro lonco.
1: Esattamente.
0: Il lonco Guillermo Nyirripil. Cheo Kepan affronta un secondo processo a Temuco, nonostante stia scontando una condanna di 5 anni. Il lonco Guillermo Nyirripil Cheo Kepan. Dicevamo che appunto secondo processo a Temuco, nonostante stia scontando una condanna di 5 anni, le comunità mapuche denunciano una persecuzione politica e razzismo istituzionale, segnalando che l'accusa si basa sugli stessi elementi della prima sentenza. La difesa ha presentato diverse testimonianze, tra queste un lonco di Lonkimai ha dichiarato in Mapudungun, fatto inedito che non avveniva da anni. Inedito perché sapete quanto invece ci sia un blocco alla lingua mapuche, appunto al mapudungun o mazupungun, a seconda di come lo trovate scritto, viene proibito ai prigionieri di parlarlo, ai prigionieri politici mapuche, viene proibito ai colloqui, viene proibito tutte le volte che si entra in un'istituzione, e quindi è una cosa abbastanza storica. Rappresentanti di 21 comunità mapuche chiedono giustizia nei tribunali di Temuco appunto per questo lonco. Da mercoledì 1 luglio il lonco Guillermo Nyirripil Cheo Kepan della comunità Michel Cheo Kepan affronta un secondo processo nella prima sezione del tribunale del giudizio orale in materia penale di Temuco. L'autorità tradizionale mapuche, già condannata a 5 anni e un giorno di reclusione in un precedente processo del 2024, vede ora la procura chiedere 8 anni di carcere per un'accusa di rapina con intimidazione e 2 pene di 7 anni per estorsione. I membri di 21 comunità mapuche che sostengono il lonco Nyirripil provengono da comuni di Lautaro, Caracautín, Victoria, Lenkimai e Parkenco. hanno mantenuto una veglia ininterrotta davanti al tribunale, affrontando temperature sotto zero e pioggia battente, per accompagnare l'autorità mapuche con cucine popolari e un attivo Ayekan di sostegno, che riflettono un'organizzazione territoriale che sfida il freddo e l'oblio istituzionale. Le portavoci denunciano che questa nuova accusa contiene gli stessi elementi della condanna precedente e che rafforza l'ipotesi di una persecuzione politica orchestrata per impedire all'ONCO di accedere ai benefici carcerari per buona condotta. La portavoce ha messo in discussione il fatto che la procura, nel processo a carico di Miguel Ángel Velázquez Droguet, abbia aspettato fino a questo momento per presentare accuse che avrebbero potuto essere formulate anni fa. Le comunità avvertono inoltre che l'accusa si fonda sulla versione di un certo imprenditore proprietario di un fondo, ignorando gli accordi di dialogo precedente tra le parti. La scorsa settimana la procura ha presentato le sue prove e lunedì e martedì 6 e 7 luglio è stato il turno della difesa penale pubblica, che cerca di dimostrare l'innocenza dell'ONCO. Nonostante i tentativi del procuratore di impedirlo, Nirripil ha potuto dichiarare davanti al tribunale, spiegando la portata della sua rappresentanza e la disponibilità al dialogo che ha sempre mantenuto, così come gli accordi di parola, pilastri fondamentali della cultura mapuche. Un fatto che genera la storia giudiziaria è avvenuto martedì. La testimonianza dell'onco Florentino Curican, del territorio pehuenche di Lonquimay, che ha deposto come testimone nella difesa in Mapudungun, lingua materna, con traduzione della difesa penale pubblica mapuche e della stessa procura. Un traguardo inedito dopo anni di persecuzione contro le autorità ancestrali, consacrato nella Convenzione 169 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e delle leggi internazionali. Mercoledì è stata l'ultima giornata del processo, che ha incluso il blocco probatorio finale della difesa con elementi antropologici e perizia telefonica, seguito dalle conclusioni di entrambe le parti. Oggi verrà emesso il verdetto. Nel frattempo decine di comuneros, osservatori dei diritti umani e familiari, mantengono la veglia. Insomma, noi di solito finiamo questa trasmissione e ci arrivano le notizie, perché è anche una questione di fusi orari, quindi staremo anche così allerta su quello che accade. Come vedete, non basta essere assolti. Se si entra nelle disgrazie di un giudice o di un procuratore, non basta essere assolti da un processo per gridare vittoria, ma possibilmente per quello stesso processo, nonostante tutto, si verrà perseguitati altri 5, 10, 15, 20 anni.
1: Esattamente, quindi saremo attenti a questo processo che abbiamo evidenziato in questa opportunità, e ricordiamo pure che tra una settimana, mi sa che il 14 luglio, diciamo settimana prossima, sarà l'inizio del giudizio orale del caso Grolmus, che sicuramente potreste leggere da qualche parte. Noi faremo tutto il possibile per aggiornare, però pure dovremo informare che dovremo fare magari un po' di pause nelle trasmissioni in diretta, perché sappiamo che arrivando l'estate non è che noi dovremo tornare qua allo studio se
0: sì,
1: possiamo
0: insomma,
1: fare un lavoro di comunicazione.
0: Diciamo che siamo abbastanza sfiniti, che non significa che questo ci fermerà nella lotta, semplicemente casomai invece di essere qui in studio faremo delle trasmissioni che non andranno in diretta, ma non mancheremo di starvi col fiato sul collo tutta l'estate, perché comunque le cose lì vanno avanti e sappiamo bene quanto c'è bisogno poi di mantenere alta l'attenzione. Questo vale un po' per tutti i casi, ma anche per i grandi processi che intanto stanno andando avanti. Che cosa vogliamo aggiungere negli ultimi 5-4 minuti di trasmissione? Io credo che possiamo intanto ricordarvi che appunto il libro da cui vi abbiamo letto la poesia iniziale è preso appunto da Dietro le sbarre, antipoesia incendiaria, ovvero Entre Recas, antipoesia incendiaria, il libro di poesie scritto dall'onco Facundo Francisco Facundo Jones Wala da Dietro le sbarre durante la sua lunga prigionia, e che gli è costato, diciamo, questo è stato il motivo scatenante per cui Patrizia Burrich, che palesemente lo ama, perché chi disprezza compra, e vista la persecuzione di Patrizia Burrich verso il lonco Facundo Jones Wala, direi che la signora proprio non se lo leva dalla testa, Cioè, poi insomma abbiamo letto dal 2017 già la Burrich pestava i piedi a Mapuche. Voi non vi rendete conto, Patrizia Burrich è veramente il personaggio mefistofelico dell'Argentina, eh? Direi che questo non lo può negare nessuno. Suo marito poi si nasconde dietro di lei, ma è un altro che proprio sta svendendo l'Argentina a Israele veramente per pochi spicci. Detto questo, il libro di Francisco Facundo Gionesuala lo potete trovare sul nostro, insomma, come trovarlo e come averlo lo potete trovare qua a Sparta come guarda male, perché so settimane che me lo chiede, dalla pagina mapucheit.wordpress.com. Chi sta a Roma deve avere un po' di pazienza, ma le copie cartacee stanno arrivando anche qui, e da lì potete anche poi sottoscrivere in altro modo. Ci sta il nostro banchetto, che come sapete è fatto di merken, una spezia di cui vi abbiamo parlato, mapuche, no cilena, mapuce, che, di cui poi i cileni si sono appropriati perché è buona,
1: certo, come pisco,
0: come
1: certo.
0: Il pisco e tanti altri artigianato fatto dai prigionieri politici mapuche, a cui poi noi mandiamo indietro i soldi, che come sapete servono per gli avvocati piuttosto che per i pacchi che servono in carcere, piuttosto che per i lunghi viaggi che alla loro famiglia serve per andarli a trovare. Che dire,
1: se magari qualcuno ha bisogno di ascoltare la nostra voce, ci sono i podcast sullo stesso sito web, che potrete sentire tutte le puntate di Witralen, le scorse, e magari se non capite qualcosa iniziate da 3-4 dietro, così arrivate fino all'attualità, dove potresti essere più aggiornati sul mondo della lotta mapuche. Esatto. Perché se mapuche vuol dire mapuche, gente della terra, quindi la terra, pure se l'essere umano sparisce, la terra continuerà a creare vita,
0: E diciamo che i mapuche fanno un lavoro di difesa territoriale che dovremmo ringraziare un po' tutto, visto che il pianeta è uno e ci stiamo in piedi tutti, ecco, in piedi, Witralen. Allora, io direi che alle 18.54 chiudiamo qui per questa puntata, dandovi appuntamento in un modo o nell'altro a giovedì prossimo, e quindi grazie come sempre.
1: Ciao Tumai, grazie mille.
0: Ciao Tumai, ciao Tumai. E come sempre, con un saluto particolare a chi può, a chi non può godere della propria libertà.
1: Peu Cayal, Peu Guain, ci sentiamo, ci vediamo. Marichiweu.
0: Marichiweu, Marri Marri Victor, Marichiweu.
2: Mapuche sin tener tierra, sin tener territorio. Y ese territorio tiene que ser recuperado en base a lo que es la autonomía. La autonomía y el control territorial van de la mano. Es la única forma de reconstruirnos como nación. Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuche.
3: La trasmissione della rete internazionalista per il popolo mapuche.
4: Tutti i giovedì dalle 18 sugli 87.9 di Radio Onda.

con dubbi e interrogativi sempre più, insomma, con risposte che non ci piacciono tanto, sulla strategia del governo turco e su come il vertice NATO ridefinisce il ruolo della Turchia. E con la fatidica domanda: chi decide per i curdi? Per la Siria, come era prevedibile, l'ISIS, a migliaia fatti fuggire anche grazie all'esercito turco e alle milizie islamiste, ha rialzato la testa e a breve distanza si contano due attentati, uno dei quali di benvenuto a Macron in visita ad Al-Jolani. Per il Kurdistan iracheno nessun accenno alla riduzione della repressione e anzi il governo iraniano rilancia, mobilitando addirittura l'Interpol, a cui chiede di catturare esponenti dell'opposizione curda ovunque si trovino. Per gli approfondimenti abbiamo un approfondimento che riguarda la lingua curda, con la presentazione del significato di alcuni termini presenti nel libro Sui tuoi occhi, e che evidenziano ancora una volta diciamo la relazione tra identità e lingua curda. Infine, se ci riusciamo, sarà la quinta volta che ci proviamo, mandiamo una registrazione della presentazione di un'associazione di Rete Kurdistan che si chiama Verso il Kurdistan. Sigla, grazie e

0: Allora, iniziamo a questa chiacchierata con Daniela. Allora, il tuo libro è il primo dopo qualche anno di silenzio da parte di attivisti e attiviste italiane. Esce anche in una fase particolare in cui i e le protagoniste della rivoluzione di Rojava stanno difendendo le conquiste finora realizzate con tutti i mezzi istituzionali e popolari disponibili. A chi è diretto in Italia? E perché secondo te vale la pena leggerlo e discuterlo?
1: Ciao a tutte e a tutti e grazie per l'invito a parlare di questo libro qui da voi. E, allora, rispondo subito a questa domanda dicendo che mi piacerebbe tanto che questo libro potesse essere una lettura piacevole per tutte e per tutti, ma in particolar modo quando ho immaginato la struttura e l'articolazione di questo lavoro, sicuramente ho pensato anche a che tipo di destinatari e destinatarie potesse avere. Sicuramente è un libro che può essere letto con piacere da chi conosce la storia del Rojava e magari vuole riattraversarla attraverso altre storie, altri racconti raccolti in un periodo specifico. Ma in particolar modo è un libro che ho pensato potesse essere fruibile da chi del Rojava conosce poco o nulla. Diciamo che l'idea è nata dopo il mio primo viaggio in nord-est della Siria, poco dopo la caduta di Bashar al-Assad, quindi nel gennaio 2025, e al mio ritorno. Io sono un insegnante, al mio ritorno ho sentito l'esigenza di provare a spiegare, provare a raccontare un territorio in cui era avvenuto e si stava portando avanti un progetto politico molto importante. E quindi la prima sfida è stata quella di riuscire a trovare le parole per poter descrivere, poter raccontare e poter restituire quello che avessi visto con i miei occhi. Ovviamente tutto questo avviene attraverso una serie di racconti, di interviste, di incontri, senza però andare poi a appiattire o a sacrificare tutta la dimensione militare, politica, geopolitica, storica. Penso che già dal titolo si capisca quello che è un po' il focus del libro, ne parleremo sicuramente dopo con maggior profondità, però anche la scelta di intitolare questo lavoro Sui tuoi occhi, che è la traduzione letterale della formula di cortesia utilizzata dai curdi e dalle curde, Serçavan, che è una parola che entra fortemente nel quotidiano, è una parola che era diventato un po' un codice d'accesso per me ogni volta che mi trovavo a dover incontrare o a relazionarmi con persone nuove, e quindi ho iniziato a vedere questa espressione adatta a quello che avrei voluto raccontare, vale a dire qualcosa che si sviluppava nel quotidiano. Se da una parte a noi in tutti questi anni sono arrivate delle parole specifiche che sono legate ovviamente alla resistenza, infatti tra le parole più importanti che noi conosciamo e che mettiamo in relazione con quello che è il popolo curdo abbiamo tra le più famose Azadi, quindi libertà, Berkuedan, resistenza. Ecco, dall'altra parte Serçavan racconta qualcosa che viene dopo, qualcosa di quotidiano, e si potrebbe quasi dire che se da una parte la parola Berkuedan, quindi resistenza, descrive proprio l'atto, no? Di lotta per qualcosa, per realizzare un progetto, dall'altra parte Serçavan racconta tutto quello che viene dopo, tutto quello che la resistenza cerca di difendere e ha cercato di realizzare. Per quanto riguarda la seconda parte della domanda che mi ponevi, dunque, io penso, vale a dire perché ha senso leggerlo e discuterlo, io questo libro l'ho scritto perché volevo moltiplicare attraverso appunto le presentazioni la possibilità di parlare del Rojava, di affrontare alcuni temi che emergono e che poi ho selezionato pensando che potessero essere interessanti, e perché come dicevo prima, il libro racconta l'esperienza del nord-est della Siria, dell'amministrazione autonoma democratica del nord-est della Siria, in un periodo specifico che è quello che va dalla caduta di Bashar al-Assad fino a quella che è stata la nuova escalation militare, per poi arrivare alla velocizzazione del processo di integrazione. E quindi ho pensato fosse importante restituire quello che era la realizzazione che si era attuata fino a quel momento. E quindi da una parte ritengo sia molto importante non considerare questo territorio, come d'altronde tutti i territori che si trovano dilaniati dalla guerra in questo momento, ma nello specifico, parlando adesso del Rojava, non limitare, non cedere un po' all'inganno di leggerla come una zona dentro una trattativa, perché l'amministrazione autonoma democratica è anche un'esperienza che ha costruito istituzioni, scuole, municipalità, forze militari, forze di protezione delle donne, sistemi di copresidenza, istituzioni che riconoscono il pluralismo linguistico e religioso, e ha fatto tutto questo mentre combatteva contro l'ISIS, amministrava campi e prigioni con decine e migliaia di persone legate all'organizzazione dello Stato Islamico, e nel frattempo subiva attacchi dalla Turchia e dalle milizie alleate. Ora, perché scriverlo ora e perché leggerlo ora? Gli accordi che sono in corso, magari per chi, io lo ripeto, dando per scontato magari che non tutti e non tutte conoscano questo processo che è adesso in corso, gli accordi che sono adesso in fase d'attuazione sollevano delle questioni enormi. Si parla di integrazione delle istituzioni civili all'interno del nuovo assetto, di controllo dei valichi, di controllo del gas, di controllo del petrolio, di gestione degli aeroporti, dei valichi, e anche di gestione di città importanti come Raqqa, Deir ez-Zor, Asaka, il futuro delle SDF, il futuro delle YPG, il futuro dei campi e delle prigioni dell'ISIS, e soprattutto l'importante tema del ritorno degli sfollati dalle città che sono state dilaniate tanto dal passaggio dell'ISIS quanto dagli attacchi turchi. Quindi, oltre al riconoscimento di diritti culturali e linguistici di tutte le popolazioni che vivono questo territorio. Quindi in questo momento, quando parliamo di integrazione, ci stiamo chiedendo, oltre a chi gestirà poi, chi comanderà la tal brigata o chi controllerà quel checkpoint, ci chiediamo anche che cosa rimarrà di questo esperimento, cosa verrà integrato e cosa verrà cancellato. Quindi quello che fino adesso abbiamo conosciuto potrebbe contrarsi, potrebbe trasformarsi, potrebbe anche scomparire. E quindi penso che sia importante raccontare quello che è stato fatto fino adesso.
0: Allora, sì, un altro aspetto, diciamo, particolare del libro è sicuramente la forma letteraria, che mantiene al primo posto le parole degli altri e delle altre. Ne viene fuori un racconto senza filtri e pieno di emozioni. Cosa ha portato a questa scelta?
1: Innanzitutto ho pensato che sicuramente sarebbe stato molto più interessante per chi legge ascoltare la storia di questa rivoluzione, di questo processo, di questo territorio, ovviamente attraverso le persone che lo vivono, che lo trasformano, che lo proteggono o che lo mettono in discussione. Quindi sicuramente questo non significa che io non sia presente con delle riflessioni, perché questo libro è sì una raccolta di interviste, una raccolta di testimonianze, ma allo stesso tempo è una raccolta di incontri. Sono incontri che sono avvenuti con tantissime persone. In totale avrò realizzato oltre 100 interviste, anche se all'interno del libro ce ne saranno un centinaio, perché poi avviene quello che è il processo di selezione delle cose magari più importanti. Però ovviamente il punto che ho voluto tenere saldo era che fossero le persone che vivevano all'interno di questi processi politici, perché sono sì processi politici, ma sono anche processi fortemente umani, e quindi questo era importante fare. Era importante restituire anche la fatica, la sofferenza, la soddisfazione, il modo in cui questo esperimento, questo paradigma e la sua attuazione nel caso specifico del nord-est Siria avesse in qualche modo impattato la vita delle persone, cambiando anche il rapporto con varie questioni della vita, dal rapporto con il lavoro, il rapporto con la natura e l'ambiente, il rapporto tra generi, e il rapporto con l'arte, e quindi per far questo era necessario parlare con le persone e sentire da loro quelle che erano le loro opinioni e le loro sensazioni. Da qui nasce anche la necessità di non avere una forma fissa, anche da un punto di vista di tecniche narrative, perché ogni incontro ispirava una tecnica diversa. In alcuni casi si è prediletto il dialogo, in altri casi il monologo della persona stessa che racconta quell'esperienza, in altri casi la riflessione. E questo perché era mio interesse provare a restituire anche l'atmosfera che accompagnava questo momento di incontro. Per quanto riguarda invece la ricostruzione storica e politica, anche in questo senso, cosa ho cercato di fare per quanto mi è stato possibile? È necessario, in un contesto così complesso come quello del nord-est Siria, accompagnare questi incontri anche a una ricostruzione storica. Però come è avvenuto questo processo? È avvenuto partendo dalle persone che io ho avuto la possibilità di incontrare, in alcuni casi anche non solo circoscritti a quest'ultimo anno. Per esempio, per parlare del quartiere di Sheikh Maksud, che è un quartiere che abbiamo imparato a conoscere in quest'ultimo anno, magari meglio di come avessimo fatto in passato, perché è proprio da lì che è ripartita l'avanzata militare, che poi ha portato a quello che poi abbiamo assistito nel mese di gennaio, con la conseguente perdita dei territori a maggioranza araba. Ho avuto l'occasione di raccontare meglio Sheikh Maksud, il quartiere di Aleppo, incontrando una giovane madre con le sue figlie in un campo profughi europeo. E quindi attraverso di lei ho colto l'occasione per raccontare questa storia. Dall'altra parte, per raccontare ad esempio l'occupazione di Afrin, sono partita da un incontro con le YPG. Per raccontare ad esempio le battaglie contro l'ISIS, sono partita dalla vicenda e dalla storia personale di una donna conosciuta in un campo per sfollati interni nel territorio del nord-est Siria, nel campo di Washukani. Mi sto parlando tanto.
0: A questo proposito, il 90% delle persone che hai intervistato, quale che sia l'argomento, è composto da donne. Non poteva in questo senso mancare un ruolo centrale per la genealogy, che però tu hai declinato in un modo molto particolare, richiamandoti al mito di Ishtar e attualizzandolo. Puoi spiegare meglio questo passaggio in cui persino la sorella cattiva di Ishtar, in qualche modo rappresentata come una sorta di diavolo da alcuni, ha un ruolo positivo?
1: Sì, dunque, innanzitutto faccio un piccolo chiarimento. Sicuramente per quanto riguarda i capitoli che io ho voluto dedicare nello specifico a quelle che sono le strutture delle donne, per forza di cose ho intervistato, incontrato le compagne che si trovavano appunto nelle varie strutture. In generale è vero che anche laddove mi trovavo per l'appunto in altri contesti, è capitato molto spesso che a interloquire con me fossero per lo più donne, e questo però molto spesso è stato dettato da un po' dalla casualità, un po' dal fatto che si siano creati questi momenti in cui fossero le donne a voler spiegare meglio quello che era il loro punto di vista, e quindi ne è venuto fuori questo mosaico di racconti che portano una voce femminile. Per quanto riguarda la scelta di introdurre i capitoli nello specifico che parlano che parlano proprio delle strutture delle donne, della rivoluzione delle donne, ho scelto il mito di Ishtar, che provo a raccontarlo molto brevemente solo per poter dare magari a chi non lo conosce anche qualche coordinata. Allora, Ishtar è una figura mitologica molto importante, la dea dell'amore, della guerra, della fertilità, del potere, riveste molteplici sfaccettature, e un giorno decide di scendere negli inferi, non si sa bene il motivo, però gli inferi sono governati dalla sorella Ereshkigal e durante la discesa Ishtar viene spogliata di tutti i suoi ornamenti, dagli abiti alla corona e gioielli, e arriva di fronte alla sorella completamente nuda. Viene condannata come intrusa, viene uccisa, e a quel punto la sua fida confidente cerca l'aiuto degli altri dei, che inviano delle creature, né uomini né donne, per andarla a soccorrere. Queste creature incontrano Ereshkigal, la sorella di Ishtar, che si trova in quel momento dilaniata da contrazioni e da dolori profondissimi. La comprendono, provano nei suoi confronti empatia e solidarietà. Ereshkigal, sorpresa da questo atteggiamento di comprensione, decide di esaudire un loro desiderio, e loro chiedono indietro il corpo di Ishtar, e Ishtar riesce a tornare in superficie. Allora, tutto questo penso sia contenuto molto di quello che poi le donne, le compagne delle varie strutture delle donne mi raccontano. E, innanzitutto ho voluto leggere in questa discesa un processo di spoliazione da quelli che sono appunto da quelle che sono le caratteristiche, le forme di libertà che le donne hanno perso nel tempo. Quindi nel tempo alle donne sono stati sottratti spazi, saperi, parola, decisioni, autonomia, e quindi la discesa di Ishtar permette in qualche modo di nominare questa perdita in modo molto concreto. E il fatto che lei poi arrivi completamente nuda e vulnerabile di fronte alla sorella è un dato importantissimo. Poi ovviamente il mito contiene anche un movimento di ritorno, perché Ishtar alla fine rinasce e riesce a tornare alla luce, e questo lo fa grazie appunto alla fedeltà della sua amica Ninsubur, e grazie a queste due creature senza nome e senza né uomini né donne che scendono per salvarla. E la figura di Ereshkigal che cos'è? La figura di Ereshkigal è un po' il contrappunto, no? In questo percorso di discesa ha un ruolo fondamentale, perché è quasi come se fosse quella donna relegata al buio

0: riporto anche la storia di Ninhur Sag, di Shamaram, che appartengono sempre, no, Shamaram nello specifico appartiene a una tradizione diffusa in Anatolia e anche nel mondo persiano. È la donna serpente, che è una creatura sapiente, custode di segreti legata alla conoscenza delle ferite, dei rimedi, di un sapere che poi viene tradito dagli uomini ma continua a perdurare. E quindi, diciamo, questo ricondurmi alla mitologia, in qualche modo vedere in maniera simbolica una rappresentazione dei racconti che mi hanno poi consegnato le compagne che ho incontrato, dalle compagne di Congrastar alle compagne di Malajin, della Desteglia delle Donne, in qualche modo facilitavano questa comprensione, che è un po' il senso del mito, quello di rappresentare qualcosa che poi nella realtà in qualche modo sopravanza la narrazione, perché ovviamente se da una parte Ishtar rappresenta l'espansione, no? Quindi il movimento di liberazione, dall'altra parte Reshkigal rappresenta tutte quelle donne che ancora rimangono in qualche modo imprigionate in un ruolo che le mantiene in quello che poi è il regno di Reshkigal, quindi quello dell'oscurità. E molto spesso le compagne delle strutture delle donne raccontavano di molte donne che si trovavano ancora in situazioni che ricordavano per molti aspetti il regno degli inferi di Reshkigal.
1: Sì, dunque vado sulle ultime domande, perché purtroppo quando veniamo qua, come dire, sembra veramente che il tempo è relativo, cioè nel senso che quando siamo qua il tempo corre molto di più di quando siamo all'esterno. Ma intanto, per commentare la cosa che hai detto, questo libro ha uno sguardo, come dire, direi quasi unicamente femminile, tant'è che anche a livello dei miti non tratti di Gilgamesh, insomma, no? Che invece è il mito principale, e che magari, come dire, possiamo trattare un'altra volta con una puntata dedicata. Allora vado sulle ultime due domande. Dunque, il tuo viaggio, racconto, si sviluppa su diversi piani spazio-temporali, nel senso, come dire, su varie, come dire, varie annualità, ma anche in vari posti: ex Jugoslavia, Siria, Armenia, Grecia, Italia. Qual è il filo conduttore che hai seguito, e quali sono secondo te le cose più importanti che dovremmo mettere nella cassetta degli attrezzi delle attiviste e degli attivisti italiani?
0: Allora, la parte più facile di questa domanda è che filo conduttore ho trovato tra questi luoghi. Vabbè, ovviamente il Rojava è il centro di tutto, è il centro del libro, ma attorno a quel centro si muovono altre geografie che mi hanno aiutata a leggere ciò che stavo incontrando. Ognuno di questi luoghi si portava dietro una domanda diversa sulla guerra, sulla diaspora, sull'affermazione di diversi popoli, sul modo in cui diverse comunità cercano di continuare a esistere dopo una profonda frattura storica. L'Italia è ovviamente il punto di partenza, è il luogo da cui guardo, è quello da cui parto, è il luogo in cui ritorno, è quello che porta con sé un po' la mia formazione politica, le categorie che ho ereditato, anche i traumi che ho ereditato e tutte le varie rimozioni. Quindi ovviamente, come dicevo prima, le mie riflessioni su quello che incontro sono inevitabilmente presenti. È anche una, secondo me, un atto di onestà non dimostrare una distanza netta. Nel caso dell'Armenia, nello specifico, il viaggio è stato anche una ricerca molto concreta delle tracce della diaspora. Come abbiamo ripetuto tantissime volte, no? Il nord-est della Siria non è solamente curdo, ci sono tantissime comunità, ci sono appunto componenti assiro-siriache, arabe, cristiane, musulmane, circasse, e anche una componente armena. Motivo per il quale quello che ho voluto esplorare è stata la presenza degli armeni in Rojava e la presenza della comunità curda della diaspora, curdo ezida nello specifico, in Armenia, che è stato uno dei luoghi che ha accolto più persone nel corso dei secoli, in realtà, non solamente nell'ultimo periodo, più persone provenienti appunto da questo territorio. E soprattutto, in qualche modo, l'Armenia, insieme a

0: la comunità ezida condividono anche il profondo trauma del genocidio, infatti colgo l'occasione per ricordare quello che è stato il genocidio del popolo ezida di Shengal, avvenuto nel 2014 per mano dell'organizzazione Stato Islamico, e quindi in qualche modo ho voluto vedere una connessione tra tutto questo. Voglio ricordare anche un'altra figura che è molto importante nello scenario della resistenza e della lotta contro l'ISIS, che è la figura di Nubar Ozanian, che era è stato, perché poi è morto a Raqqa, un combattente armeno che ha combattuto su vari fronti e che oggi è ricordato anche a livello iconografico per le strade delle città del Rojava. La Grecia entra in questo racconto nella misura in cui invece è lo spazio europeo in cui a un certo punto si era creato uno dei più grandi campi profughi d'Europa. Infatti io nel racconto torno indietro al 2016, anno in cui avevo avuto modo di incontrare molte persone provenienti dalla Siria e che erano rimaste incastrate in questo vicolo cieco che era il campo profughi di Domeni. E il campo profughi, ovviamente i campi profughi ai quali ho dedicato un intero capitolo, mostrano proprio quella che è la conseguenza diretta della guerra e quindi permette di vedere gli effetti del conflitto e il modo in cui il conflitto attraversi le frontiere. E poi abbiamo detto appunto la Grecia, l'Armenia, a un certo punto arrivo a Sarajevo per l'appunto, perché anche in questo caso un po' Sarajevo è stato oltre ad essere un luogo che è innegabilmente legato a un'altra tragedia che ha attraversato lo spazio europeo, ma tra l'altro una storia di genocidio che molti e molte di noi ricordano molto bene, e da lì infatti ho utilizzato lo scenario di Sarajevo per raccontare altri aspetti che in quel momento mi sembravano importanti. Vado a chiudere cercando di rispondere all'ultima domanda sul tema della cassetta degli attrezzi, che non è per niente semplice in realtà. Penso che forse al primo posto nella cassetta degli attrezzi parto da quello appunto che potrebbe essere una necessità, un'urgenza che sento io. In questa famosa cassetta metterei la capacità di collegare i piani, cioè di guardare una rivoluzione che è quella appunto del Rojava in questo caso, che è probabilmente la rivoluzione del nostro secolo. Quindi di guardare alla rivoluzione insieme alle sue radici, sicuramente alle sue ferite, alle sue contraddizioni, ma anche ai suoi rapporti con le altre lotte, alle sue conseguenze nelle vite delle persone che continuano a rimanere, che continuano a lottare, ma anche che sono costrette a partire. E quindi qui entra in gioco tutta la questione della diaspora e di come anche in diaspora si continui a portare avanti tutto questo. Metterei poi la cura delle parole, di cui sicuramente ci parlerà adesso la compagna Nesli. La cura delle parole vale a dire i termini che sono stati usati. Ho provato a dare ad ognuno il valore che meritasse, cercando anche di mantenere la loro forma originaria. E penso che certo l'ultima forse cosa che metterei nella cassetta degli attrezzi è forse anche la parola relazione. Molte delle parti del libro nascono da incontri, traduzioni, conversazioni informali, spostamenti, e quindi la politica internazionalista vive nella qualità di questi legami.
1: Dunque, grazie moltissimo. Sicuramente ci sono altre questioni, diciamo, che è possibile approfondire leggendo questo libro, che però rimandiamo perché, ripeto, il tempo qui corre. Volevo solo chiudere chiedendoti quando sono previste altre presentazioni e anche se non ci sono date precise su quali canali si possono conoscere le altre presentazioni che immagino farai anche fuori dal territorio romano.
0: Sì, spero proprio di sì, e adesso la prossima presentazione sarà a Monterotondo per il Festival della Pasta Asciutta Antifascista, e lì avrò l'occasione di presentare fuori da Roma per la prima volta questo libro, e poi nel mese di agosto sarò presente al Festival di Radio Onda d'Urto, un'altra occasione per raccontare questa storia. Concludo dicendo che nella vendita diretta la metà del ricavato è destinato a le compagne, le donne che vivono nel villaggio delle donne di Jinwar, che si trova nel nord-est della Siria e che continua comunque a

0: dei rappresentanti e la messa in mora degli esiti del loro processo da parte della magistratura. Si sono espressi in tal senso Murat Karaylan, membro del comando di difesa del popolo e quindi rappresentante della guerriglia, e Mustafa Kerasu, membro del consiglio esecutivo dell'Unione delle Comunità del Kurdistan, ma anche Berdan Öztürk, portavoce della commissione esteri del partito DEM, quindi del, diciamo, di quella parte del movimento per la pace più dialogante, più moderata. Avevamo già detto in passato che agitare l'eventualità e persino la promulgazione di una legge generale non poteva essere condizione sufficiente per un cambiamento reale. È necessario porre fine ai commissariamenti degli enti locali. Vanno regolamentati i diritti culturali e linguistici del popolo curdo e degli altri popoli che vivono in Turchia, se si vuole veramente procedere lungo il cammino intrapreso. Al netto della sincerità con cui il governo avrebbe aderito al processo di pace, l'attendismo sia dovuto agli ultimi avvenimenti che hanno sconvolto il Medio Oriente ed alla cui luce Erdogan intende riposizionare il paese. La guerra degli USA e di Israele all'Iran ha fatto definitivamente fallire il progetto degli accordi di Abramo. I paesi del Golfo non sono disponibili ad un assetto regionale egemonizzato da Israele, ma al tempo stesso hanno bisogno di un sistema di alleanze che in qualche modo li garantisca, visto come sono stati abbandonati senza protezione dagli Stati Uniti durante la guerra. Il Consiglio nato a Ankara è il momento in cui Erdogan si aspetta questa investitura da parte dell'Europa e principalmente degli USA. Vedi lo sblocco della cessione degli F-35, caccia di ultima generazione precedentemente negati. Probabilmente dovrà pagare un prezzo per l'investitura sotto forma di un appeasement con Israele, forse in Siria, forse il prezzo lo pagheranno i siriani o i curdi siriani, ma sicuramente già possiamo vedere la retorica su Gaza lasciare il proscenio. La Turchia in questo progetto sarebbe garante non solo dei flussi migratori, ma delle nuove vie commerciali che dal Golfo, attraverso Iraq, Siria e Turchia, porteranno idrocarburi fino al Mediterraneo e merci nelle due direzioni, grazie alle infrastrutture già in costruzione. I luoghi attraversati appartengono in buona parte al Kurdistan ed è evidente la volontà di arrivare ad una pacificazione di questi territori. Ne è prova l'attività frenetica del capo del MIT, i servizi segreti turchi tra Erbil, Sulemania e Damasco, le capitali curde, cioè della Siria. Ancora una volta assistiamo al tentativo di decidere il destino del Kurdistan da parte di attori esterni, senza neanche menzionare i curdi e senza intemperarli. Ma il movimento oggi è cosciente e organizzato e non sarà facile, come in passato, realizzare questi progetti.
1: Grazie mille al compagno per il suo intervento e adesso passiamo subito a un'altra notizia, questa volta dalla Siria, perché oggi si parla appunto di sicurezza nel paese e dei rischi che si stanno concretizzando per quanto riguarda il quadro medio orientale. Si parla di stabilizzazione, di ricostruzione, di riaprire i rapporti diplomatici, investimenti, di canali politici.
0: Non si sente.
1: Si parla di tutto questo all'interno dei media nostrani, però la Siria che oggi viene raccontata come uno stato prossimo alla normalizzazione in realtà è uno stato con una situazione molto più fragile, molto più pericolosa sul terreno. Quindi dovremmo porci una domanda: per chi è questa sicurezza di cui si parla e soprattutto come viene costruita questa stabilità? Lo si è visto nei giorni scorsi a Damasco, quando due ordigni sono esplosi martedì per accogliere Macron, con il ferimento di 18 persone. Un evento con un peso politico immenso, perché se un attentato può essere pianificato e portato a termine nella capitale della Siria, proprio durante una visita internazionale di tale rilievo, allora cosa significa per la situazione nel resto del paese? E intanto Donald Trump, durante la conferenza NATO ad Ankara, annuncia la volontà di togliere la Siria dalla lista americana degli stati sponsor del terrorismo, parlando di come Al-Jolani e i suoi soldati potrebbero aiutare in Libano. Una scelta in un momento in cui restano aperte domande enormi come chi risponde della mancata gestione dei prigionieri dell'ISIS, delle loro famiglie, dei campi di cui abbiamo sentito parlare Daniela, delle fughe di massa, delle cellule che si stanno riorganizzando nel paese. Perché questo è il punto, Daesh non è scomparso, non si è volatilizzato, non è nei film che il cattivo viene sconfitto, titoli di coda e tutti vissero felici e contenti. Il cosiddetto Stato Islamico aveva anche perso il controllo del territorio, ma la sua capacità di infiltrarsi, di aspettare e di riorganizzarsi non è mai scomparsa. Attenzione, perché Daesh vive dove una società non è capace di autodifendersi e lo sanno bene gli uomini e le donne dell'amministrazione autonoma, il cui impegno non è mai venuto meno in questi anni. Nel solo 2025 le SDF e le YPG hanno condotto 163 operazioni militari di sicurezza e oltre 120 raid contro l'ISIS. E questi numeri sono importanti, perché se Daesh è ancora una minaccia non è perché mancassero gli allarmi, non è perché non si sapesse niente, è stato detto più e più volte, ma per anni è stato scelto di non vedere. E qui parliamo di una questione gravissima, perché gli appelli ci sono stati, l'amministrazione ottomana l'ha ripetuto più volte, la necessità di fondi, di aiuti, anche di una presa di responsabilità dei governi occidentali rispetto ai cittadini nostrani che si erano uniti allo Stato Islamico, i cosiddetti foreign fighters. È stato chiesto e ripetuto più volte: riprendetevi i vostri cittadini, processateli, assumetevi la responsabilità politica e giudiziaria di tutto ciò. Ma la maggior parte dei governi occidentali che cosa ha fatto? Ha lasciato che il problema restasse lontano dai loro confini. I media mainstream non ne hanno parlato, l'opinione pubblica silente e quindi lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Poi, con la presa di Damasco da parte di Al-Jolani e con i nuovi equilibri imposti dalla Siria, anche il destino dei campi e delle carceri è diventato oggetto di scambio politico. Poiché dopo l'accordo con l'SDF e l'HTS, il controllo dei campi e delle prigioni in cui erano detenuti i membri di Daesh è stato trasferito al nuovo potere siriano con il via libera degli Stati Uniti. Però qua le previsioni si sono inevitabilmente avverate, perché il nuovo governo di transizione non ha garantito alcuna sicurezza, non ha impedito nessuna fuga. Migliaia di elementi collegati a Daesh sono evasi da Alol, dal campo di Alol. 1500 membri dell'ISIS sono fuggiti dal carcere di Shedad. Centinaia di jihadisti si sono dispersi nel paese e stanno continuando a riorganizzarsi a Desaror, intorno a Iraq e lungo il confine iracheno. Quindi la domanda: come si può riabilitare politicamente un potere che non vuole garantire la custodia di una delle minacce più gravi per l'intera regione? Le responsabilità dell'Occidente ci sono ed è per questo che bisogna continuare a portare avanti una battaglia di sensibilizzazione, perché altrimenti non si parla più di sicurezza, ma di emozione politica. E di emozione politica si può parlare anche per quanto riguarda l'Iran, perché la cooperazione internazionale purtroppo è anche un fatto della polizia e dei regimi autoritari, perché l'Iran ha chiesto all'Interpol la red notice ed estradizioni contro i dirigenti e militanti dei partiti curdi dell'Iran orientale come il PJHK, il PDKI e il Komala, forze politiche che da anni si battono contro la Repubblica Islamica, spesso affrontando l'esilio. Ma che cos'è una red notice? In pratica non è un mandato di arresto internazionale, anche se viene spesso percepita in questo modo. È un avviso diffuso dall'Interpol su richiesta di uno Stato. Però questo è un segnale che una persona è ricercata e chiede agli altri paesi di individuarla e, se le loro leggi lo consentono, di un'estradizione. Un'estradizione in un contesto, quello iraniano, dove, come più volte ribadito dall'Iran Congress Freedom, sta continuando in una situazione di incredibile disagio. Le pressioni politiche aumentano, oltre 12 manifestanti sono stati giustiziati e le carceri rimangono inevitabili. Infatti si parla di prigionieri politici, di sindacalisti, di insegnanti che stanno ricevendo punizioni, torture, isolamento e molto spesso anche di pressioni sui membri della diaspora iraniana tramite minacce contro le famiglie ancora residenti in Iran. E di questo dovremmo parlarne ancora e ancora, però il tempo è poco, quindi una canzone e poi gli ultimi interventi prima dei saluti.

0: Compagni e compagni, ci salutiamo qui, vi salutiamo con la registrazione della compagna Nesli. Innanzitutto grazie a Daniela per essere venuta e un saluto caloroso ai compagni e alla compagna a cui è negata la loro libertà. Vi salutiamo e sempre e sempre e comunque Xinjiang Azadi.
1: In questa puntata spiegherò tre espressioni curde che incontrerete nel libro Sui tuoi occhi della Heval Daniela. La prima è Serseran Serchavan. La traduzione letterale è sulla mia testa e sui miei occhi. Se vi viene chiesto di fare qualcosa, come risposta potete dire Serseran Serchava. Questo significa lo farò volentieri o con piacere. Per esempio, a frasi come saluta tua madre da parte mia oppure non dimenticare quello che ti ho detto, si può rispondere Serseran Serchava. Oppure quando qualcuno o qualcuna arriva a casa, invece di dire benvenuto o benvenuta, si dice Serseremra Serchavimrahati, cioè sei arrivato, arrivata sulla mia testa e sui miei occhi. Ser significa testa oppure sopra. In curdo, diversamente da molte altre lingue, la parola ser, che significa testa, in alcuni contesti rappresenta l'intero corpo o la persona stessa. Dall'altra parte, tra i curdi e in alcune popolazioni del Medio Oriente, viene usata anche come espressione di onore o di vita stessa. Per esempio, osserviamo la parola serdest, usata nel significato di dominante. Ser significa testa. In curdi e in alcune popolazioni del Medio Oriente viene usata anche come espressione di onore o di vita stessa. Per esempio, osserviamo la parola serdest, usata nel significato di dominante. Ser significa testa, dest significa mano. Quindi, chi ha la mano sulla testa, cioè chi tiene il controllo nelle proprie mani. In altre parole, se una mano si trova sopra la vostra testa, significa che avete perso la vostra libertà. Guardiamo la parte dell'espressione serserà, cioè sopra la mia testa. Quando viene fatta una richiesta, significa porto le tue parole nel luogo più alto e più importante di me e la realizzerò con piacere. La parte serchava, cioè sopra i miei occhi o sui i miei occhi, può essere interpretato così. L'occhio nella cultura curda è uno degli organi a cui viene attribuito il maggior valore. Per esempio, una persona amata viene chiamata Chavimin, cioè sei il mio occhio, oppure Ronia Chavimin, cioè la luce dei miei occhi. Quindi, in sintesi, l'espressione Serseran Serchava può essere spiegata così. Metto la tua richiesta, o te stesso, te stessa, se vieni a casa, sopra il luogo più importante e più prezioso di me. La seconda parola che incontrerete nel libro è shahid, cioè martire. La parola shahid è una parola araba, significa una persona che muore per una causa. Le lingue turca, persiana e curda hanno incorporato questa parola dall'arabo. In curdo la parola più comune usata per i martiri della libertà è shahid, ma esistono anche altre due parole con stesso significato. La prima è pakrevan. Pak significa pulito, mentre revan significa spirito, quindi significa chi ha lo spirito puro o chi possiede un'anima pura. La seconda parola sinonimo di shahid è jangori. Jan significa spirito, anima, mentre gori significa sacrificato, dedicato. indica una persona che ha sacrificato il proprio spirito per una causa. Analizziamo ora l'ultima parola, Heval. Hev significa insieme, mentre al significa lato o parte. Quindi, chi condivide lo stesso spazio, la stessa strada o lo stesso lato? Chi è insieme agli altri lungo lo stesso percorso o dalla stessa parte? In curdo la parola Heval significa sia amico amica, sia compagno compagna, perché se condividete lo stesso cammino o la stessa direzione con qualcuno o qualcuna, condividete anche la vita, il vostro sguardo etico verso la vita e la vostra posizione politica. Heval quindi rende più facile il cammino e le sue difficoltà. Vi mostra gli ostacoli che non riuscite a vedere, vi aiuta a portare il peso quando siete stanchi, stanche. E se state facendo passi sbagliati che vi feriscono, vi mostra dove avete sbagliato. Se questo cammino è un cammino che porta alla guerra, Heval si prende cura di voi come dei propri occhi. Se siete feriti, sarà lui o lei a curare la vostra ferita. Per il popolo curdo, Heval T, cioè l'amicizia o il compagnerismo, è in un certo senso la strada per sopravvivere e per liberarsi. Per ora è tutto. Ci vediamo la prossima settimana, Heval. Ciao.

0: caldo, io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

Like I'm crying.

0: sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa e Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa e Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto lì e

0: sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta

Ho visto coi miei occhi saltare in alto 2 metri e 35 centimetri. Ventrale a Vladimir Yashchenko. Non so se ci siamo spiegati. Era il 1978 e mi portarono a Milano ai campionati europei di atletica leggera al coperto. Sette anni dopo quel parasport crollò sotto una nevicata memorabile. La vittoria di Vladimir fu un eroismo da terza internazionale. Una misura strappalacrime ottenuta dall'ultimo grande ventralista della storia. Con tanti saluti a Jacek Ciola e al suo amico Lech Wałęsa. Eppure a quel gran fenicottero di Dietmar Mogheburg. L'unico folgurista giustificato è il compagno Javier Sotomayor. La Gazzetta dello Sport scrisse molto di quello che allora era il nuovo record mondiale del salto in alto. Vladimir Yashchenko saltò l'equivalente in altezza di una cabina telefonica. L'illustrazione sulla prima pagina del giornale sportivo era appunto questa cabina telefonica con il fotomontaggio di Vladimir che la saltava.

Quanta pena stasera c'è sul fiume che fiota così.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

heading for Mars. And still we stand.

0: Che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa e Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Aldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Aldo, io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vederlo.
1: Non pensiate a voi, potete fermare tutto questo.

Thank you.

all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilia, musica dal mondo, e oggi vi porto in Nigeria, la seconda puntata di Semilia dedicata alla Nigeria, che è lo stato più popoloso del continente africano, a 242 milioni di abitanti. Si affaccia sull'Oceano Atlantico nel Golfo di Guinea, e già dal 1600 gli schiavisti europei hanno fondato città portuali sulla costa per incrementare la tratta delle popolazioni ridotte a schiavitù destinate alle Americhe. Nel 1914 è stata colonizzata dagli inglesi fino al 1960, e dal 67 al 70 la Nigeria è stato teatro di una sanguinosa guerra civile per la secessione della regione del Biafra. E in Nigeria le compagnie petrolifere Eni, Shell, Total, Chevron, Exxon Mobil operano nel paese tramite una joint venture e sono responsabili, con la copertura del governo nazionale, di gravi e ripetuti abusi perpetrati sulla popolazione civile e anche di una disastrosa situazione ambientale causata dalle fuoriuscite del petrolio dagli oleodotti che contaminano le falde acquifere, le foreste e i campi coltivati. E su questo e altri argomenti che riguardano l'Africa, in particolare la Nigeria, invito a seguire la rubrica che si chiama Radio Africa. Sul sito della radio ondarossa.info potete trovare le puntate del passato. Ora passiamo alla musica. Il genere più importante nato nel